0: Cloud.
1: Fly Spot.
2: Sono le 2:02.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vessilli colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro, essere al verde. La locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele. Quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla, così per non aspettare l'ordine optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso ha poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

me, show your love. Oh, don't wait.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Sono le 4:04.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Oh, ciao Vanna, da quant'è che non ci sentiamo?
2: Da parecchio io e te.
3: Perché
2: insieme,
3: è successo?
2: Vero?
3: Hai quasi perso la cisenese.
2: Ormai non ce l'ho quasi più, è colpa tua, è colpa vostra.
3: Ecco,
2: voi aretini.
3: Noi aretini, e va bene, va bene. Allora, dove andiamo? Cosa facciamo?
2: Allora,
3: in quanti
2: Beppe,
3: siamo?
2: Noi oggi facciamo un altro episodio di Crazy Week.
3: Lassem and the Folly.
2: Dove raccontiamo appunto tutti gli aneddoti simpatici, strani, che sono successi durante questa settimana.
3: Che è successo?
2: Allora, iniziamo subito.
3: Oh, vai.
2: Si è parlato parecchio di un uomo che è stato multato per aver tenuto abbassato il finestrino. Qui siamo a Vicenza. Tu pensa che è stato arrestato lui per istigazione al furto.
3: Istigazione?
2: Al furto. Perché avendo questo finestrino abbassato poteva...
3: Ma guarda che mi sembra che c'è questa cosa, eh? Cioè, come si dire, io lascio il finestrino aperto, certo. Rubatemi. Cioè, questa...
2: Infatti lui è stato multato di 42 euro.
3: Istigazione al furto.
2: Sì, per aver appunto lasciato questo finestrino aperto secondo il codice della strada, cioè proprio una legge del codice della strada, si tratta di istigazione al furto perché il veicolo non era adeguatamente protetto.
3: Ecco, pensate, allora, meno male non succede a casa, insomma, se io voglio aprire la finestra perché voglio prendere un po' d'aria, non è che mi no, dai, su, cioè, voglio dire,
2: ti arrestano, istigazione.
3: Vabbè, insomma, 42 euro devo dire buttate via, però questa è la regola e va fatta. Un'altra multa invece ve la racconto io.
2: Sì.
3: È una tipica storia tipo Amici miei, di un film di Mario Monicelli. Che cosa è successo? È successo che questo ragazzo, un ragazzo romano incensurato, 26 anni all'epoca dei fatti, nel 2023, stava festeggiando la laurea, quindi
2: sì,
3: si è laureato,
2: okay,
3: contento, tutto. E che cosa ha fatto per festeggiare la laurea? È andato a urinare sull'altare della patria con l'amico che riprendeva da scena con lo smartphone. Cioè,
2: no.
3: Cioè, se veramente si è laureato, i neuroni mi sa che insomma qualche problema l'hanno avuto. Quella che sembrava una bravata però è tornata indietro come un boomerang. La pena per aver deturpato il bene storico pensa che va dalla reclusione di 6 mesi a un massimo di 3 anni, con una multa di 1.500 a 10.000 euro. Quindi
2: tantissimo.
3: Che dire, insomma, sono stati accompagnati ovviamente.
2: Vabbè, meno male si era già laureato.
3: Sì, pensavo gli davano anche la laurea. Comunque sono andati all'ufficio del commissariato e qui hanno manifestato subito la propria collaborazione dicendo puliamo. Hanno consegnato il telefonino dicendo le prove sono qui e che si tratta solo di una sbruffonata. Insomma, tutto questo sembrava finito. In realtà, insomma, il legale del ragazzo, secondo quanto ha preso, avranzerà una richiesta di messa alla prova del ragazzo per i lavori socialmente utili.
2: Certo.
3: E cosa andrà a pulire? Cessi.
2: tanto per rimanere in
3: tema. Comunque dai, non si fa. L'altare della fatria è un affronto a tutta l'Italia, quindi
2: bagni pubblici.
3: Insomma, io la laurea insomma gliela ritirerei. E comunque vabbè.
2: Allora, siamo sempre a Vicenza.
3: Hola.
2: Siamo sempre a Vicenza, dove un anziano vicentino ha spalmato per sbaglio la tintura per capelli della moglie su un tramezzino.
3: La miseria. Okay.
2: Scambiandola per maionese. No, è capito. Cioè, allora può essere anche capibile perché la tintura è bianca, no?
3: Gialla, no?
2: Sì, bianca, gialla, insomma.
3: No, io non me ne intendo.
2: Se non viene appunto mischiata.
3: Tu vedi i miei capelli come sono stinturati.
2: Sì, se non viene appunto mischiata con quei prodotti chimici, no? Che poi ti fanno prendere il colore. E quindi niente, dopo ha avuto dei malori, giustamente, il povero uomo.
3: Insomma, volevo dire.
2: Ha chiamato il centro antiveleni e seguendo le istruzioni, poi alla fine, si è ripreso senza gravi conseguenze. Però tu pensa che lui ha mangiato la tintura per capelli.
3: Mamma mia. E va bene, io invece ti porto a Reggio Emilia.
2: Sì.
3: Un'altra cosa, insomma, quante volte è successo che magari l'omino è andato anche al bagno, no? Perché si sentiva male, è andato al bagno. Metti che non gli funzionasse il bagno, che il bagno non gli funzionava, allora ha chiamato due idraulici. Questo signore di Reggio Emilia ha chiamato due idraulici che sono intervenuti a vedere il guasto, ma hanno trovato, tu lo sai, il famoso
2: serpente.
3: Il serpente non c'entra niente. Il tesoretto sotto il materasso, il tesoretto sotto il mattone, il tesoretto dentro il bagno.
2: No, questo non lo sapevo.
3: Allora hanno trovato una piccola cassafortina, l'hanno aperto e ci hanno trovato 11.000 euro in contanti, ben nascosti. Allora che dice? Che dice? No, questi non se li ricordano mica. E questi idraulico e il suo collaboratore sono presi, hanno ritrovato il guanto e se lo sono presi. Al ritorno però il proprietario ha capito subito che qualcosa non andava,
2: certo.
3: Perché il bagno funzionava, è andato a vedere se c'era il suo tesoretto, non c'era più, e da lì insomma si sono, prima di tutto si sono presi a calci, si sono presi a pugni,
2: ecco.
3: E poi sono finiti in tribunale, insomma. Quindi ora l'idraulico e il suo aiutante sono finiti a processo con l'accusa di furto aggravato in concorso, e per quanto riguarda il quarantenne che l'ha picchiato, anche di lesioni aggravate. Però ha preso 11.000 euro, quindi non nascondete, mi raccomando, nulla nel bagno, perché se poi vi si guasta l'idraulico, insomma, come
2: o
3: dice
2: almeno
3: quello?
2: Ricordatevi di togliere,
3: anche perché c'è il rischio, se ci pensi bene, che questo possa venire, possa essere multato di 42 euro perché ha favorito il furto. Cosa ce li nascondi lì 11.000 euro?
2: Vabbè, lasciamo perdere, pensa quanto gli è costato questo questa riparazione. Allora, ti racconto di questa povera donna.
3: Povera donna, che è successo?
2: Sì, perché questa signora anziana, tu pensa che aveva avuto un colpo di fortuna, perché vince 2,5 milioni alla lotteria. Cosa è successo però?
3: Che,
2: La signora aveva donato la giacca con dentro il biglietto fortunato, per fare beneficenza.
3: E a chi l'aveva donata?
2: Non lo so, visto magari quando dai i tuoi vestiti in beneficenza,
3: quei cassettoni,
2: esatto.
3: Che poi qualche spesso dicono li ritrovi nei mercati, non si sa, ovviamente sono dicerie.
2: Quindi questo bigliettino era nella giacca che è stata donata via, e lei ha tempo fino all'8 maggio per trovarlo, altrimenti niente premio.
3: Mamma mia.
2: E quindi ora tu pensa, tutti impazziti alla ricerca di questa giacca.
3: No, il problema è che se anche lo dice, poi tutti a cercare la giacca, perché il primo che la trova, mica c'è scritto la signora che ha donato la giacca.
2: Esatto,
3: insomma,
2: esattamente.
3: E come fa a trovarla? Vabbè.
2: Non lo so.
3: Va bene, senti, dove vuoi andare? Potrei portare da tante parti.
2: Sì, innanzitutto prendiamo l'aereo per andarci, no?
3: Ci andiamo in aereo? Va bene, in aereo, andiamo in aereo. E che cosa è successo? È un episodio delle United Airlines tra Messico e USA. Sai che adesso, da quando non si chiama più Golfo del Messico, Golfo degli USA, insomma, c'è un po' di problemini. Quindi chi passa lì sopra ha un sentore come quello che ha mangiato lì la pseudo maionese. Al bagno.
2: Certo.
3: Il problema è che in questo volo che è successo? Che un uomo è stato aggredito dal pilota e trascinato nudo fuori dal bagno. Perché? Perché era lì da troppo tempo l'uomo, secondo le accuse. L'uomo era chiuso in bagno da troppo tempo, quindi la vicenda è del 28 gennaio, come riporta The Guardian, e ha fatto causa a questo signore, alla compagnia aerea, al dipartimento di sicurezza interna, tra cui agente, sono saliti sull'aereo dall'atterraggio e l'hanno portato via ammanettato. Insomma, questo si era chiuso in bagno.
2: Ma perché si era chiuso? Non
3: ma
2: si
3: perché
2: sa.
3: Probabilmente avrà avuto paura dell'aereo, non si sa. Sta di fatto che l'hanno fatto uscire, tu pensa, è arrivato davanti alla porta della toilette e l'hanno trascinato fuori con i pantaloni calati.
2: No.
3: Cioè proprio via, basta. Cioè, dopo, insomma, questo è successo dopo che sono atterrati a Houston. Penso una decina di agenti a portar via dell'Homeland Security.
2: Mamma mia, che è?
3: Se pensate che lavoro.
2: Vabbè, io comunque è strana questa cosa, perché ho un'altra notizia della stessa compagnia, tu pensa?
3: Sempre quella, insomma.
2: Sì, sempre quella compagnia, che però era diretto in Cina. È stato costretto però a tornare indietro perché il pilota aveva dimenticato niente poco di meno che il passaporto. Cioè, assurdo che il pilota si sia dimenticato del passaporto.
3: Ma tu pensa che lui non poteva atterrare senza passaporto?
2: Certo.
3: Perché se va in un altro paese e non ha il passaporto del pilota, non atterri.
2: Vuol dire che non gli avevano fatto bene i controlli, però, questa cosa non va bene.
3: Vabbè. Parliamo di controlli, tu mi porti subito su un tema. Quanto di noi hanno avuto la babysitter da piccoli?
2: No, io no.
3: Neanch'io. questa babysitter,
2: sì.
3: La vicenda è accaduta, vediamo se lo trovo, in una babysitter del Kansas negli Stati Uniti, perché ormai possono succedere solo queste cose, possono succedere solo là. Che è successo? Che hai visto quando vuoi far dormire un bambino, no? E dici, guarda, allora si fa così, hai paura? Di che hai paura? Del mostro sotto il letto. Ma non c'è nessuno sotto il letto. Guarda, ti guardo io, stai sicura che non c'è nessuno sotto il letto? Peccato. peccato che sotto il letto questa ci ha trovato un uomo che si era nel precedentemente intrufolato in casa per andare a rubare. E di conseguenza l'uomo che è successo, questa come è stato trovato, insomma addirittura anche, l'ha anche picchiata questa donna, è scappato.
2: Ci trovano... Beh, ci credo, povero bambino.
3: Sì, allora
2: bambino, aveva ragione.
3: Io penso che da quel giorno lì non che la babysitter non ci sarà più scuse, non le crederanno più. Insomma, comunque questa vicenda veramente, questo bambino si lamentava sostenendo appunto che ci fosse questo mostro sotto il letto, insomma, e ha dichiarato la polizia che questo è successo qui, insomma. Comunque questo signore che era lì sotto è fuggito dalla scena prima dell'arrivo degli agenti.
2: Ma assurdo.
3: No, immagino. Quindi occhio, guarda sotto il letto.
2: Subito, appena torno a casa è la prima cosa che faccio. Allora, Beppe, tu sei un tipo che gli piace fare pettegolezzi?
3: Assolutamente sì.
2: Ah, sì?
3: Conosco te, quindi.
2: Che significa?
3: No, no, così.
2: No, perché ti dico che hai visto, oggi sono usciti tantissimi nuovi tipi di lavoro, no? C'è l'influencer, c'è il content creator, insomma, ce ne sono tantissimi, no? Di nuovi lavori. E ti dico questo nuovissimo lavoro che l'ha coniato la signora Miriam.
3: La signora Miriam?
2: Di 67 anni, perché cosa ha fatto lei? Lei ha iniziato a vendere dei pettegolezzi al vicinato.
3: Come
2: vendeva? Vendeva tutti i pettegolezzi, i rumors che c'erano in città e guadagnava. Tu pensa che lei con i guadagni che ha fatto vendendo questi pettegolezzi ha potuto comprarci due case.
3: Addirittura vendendo i pettegolezzi.
2: Sì, ha fatto un business, ragazzi.
3: Mamma mia, le famosi comari che
2: esatto,
3: che spettacolavano.
2: Sì, sì, le vedi lì sul balcone che mia, ti guardano, sanno a che ora sei tornato a casa. Eccoci qua.
3: E questo potrebbe essere un lavoro, no? Un altro lavoro invece è una signora, pensate, Chanel Tupper, che può usare. No, questo non posso leggere. Cioè, un lavoro questo. È la donna con la lingua più lunga del mondo e la gente la vede e si mette a urlare. Chanel Tupper può usare l'organo chiamato di 9,75 centimetri per muovere i blocchi da tavola. Mamma mia, fa girare i bicchieri di plastica e sollevare i cucchiai. Vanda a dominio incontrastato da tempo, che è infatti lo ha stabilito il Guinness World Records. Questa è la donna che, insomma, pensa a te, è il suo lavoro questo, va a spaventare la gente.
2: Vabbè.
3: Dice, scusa, ma che succede quando la gente lo vede? C'è chi addirittura ha avuto rigurgiti, chi si mette a urlare, chi le fa di tutti i colori. Dice, però questo è il mio lavoro e mi piace così. Ma insomma,
2: no, vabbè. Ma comunque fa un po'
3: sì, se la vedete
2: strana,
3: qui su Today, la fonte è Today, leggetela, perché cioè guardate questa foto, in effetti.
2: No, vabbè. Vabbè, comunque ti porto l'ultimissima notizia, Beppe. In Germania una partita di calcio è stata rinviata perché un bambino ha morso i testicoli dell'arbitro.
3: Oh Dio, come sarebbe a dire questa cosa?
2: Sì, praticamente in Germania è stata rinviata questa partita perché l'arbitro Stefan Kahler è stato morso i testicoli da un bambino di 3 anni, il figlio di un giocatore della squadra di casa.
3: Addirittura?
2: Sì, ma non si fa.
3: Ma io guarda, ragazzi, sono delle cose pazzesche. Questi bambini non li tieni più.
2: No, non li tieni più.
3: E allora ti porto sull'ultima notizia che ti do io.
2: Sì.
3: Bimbo di 4 anni chiama 70 volte il 112 e il 118 dall'asilo. Centralini intasati. E allora te la leggo. A soli 4 anni è riuscito a intasare i centralini del numero di emergenza. Tutto in meno di un'ora. Che è successo? È successo che, diciamo così, un bimbo con lo smartwatch all'asilo era. E quindi sostanzialmente.
2: Ah, sì,
3: quegli
2: orologi.
3: Esatto, che fa le chiaramente che succede? Che questi. Arrivavano queste chiamate, come se dopo una decina di telefonate tutte uguali senza risposta, gli operatori hanno iniziato a capire che quelle chiamate non erano uno scherzo, no, ma venivano fatte involontariamente. Insomma, con grande pazienza gli operatori sono riusciti a sentire quello che si sentiva sotto, che avevano sentito all'asilo, che si sente, insomma, insomma un bambino di 4 anni si trovava nella classe di una scuola media del paese di Oderzo, quindi ci sono volute 40 chiamate carabinieri e 30 telefonate al suo M118 prima che i militari dell'arma riuscissero a individuare la scuola. Insomma, un orologio senza scheda telefonica, che quindi, come un qualsiasi telefonino, non era abilitato a effettuare chiamate se non quelle d'emergenza.
2: Assolutamente.
3: Quelle faceva, insomma.
2: Mamma mia.
3: Insomma, ovviamente tutto è stato spiegato, però tutti se la sono cavata senza nessun provvedimento. Però,
2: vabbè. Va bene, Beppe. Allora, anche questa settimana di Crazy Week termina qui.
3: Termina qui, mi raccomando, perché sì, questa poi la diremo la prossima settimana, ma non andare in autostrada, eh?
2: No, va bene.
3: Va bene?
2: Va bene, non prendiamo più l'autostrada.
3: No,
2: ok.
3: Lo diciamo la prossima
2: va
3: settimana.
2: Va bene,
3: perché
2: vi lasciamo così, col dubbio.
3: Vai, ciao Vanna, la prossima
2: Beppe,
3: settimana.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.08, ora legale. La luna sorge alle 12.29 e tramonta alle 21.27, luna crescente. La chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia e Santa Ludmilla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre del 1949, con il cortometraggio dal titolo Fast and Furious, primo della serie Will il Coyote e Roadrunner, faceva il suo debutto il simpaticissimo e sfortunato Coyote, creato da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Will è al perenne inseguimento di Beep Beep, uno struzzo corridore dalle gambe lunghe e veloce come il vento.
0: Benessere naturale.
1: Le virtù dei profumi. Le fragranze possono svolgere un'azione benefica sia sul corpo che sulla mente. Questo perché i profumi inalati raggiungono per mezzo delle vie olfattive il sistema limbico, quella parte del cervello che controlla le emozioni. Le profumazioni svolgono quindi un'azione ben precisa e sono capaci di condizionare lo stato d'animo in base al tipo di essenza che viene diffusa nell'ambiente o applicata sulla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Giallo in tavola. Per suggellare una nuova amicizia si può preparare un pranzo all'insegna del colore giallo, che in cromoterapia richiama saggezza e ottimismo. Tra i vari ingredienti che in cucina riconducono a questo colore si possono utilizzare peperoni gialli, fiori di zucchina, polenta, funghi cantarelli e anche tanti altri. E inoltre le candele gialle e bei mazzi di fiori del topinambur per decorare la tavola.
0: Hanno detto:
1: la conoscenza umana è incerta, inesatta e parziale. Bertrand Russell. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: So delicious, everybody come to teach you how to mumble. It's Italiano. That's a nice.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cornelio e i Cipriano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 settembre l'attore Tino Scotti, l'attore Peter Falk, il per sempre tenente Colombo, Gengis Khan e Alessandro Cecchi Paone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado della Vergine, sei artistico, musicale, enormemente egocentrico. La tua vita non sarà facile e probabilmente non sarai mai veramente ricco. Tuttavia il tuo carattere è costante e possiedi una grande autodisciplina. È possibile che ti dedicherai al commercio, ma in tal caso cerca di preferire un commercio che abbia attinenza con l'arte, in modo da sfruttare il tuo senso estetico. Ti caratterizza anche un fortissimo intuito. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 16 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Sul lavoro l'intuizione supera il ragionamento sequenziale. Il contesto rivela molto più dei dati grezzi. Toro, possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. L'efficienza è dalla nostra parte, agiamo con metodo. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che con la forza. Un sorriso apre porte che lo scontro tiene chiuse. Scegliamo la via gentile. Oggi ci scopriamo diversi da come credevamo. Guardiamo senza filtri e troviamo aspetti nuovi. Crescere è pure questo. Cancro, ultime ore con la luna in Scorpione, sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Siamo tenaci nel perseguire progetti importanti. Leone, la luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Sistemiamo una condizione economica un po' precaria con piglio deciso e molta onestà d'animo. Vergine, il sestile tra Sole nel segno e Luna in Scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Se un dubbio rallenta il lavoro, oggi abbiamo la lucidità necessaria per superarlo in modo definitivo. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo quando smettiamo di forzarlo. È il momento di chiudere una trattativa in sospeso, i termini ci sono, manca solo la decisione finale. Scorpione, la luna porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga se usiamo la praticità più che le parole. Il sole ci sorride in sestile dalla Vergine. Nella professione, un'iniziativa che languiva riprende slancio. Sagittario, Nettuno e Plutone aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Pensiamo in grande senza perdere il contatto con la realtà. Visione e azione pratica non si escludono. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quelle che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. Gestiamo le priorità con metodo e non permettiamo agli impulsi di soffocare la ragione. Acquario, la luna in Scorpione mette alle strette sul piano professionale. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. Usiamo la strategia del silenzio. Ci serve per preparare nei minimi dettagli una mossa che lascerà il segno. Pesci, Marte in Trigono dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta. Siamo impegnati su due registri differenti, profondità al mattino, slancio verso l'orizzonte la sera. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il tempo è come il fascino, non ne hai mai quanto vorresti. Khaled Husseini.
3: Radio Fly. Radio Fly.
1: Rewind. Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus, in streaming.

0: Cespi.
1: Anche oggi ci sono, ci siamo, io, Mauro, il Cespi, Gioacchini e tutto il resto. Un buon pomeriggio, poi quando sentirete questo programma in replica sarà naturalmente un'altra ora, e di solito domenica sera quando c'è il biplano insieme a Stefano alle ore 21, lunedì sera alle 23:30, mercoledì mattina la prima parte alle ore 5.
2: Deltaplano, music first.
1: Il deltaplano, music first, parte. Un singolo nuovo, un gruppo che a noi fa piacere riascoltarlo e presentarlo anche in questa nuova fatica che lascia preannunciare

0: il gruppo irlandese dei Fontaine D.C. con il nuovo singolo Marianne, uscito il 18 di agosto. Gli irlandesi con questo nuovo brano, primo singolo dal quinto disco, che si chiamerà Dopamine Chamber, che uscirà a ottobre di quest'anno. Queste sono le informazioni che posso darvi su questa cosa, poi magari ci torneremo nel seguito dei programmi, negli ascolti. Direi lo stile è quello, forse un po' troppo simil orchestrato in fondo, ma insomma dai, Marianne dei Fontaine D.C. si presta ad essere un altro grande successo per loro.
1: Music, your station.
0: Radio Fly. Fly.
1: Best new rock, new music.
0: C'è un nuovo singolo anche per Ligabue, uscito da qualche giorno, se n'è tornato con Qualcosa per te.

Qualcosa per te di Ligabue è il nuovo singolo, è uscito venerdì scorso, nella scorsa settimana, a 3 anni dall'ultimo album di inediti di Luciano, dedicato a noi, e accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto, in onda il prossimo 4 settembre in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile pure on demand. Ma noi non demandiamo e continuiamo con la nostra carrellata musicale del deltaplano, che cerca di volare più in alto possibile nonostante la mia voce sia quella che è, balorda di molto. Breaking the Mold, Peter Frampton, Sheryl Cole.

0: Breaking the Mold, Peter Frampton con il featuring di Sheryl Crow, un brano tratto dall'ultimo lavoro di Peter, Carry the Light, che non è molto, che è uscito esattamente, è stato pubblicato il 15 di maggio di quest'anno e si tratta del suo primo album di brani rock interamente inediti dopo 16 anni di silenzio discografico, ma direi anche creativo. L'album è stato interamente scritto e prodotto da Peter Frampton in stretta collaborazione con il figlio Julian Frampton. A 75 anni, Peter, il leggendario chitarrista, continua a comporre nonostante la convivenza con una malattia non da poco, la miosite, a corpi inclusi, una malattia muscolare degenerativa che lo ha costretto anche a modificare parzialmente il suo iconico modo di suonare la chitarra. Adattato le sue attuali capacità anche fisiche al suono. Direi, come al solito, molto bravo, no? Ospiti d'eccezione, Sheryl Crow, che ci siamo ascoltati in questo brano, Tom Morello, Grant Nash e anche il sassofonista Bill Evans. E tanto per essere in tema con l'andare avanti...
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Ci andiamo. Ora gli diamo un po' di questo ritmo funk. L'importante è che poi non ci mandino funk. Vabbè, ai fanghi, dai, andiamo a Rapolano, qua, alle terme vicine.
2: Something a little different from my non-smiling friend. Something a little different. All right, okay.
0: The Boogie Gentleman is Party Time, e siamo sul funk, eh sì, poi ci laviamo tutto questo funk addosso. Vabbè, va a finire che funk mi ci mandate.

il funk. Andiamo e voglio ancora andare avanti. Un pochino più rallentato. Naturalmente questo è British Pop Downtown. Sono dei Style Council, una lunga e torrida estate. Long at Summer.

lontano 1983, quando The Style Council, Paul Weller, Dizzy Lee e Mick Talbot registrano Long Hot Summer, anche se questa è una standard mix version, e fra l'altro la qualità audio è pura e semplice, è superiore, perché oggi con le rimasterizzazioni riescono veramente a dare un'estensione musicale molto precisa, accurata, insomma bellissima. E il brano è composto da Paul Weller e l'album fu registrato negli studi Grand Ormea a Parigi e uscì anche poi come traccia principale nell'EP intitolato A Paris, che poi risultò essere anche il terzo singolo del gruppo degli Style Council. Cambiata musica, per modo di dire, i tempi più o meno rimangono gli stessi. E allora noi ci manteniamo su questi ritmi che facciano bene, magari mi fanno tornare la voce. Non sarebbe mica male, insomma. Va bene, intanto un album, Full Circle, un artista, Tom Misch, un brano, Red Moon.

0: Lasciamo sbizzarrire il finalino di questa luna rossa, Red Moon di Tom Misch, dal disco Full Circle. Credo che sia uscito nel finire del marzo, nell'aprile di quest'anno, e rappresenta il ritorno discografico di Tom Misch, artista britannico, segnato questo lavoro, al contrario di quelli precedenti, da un sound più acustico, molto pulito, in cui l'elettronica, che comunque è presente, lascia spazio anche a melodie essenziali, semplici ma efficaci, melodiche, insomma, se no non sarebbero melodie. Ho scoperto l'acqua calda. Un saluto ad Antonella Piselli, la Lady of the Lake, la signora del lago, grande donna, grande fotografa, grande amica. Ciao Antonella. Il ritorno di Tom Misch è arrivato dopo un periodo di pausa e attesa. Il progetto segna una svolta un po' più intima nella carriera di questo musicista. I beat complessi e le produzioni elettroniche quindi sono scomparse quasi del tutto, per avere un approccio più semplice, più diretto, più cantautorale e direi anche soprattutto più artigianale.
1: JNE 1-2, Mister, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social.

0: come tutti i brani rock blues, quelli che si rispettano, almeno il finalino con un po' di svisature chitarristiche non può mancare. Billy Thompson, Truth Count to Power, tratto da This World, anche questo uscito più o meno primavera inoltrata, maggio di quest'anno. Lui, Billy Thompson, è originario della Carolina, anzi del nord della Carolina, transitato anche dalla California. Chi è poi degli americani che non transita dalla California, dalla Louisiana? E attualmente Billy Thompson è distanza in West Virginia, musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana, anche se consueta, miscela di blues, funk, soul e rock, con la quale ha viaggiato estensivamente attraverso gli States e, l'abbiamo detto, il Canada, l'Europa, eccetera, eccetera. È un eccellente Billy, chitarrista slide, lo ritroviamo a cavallo addirittura tra gli anni 70 e 80 in una band addirittura new wave, i Fingers, prima di passare a un altro genere nei Mighty Penguin, da cui una cassetta pubblicata nell'80, Coat of Many Colors. Uomo quindi di lunga esperienza, navigato, dopo aver assorbito lezioni dai grandi maestri, tra cui B.B. King, del rock blues. Questo è un album, era un pezzo che Billy Thompson non faceva lavori, se n'è tornato in primavera di questo 2026 con questo, direi, veramente buono This World. A proposito, un brano di qualche anno fa, una ventina, sinceramente pensavo di meno, il tempo scorre molto molto velocemente, che ci darà un altro po' di carica, quindi ritmo seppur non smannone, passatemi l'aretinismo, non indemoniato, avrà comunque un incedere che il tempo ce lo farà tenere, e quindi me lo auguro. Intanto vi dico subito che è un brano di John Mayer.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
2: Best new rock, new music.

Dai, un po' di ritmo ce l'ha fatto tenere. Believe da John Mayer, dal terzo album in studio di questo cantatore e chitarrista, In From the States. John Mayer ha pubblicato questo Continuum il 12 settembre del 2006. Ragazzi, 20 anni fa, ha vinto 2 Grammy Awards nel 2007 ed è considerato il disco della consacrazione artistica di John Mayer grazie a un sound più maturo e incentrato sulla chitarra. La chitarra di John Mayer è soprattutto una Fender Stratocaster. Un brano, ecco, questo è un altro dei gruppi storici, non solo delle programmazioni radiofoniche, delle radio italiane, ma anche di altri paesi, America, Inghilterra, quello che credete, insomma, ma è un gruppo storico americano perché sono The Drabby Brothers. Questa non è la versione originale di un singolo che fece un grandissimo successo e per la prima volta alla voce c'era Michael McDonald insieme ai Drabby Brothers.

un certo punto sembra un avanzo, c'è un avanzamento trionfale di questa What a Fool Believes. Sono i Doobie Brothers insieme a Michael McDonald e la voce femminile, quello di Sarah Evans. Il brano in origine risale a tanti anni fa, era il 1980. Confesso, ero molto giovane anch'io in quel momento, e fu scritto dallo stesso Michael McDonald insieme a Kenny Loggins. La canzone trionfò ai Grammy Awards di quell'anno, vincendo addirittura 3 premi principali, che erano quelli più importanti: Song of the Year, canzone dell'anno, assegnato ai due autori; Record of the Year, incisione dell'anno, assegnato ai The Doobie Brothers e al produttore, che era Ted Templeman; e Best Arrangement Accompanying Vocals, miglior arrangiamento per accompagnamento vocale. Inoltre l'album che la conteneva, che ricordo dell'80, era Minute by Minute, ha vinto il premio come Best Pop Vocal Performance by a Group. Nel 2024 poi questo brano è stato ufficialmente inserito nella Grammy Hall of Fame. Come dire, ecco, qualcosa del passato per ricordare nel presente, prima di tutto che è ancora una bella canzone, e per chi non la conosce impara a conoscerla, e poi soprattutto perché nella storia della programmazione radiofonica uno come me, che viene da lontano, ha tutto il diritto, direi anche il dovere, ma soprattutto il piacere di farvela riascoltare. Gli esercizi che avete, gli esercizi sono quelli di stile, il nome della canzone, ma gli applausi che avete sentiti non erano per me. Dal vivo in Jazz Web, al Parco della Musica di Roma, Nino Buonocore.

0: Visto che Nino Buonocore è sempre stato etichettato come cantautore, qui fa jazz, quindi è un cantautore jazz in pratica. Esercizi di stile, un album dal vivo in jazz live, era il 2020, 14 brani, tra cui un inedito, che era intitolato, meglio così, il tutto al nuovo Auditorium della Musica di Roma, una location molto significativa ma anche ottimale, perché molto bello da vedere ma soprattutto da ascoltare, perché l'acustica, progettata naturalmente da Renzo Piano, è veramente incredibile. Noi andiamo avanti con la nostra musica. Vi ricordo che tra breve ci sarà, come dico sempre io, il giro di boa, ma anche di pitone, di anaconda e soprattutto di piscia.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.

Voce femminile è Sweet Meg, il brano Come On Up to the House, e che è una canzone, quindi questa è una cover di Tom Waits, del grande Tom Waits, ma anche di Kathleen Brennan. Come On Up to the House è contenuto nel nuovo lavoro uscito all'inizio dell'estate di Sweet Meg, Massive Negrone, così è intitolato. Le esigenze degli artisti mutano. E l'anno scorso, recensendo un altro disco, qualcuno ha scritto che Sweet Meg, io di solito mi consulto con Buscadero, rinverdiva in lei, con le sue interpretazioni, con la sua voce, Patsy Cline, che fa la Peggy Lee da Blue Highways, con sullo sfondo una riproposizione nashvilliana. Qualche volta i critici riescono a creare dei vocaboli un po' ridondanti, ma comunque quando uno parla di Nashville credo che sia chiarissimo, come si dice, esplicito. Il suono di questo Massive Negroni vira verso atmosfera americana, però il jazz, diciamo, è presente. Un sound di questo Massive Negroni autoprodotto e distribuito dalla stessa Sweet Meg, la stessa autrice. E a suonare troviamo una formazione ancora più scarna delle precedenti. Ora non sto a farvi l'elenco, comunque il tutto con un filo che lega Nashville a New Orleans, ma anche Memphis e Davenport, concludendo un ibrido, questo Massive Negroni di Sweet Meg, country jazz, che funziona, qualcuno addirittura dice alla grande. Intanto Lucinda Williams da

0: un album del 2026, quindi il nuovo e l'ultimo, dal titolo Wars Gone Wrong. Il brano è So Much Trouble in the World. A dopo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'ulivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vestiti colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro, essere al verde. La locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele. Quindi una candela arrivata al verde era una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla, così per non aspettare l'ordine optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora con questo colore rivoluzionario io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.08, ora legale. La luna sorge alle 12.29 e tramonta alle 21.27, luna crescente. La chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia e Santa Ludmilla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre del 1949, con il cortometraggio dal titolo Fast and Furious, primo della serie, Will il Coyote e Roadrunner, faceva il suo debutto il simpaticissimo e sfortunato Coyote, creato da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Will è al perenne inseguimento di Beep Beep, uno struzzo corridore dalle gambe lunghe e veloce come il vento.
0: Benessere naturale.
1: Le virtù dei profumi. Le fragranze possono svolgere un'azione benefica sia sul corpo che sulla mente. Questo perché i profumi inalati raggiungono per mezzo delle vie olfattive il sistema limbico, quella parte del cervello che controlla le emozioni. Le profumazioni svolgono quindi un'azione ben precisa e sono capaci di condizionare lo stato d'animo in base al tipo di essenza che viene diffusa nell'ambiente o applicata sulla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Giallo in tavola. Per suggellare una nuova amicizia si può preparare un pranzo all'insegna del colore giallo, che in cromoterapia richiama saggezza e ottimismo. Tra i vari ingredienti che in cucina riconducono a questo colore si possono utilizzare peperoni gialli, fiori di zucchina, polenta, funghi cantarelli e anche tanti altri. E inoltre le candele gialle e bei mazzi di fiori del topinambur per decorare la tavola.
0: Hanno detto...
1: La conoscenza umana è incerta, inesatta e parziale. Bertrand Russell. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cornelio e i Cipriano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 settembre l'attore Tino Scotti, l'attore Peter Falk, il per sempre tenente Colombo, Gengis Khan e Alessandro Cecchi Paone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24esimo grado della Vergine, sei artistico, musicale, enormemente egocentrico. La tua vita non sarà facile e probabilmente non sarai mai veramente ricco. Tuttavia il tuo carattere è costante e possiedi una grande autodisciplina. È possibile che ti dedicherai al commercio, ma in tal caso cerca di preferire un commercio che abbia attinenza con l'arte, in modo da sfruttare il tuo senso estetico. Ti caratterizza anche un fortissimo intuito. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 16 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Sul lavoro l'intuizione supera il ragionamento sequenziale. Il contesto rivela molto più dei dati grezzi. Toro, possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. L'efficienza è dalla nostra parte, agiamo con metodo. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che con la forza. Un sorriso apre porte che lo scontro tiene chiuse. Scegliamo la via gentile. Oggi ci scopriamo diversi da come credevamo. Guardiamo senza filtri e troviamo aspetti nuovi. Crescere è pure questo. Cancro, ultime ore con la luna in scorpione. Sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Siamo tenaci nel perseguire progetti importanti. Leone, la luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Sistemiamo una condizione economica un po' precaria con piglio deciso e molta onestà d'animo. Vergine, il sestile tra sole nel segno e luna in scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Se un dubbio rallenta il lavoro, oggi abbiamo la lucidità necessaria per superarlo in modo definitivo. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo quando smettiamo di forzarlo. È il momento di chiudere una trattativa in sospeso, i termini ci sono, manca solo la decisione finale. Scorpione, la luna porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga se usiamo la praticità più che le parole. Il sole ci sorride in sestile dalla Vergine, nella professione, un'iniziativa che languiva riprende slancio. Sagittario, Nettuno e Plutone aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Pensiamo in grande senza perdere il contatto con la realtà. Visione e azione pratica non si escludono. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quelle che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. Gestiamo le priorità con metodo e non permettiamo agli impulsi di soffocare la ragione. Acquario, la luna in scorpione mette alle strette sul piano professionale. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. Usiamo la strategia del silenzio. Ci serve per preparare nei minimi dettagli una mossa che lascerà il segno. Pesci, Marte in trigono dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta. Siamo impegnati su due registri differenti, profondità al mattino, slancio verso l'orizzonte la sera. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il tempo è come il fascino, non ne hai mai quanto vorresti. Khaled Husseini.
2: Sono le 6:30.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu, almeno all'inizio, piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vessilli colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro. Essere al verde, la locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla, così per non aspettare l'ordine optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso ha poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto "La legge marziale del popolo contro la legge marziale del re". Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora con questo colore rivoluzionario io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.08, ora legale. La luna sorge alle 12.29 e tramonta alle 21.27, luna crescente. La chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia e Santa Ludmilla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre del 1949, con il cortometraggio dal titolo Fast and Furious, primo della serie Willy il Coyote e Roadrunner, faceva il suo debutto il simpaticissimo e sfortunato Coyote, creato da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Will è al perenne inseguimento di Beep Beep, uno struzzo corridore dalle gambe lunghe e veloce come il vento.
0: Benessere naturale.
1: Le virtù dei profumi. Le fragranze possono svolgere un'azione benefica sia sul corpo che sulla mente. Questo perché i profumi inalati raggiungono per mezzo delle vie olfattive il sistema limbico, quella parte del cervello che controlla le emozioni. Le profumazioni svolgono quindi un'azione ben precisa e sono capaci di condizionare lo stato d'animo in base al tipo di essenza che viene diffusa nell'ambiente o applicata sulla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Giallo in tavola. Per suggellare una nuova amicizia si può preparare un pranzo all'insegna del colore giallo, che in cromoterapia richiama saggezza e ottimismo. Tra i vari ingredienti che in cucina riconducono a questo colore si possono utilizzare peperoni gialli, fiori di zucchina, polenta, funghi cantarelli e anche tanti altri. E inoltre le candele gialle e bei mazzi di fiori del topinambur per decorare la tavola.
0: Hanno detto...
1: La conoscenza umana è incerta, inesatta e parziale. Bertrand Russell. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Per email e stare connessi vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.08, ora legale. La luna sorge alle 12.29 e tramonta alle 21.27, luna crescente. La chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia e Santa Ludmilla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre del 1949, con il cortometraggio dal titolo Fast and Furious, primo della serie, Will il Coyote e Roadrunner, faceva il suo debutto il simpaticissimo e sfortunato Coyote, creato da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Will è al perenne inseguimento di Beep Beep, uno struzzo corridore dalle gambe lunghe e veloce come il vento.
0: Benessere naturale.
1: Le virtù dei profumi. Le fragranze possono svolgere un'azione benefica sia sul corpo che sulla mente. Questo perché i profumi inalati raggiungono per mezzo delle vie olfattive il sistema limbico, quella parte del cervello che controlla le emozioni. Le profumazioni svolgono quindi un'azione ben precisa e sono capaci di condizionare lo stato d'animo in base al tipo di essenza che viene diffusa nell'ambiente o applicata sulla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Giallo in tavola. Per suggellare una nuova amicizia si può preparare un pranzo all'insegna del colore giallo, che in cromoterapia richiama saggezza e ottimismo. Tra i vari ingredienti che in cucina riconducono a questo colore si possono utilizzare peperoni gialli, fiori di zucchina, polenta, funghi cantarelli e anche tanti altri. E inoltre le candele gialle e bei mazzi di fiori del topinambur per decorare la tavola.
0: Hanno detto?
1: La conoscenza umana è incerta, inesatta e parziale. Bertrand Russell. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cornelio e i Cipriano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 settembre l'attore Tino Scotti, l'attore Peter Falk, il per sempre tenente Colombo, Gengis Khan e Alessandro Cecchi Paone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado della Vergine, sei artistico, musicale, enormemente egocentrico. La tua vita non sarà facile e probabilmente non sarai mai veramente ricco. Tuttavia il tuo carattere è costante e possiedi una grande autodisciplina. È possibile che ti dedicherai al commercio, ma in tal caso cerca di preferire un commercio che abbia attinenza con l'arte, in modo da sfruttare il tuo senso estetico. Ti caratterizza anche un fortissimo intuito. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 16 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Sul lavoro l'intuizione supera il ragionamento sequenziale. Il contesto rivela molto più dei dati grezzi. Toro, possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. L'efficienza è dalla nostra parte, agiamo con metodo. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che con la forza. Un sorriso apre porte che lo scontro tiene chiuse. Scegliamo la via gentile. Oggi ci scopriamo diversi da come credevamo. Guardiamo senza filtri e troviamo aspetti nuovi. Crescere è pure questo. Cancro, ultime ore con la luna in Scorpione. Sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Siamo tenaci nel perseguire progetti importanti. Leone, la luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Sistemiamo una condizione economica un po' precaria con piglio deciso e molta onestà d'animo. Vergine, il sestile tra sole nel segno e luna in Scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Se un dubbio rallenta il lavoro, oggi abbiamo la lucidità necessaria per superarlo in modo definitivo. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo quando smettiamo di forzarlo. È il momento di chiudere una trattativa in sospeso, i termini ci sono, manca solo la decisione finale. Scorpione, la luna porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga se usiamo la praticità più che le parole. Il sole ci sorride in sestile dalla Vergine. Nella professione, un'iniziativa che languiva riprende slancio. Sagittario, Nettuno e Plutone aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Pensiamo in grande senza perdere il contatto con la realtà. Visione e azione pratica non si escludono. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quelle che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. Gestiamo le priorità con metodo e non permettiamo agli impulsi di soffocare la ragione. Acquario, la luna in Scorpione mette alle strette sul piano professionale. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. Usiamo la strategia del silenzio. Ci serve per preparare nei minimi dettagli una mossa che lascerà il segno. Pesci, Marte in Trigono dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta. Siamo impegnati su due registri differenti, profondità al mattino, slancio verso l'orizzonte la sera. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il tempo è come il fascino, non ne hai mai quanto vorresti. Khaled Hussein.
0: Radio Fly, la voce della tua città. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
1: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 € al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
5: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche

0: condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La Premier Meloni e il Ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il Ministro degli Esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il Vice Premier Tajani.
1: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
2: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e rivallarno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
3: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
2: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter e stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
1: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, getti italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. Il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione una truffa. Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen. Getti italiani contro i droni russi. Sale la tensione sul Baltico. Due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania. Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire. L'intimidazione verso un elicottero danese. Schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm. L'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scuso democratico contro interferenze ma solo russe, Meglionel non primo sì, firme, lite, Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono. Le lezioni di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson. Morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-Russa, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. La difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati. Legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, ha smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi della rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole il report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa si è cuscita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Avvenire, l'Europa alla prova, il sole e la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia, trasporti e lavoro ha già fatto 1000 vittime, la sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia, nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli Alpatti a cascata. Terminiamo con il Secolo d'Italia, buffonata rossa. Triste show della sinistra dopo il sia legge elettorale. Fratelli d'Italia, svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel minimarket torna in cella, riesame ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'Accademia, il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria Fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS, l'antitrust, apre un'istruttoria sull'OPADS di Intesa. Il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma. Oggi la Consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy. Servono sostegni per le aziende. Manila sul Red Carpenter anche a Venezia. Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al Comune. Caduti i termini della proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e EG per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne, la Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora vicino all'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corso d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.08, ora legale. La luna sorge alle 12.29 e tramonta alle 21.27, luna crescente. La chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia e Santa Ludmilla.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 settembre del 1949, con il cortometraggio dal titolo Fast and Furious, primo della serie Will il Coyote e Roadrunner, faceva il suo debutto il simpaticissimo e sfortunato Coyote, creato da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Will è al perenne inseguimento di Beep Beep, uno struzzo corridore dalle gambe lunghe e veloce come il vento.
0: Benessere naturale.
1: Le virtù dei profumi. Le fragranze possono svolgere un'azione benefica sia sul corpo che sulla mente. Questo perché i profumi inalati raggiungono per mezzo delle vie olfattive il sistema limbico, quella parte del cervello che controlla le emozioni. Le profumazioni svolgono quindi un'azione ben precisa e sono capaci di condizionare lo stato d'animo in base al tipo di essenza che viene diffusa nell'ambiente o applicata sulla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Giallo in tavola. Per suggellare una nuova amicizia si può preparare un pranzo all'insegna del colore giallo, che in cromoterapia richiama saggezza e ottimismo. Tra i vari ingredienti che in cucina riconducono a questo colore si possono utilizzare peperoni gialli, fiori di zucchina, polenta, funghi cantarelli e anche tanti altri. E inoltre le candele gialle e bei mazzi di fiori del topinambur per decorare la tavola.
0: Hanno detto?
1: La conoscenza umana è incerta, inesatta e parziale. Bertrand Russell. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai!

0: settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Notizie in breve da Extra. Extra, main partner della Serie C, l'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
7: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è la nuova puntata di No Cap. Oggi parliamo di libri, ma attenzione, non faremo una di quelle puntate in cui qualcuno arriva e ti dice: ecco, questo è un libro bellissimo e devi assolutamente leggerlo. No, perché sappiamo tutti come funziona: tu ascolti il consiglio, poi vai in libreria, compri il libro e 3 mesi dopo lo ritrovi ancora sul comodino, perfettamente intonso, mentre lui ti guarda e sembra quasi dirti: tranquillo, non mi hai ancora aperto, ma io non ti giudico. Oggi invece cerchiamo il libro giusto per l'estate. Quello da leggere in spiaggia, quello da leggere in treno, quello da leggere mentre aspetti qualcuno che naturalmente è in ritardo, quello da leggere in vacanza e anche quello da leggere se in vacanza non ci siete andati proprio. Perché una cosa bella dei libri è anche questa: non hanno bisogno di un biglietto aereo per portarci da qualche parte. Partiamo proprio da qui. Estate significa viaggio, anche quando non viaggiamo, perché d'estate c'è qualcosa nell'aria che ci fa venire voglia di partire: una valigia, una stazione, un aeroporto, un'autostrada, oppure semplicemente una finestra aperta e la sensazione che da qualche parte ci sia una vita un po' diversa dalla nostra. E quindi il primo libro che metterei nella valigia dell'estate 2026 è Partenze, di Julian Barnes. Questa è una scelta interessante perché Barnes parte proprio da una parola che conosciamo benissimo, ovvero partire. Ma il viaggio nei libri non è quasi mai soltanto spostarsi da un luogo A ad un luogo B, è cambiare prospettiva, è guardare quello che conosciamo da un'altra angolazione. E forse è proprio per questo il motivo per cui leggere in vacanza ci piace così tanto, perché per qualche ora possiamo uscire dalla nostra vita senza doverla necessariamente abbandonare del tutto. Partenze è stato inserito anche tra le migliori letture del 2026 GQ Italia. Infatti i libri che adesso vi proporrò sono tutti, fanno tutti parte di una collezione, di una classifica che ho trovato sul web e che quindi mi sono sentita di consigliarvi. E qui adesso vi propongo una domanda: qual è il vostro luogo preferito per leggere? La spiaggia? Il lettino? Il treno? L'aereo? Letto? O confessiamolo, qualcuno può scegliere anche il bagno? Perché esiste anche quella categoria di lettori che sostiene: leggo solo in vacanza, che tradotto significa: durante l'anno compro i libri, in vacanza li guardo. E anche questo, diciamolo, è un rapporto assolutamente rispettabile con la letteratura.

Ed eccoci ritornati, amici, e adesso arriviamo ad una definizione che divide il mondo più di una discussione sulla pizza con o senza ananas: il libro da ombrellone. Ma cosa significa davvero? Per anni il libro da ombrellone è stato quasi un insulto, come dire, è leggero, è troppo leggero, come se leggero fosse necessariamente sinonimo di poco intelligente. Ma in realtà, se ci pensate bene, non è così. Un libro può essere leggero e allo stesso tempo raccontare qualcosa di molto importante, e soprattutto può avere una qualità fondamentale: farsi leggere. Perché d'estate, diciamocelo, non tutti abbiamo voglia di affrontare 700 pagine di filosofia tedesca o francese sotto 38 gradi. A volte vogliamo semplicemente una storia che ci prenda. E qui arriva una delle scelte più interessanti dell'estate 2026 che ho trovato all'interno di questa classifica, ovvero Domenica di George Simenon. Una domenica in Costa Azzurra, una locanda, un matrimonio senza amore, relazioni clandestine, risentimenti, passione e quella tranquillità solo apparente che nei romanzi di Simenon dura generalmente quanto un gelato al sole. La cosa interessante è che Simenon riesce a trasformare una situazione apparentemente normale in qualcosa di inquieto e magnetico. E questo ci porta ad una regola molto semplice: non scegliete un libro perché dovrebbe, detto tra virgolette, piacervi, sceglietelo perché vi viene voglia di girare pagina, perché la letteratura non è un esame universitario, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se dopo tre pagine un libro non ci prende, possiamo anche lasciarlo, non succede niente. Non arriva la polizia letteraria, non suona un allarme, non compare Umberto Eco davanti alla porta di casa. Quindi possiamo semplicemente dire: non era il momento giusto, e magari quel momento arriverà tra 10 anni, oppure mai, ed è perfettamente normale. Adesso vorrei fare con voi un piccolo gioco. Io vi do 3 situazioni e voi scegliete il libro ideale. Situazione numero 1: siete al mare, avete finalmente trovato parcheggio, avete finalmente trovato un posto in spiaggia, avete finalmente aperto l'ombrellone. E quindi finalmente vostra moglie, vostro marito, la vostra compagna, il vostro fidanzato e chi più ne ha più ne metta vi dice: adesso possiamo rilassarci. Voi prendete il libro e dopo 4 pagine vi addormentate. Domanda: libro lungo o libro breve? Io voto breve, perché il sonno da spiaggia è un'esperienza letteraria a sé. Situazione numero 2: siete in treno, avete 3 ore davanti, nessuno vi parla, nessuna riunione, nessuna mail, nessuna notifica, quindi che cosa fate? Finalmente leggete. E allora qui sì, romanzo lungo, quello che durante l'anno, ecco, non riuscivate mai ad iniziare. Situazione numero 3: siete in vacanza con la famiglia, avete 5 minuti di tranquillità, 5 non 10, non 15, 5. Qui non serve un libro, ecco, direi che forse serve un miracolo.

Allora, amici, ritorniamo alla nostra puntata di No Cap dedicata ai libri. Parliamo adesso di una cosa che secondo me manca molto spesso nei consigli di lettura: i libri divertenti. Perché sembra che quando consigliamo un libro debbano necessariamente diventare serissimi. È un romanzo sulla memoria, è una riflessione sul tempo, indaga la condizione umana. Ok, benissimo, ogni tanto vogliamo anche sapere, ma fa ridere oppure no? E quindi qui vi propongo I convitati di pietra di Michele Mari. È uno dei titoli italiani più discussi di quest'estate e ha conquistato il premio Strega 2026, pensate. La storia ruota intorno a un gruppo di persone, di ex compagni di liceo, e a un patto che trasforma un'amicizia in una competizione sempre più inquietante. È una scelta interessante anche per chi pensa: io i libri italiani contemporanei non li leggo. Qui sbagliate, perché qui troviamo ironia, grottesco, tensione e una storia che può essere raccontata anche in radio, pensate. E poi c'è un tema molto estivo, ovvero le amicizie, cioè, perché diciamocelo, l'estate è piena di amici, amici con cui parti, amici che ritrovi, amici che non vedevi da 10 anni e che dopo 20 minuti ti raccontano i dettagli della loro vita sentimentale che avresti preferito ovviamente non conoscere. E poi ci sono le vecchie amicizie, quelle che resistono, quelle che cambiano, quelle che scopri essere completamente diverse da come te le ricordavi. E forse è proprio questo che fanno i libri: ci ricordano che le persone non sono mai esattamente come le avevamo archiviate nella nostra memoria. Adesso però vorrei cambiare completamente atmosfera, quindi dalla competizione tra vecchi amici passiamo alla famiglia. E qui vi segnalo un libro molto molto bello che si dovrebbe chiamare, passatemi la pronuncia, Colcos di Manuel Carrer. Il punto di partenza è quasi curioso: la madre dell'autore chiamava Colcos il rito familiare di stare tutti insieme stipati nella stessa stanza durante i viaggi del padre. Quindi questa è un'immagine molto concreta e anche molto familiare, perché ogni famiglia è il proprio Colcos. La vacanza in cui si sta tutti nella stessa stanza, il pranzo interminabile, la camera condivisa, il parente che russa, quello che si alza alle 6, quello che invece alle 8 e 5 dice: ma ora siamo in vacanza, ma perché dobbiamo andare così presto? Ecco, Colcos diventa così una storia familiare molto più ampia, legata anche alla madre dell'autore e alle origini della famiglia. E qui c'è una cosa che mi piace molto dei libri: le storie private diventano universali, perché ovviamente io non conosco la famiglia Carrier, probabilmente voi non la conoscete, eppure leggendo una storia di famiglia ci si ritrova, ci riconosciamo, perché cambiano nomi, cambiano le case, cambiano i paesi, ma certe dinamiche familiari sono universali. Adesso però facciamo una cosa che in estate dovremmo fare più spesso, ovvero rallentare. Non è obbligatorio leggere 80 pagine al giorno, non è obbligatorio finire 3 libri in una settimana, non è una gara, anzi, a volte il libro migliore dell'estate è quello che leggiamo lentamente, è uno di quelli che ci accompagna durante tutta la nostra estate. Tra le proposte dell'estate 2026 c'è Tutte le mattine di Sibilla, di Virginia Evans. Un romanzo con protagonista Sibilla, una donna ultra settantenne, una storia costruita anche attraverso il tema delle lettere e dei rapporti umani. È il tipo di libro che ci permette di introdurre un'altra domanda: quanti libri leggiamo per conoscere meglio gli altri e quanti per conoscere meglio noi stessi? Ecco, qui mi verrebbe da rispondere forse entrambi, perché quando leggiamo una storia non cerchiamo necessariamente qualcuno che ci somigli, a volte cerchiamo qualcuno che sia completamente diverso, e proprio per questo ci aiuti a capire qualcosa.

Ed eccoci ritornati amici, siamo quasi alla fine di questa puntata di No Cap dedicata ai libri e nella nostra valigia però manca ancora una cosa, no? Manca quel libro che non avevamo programmato di leggere, quello che compriamo perché qualcuno ce lo consiglia, quello che troviamo per caso, quello che vediamo su un tavolo in libreria. E qui voglio ricordarvi una cosa: non esiste una lista perfetta dei libri dell'estate, le liste servono per orientarci, sì, non per obbedire. Però se quest'estate avete voglia di leggere un grande classico, leggete un classico; se avete voglia di leggere un giallo, leggete un giallo; se volete rileggere quel libro che amavate a 20 anni, rileggetelo. Quindi se volete leggere un fumetto, leggete un fumetto; se volete ascoltare un audiolibro mentre camminate, va benissimo. E se per tutto agosto non aprite nemmeno un libro, non sentitevi in colpa, perché anche leggere dovrebbe essere un piacere. E allora chiudiamo il nostro gioco di questa puntata di No Cap dedicata ai libri con una situazione. Quindi partite domani, una settimana di vacanza, una sola valigia e avete spazio per 3 libri. Io farei così. Allora, numero 1, Partenze di Julian Barnes, di cui abbiamo parlato all'inizio, perché ogni viaggio comincia prima di arrivare. Numero 2, Domenica di Georges Simenon, perché un po' di mistero in vacanza, diciamocelo, non guasta mai. Numero 3, Colchos di Manuel Carrier, perché se siete in vacanza con la famiglia potreste aver bisogno di, ecco, di sentirvi meno soli. Io ora adesso voglio sapere voi quale dei 3 libri mettereste nella vostra valigia. Scrivetecelo, raccontatecelo, mandateci un messaggio WhatsApp oppure sui nostri canali social. Il numero è 334 315 9000. E ecco, perché magari il libro che stiamo cercando noi in realtà ce l'avete già consigliato voi, e forse questa è la cosa più bella della lettura: un libro passa da una persona all'altra, da una mano all'altra, da una generazione all'altra, e ogni volta racconta una storia diversa, storia scritta dall'autore e quella che ci costruiamo noi mentre la leggiamo. E quindi buona estate, buone vacanze, buona città per chi resta, buon mare per chi parte, e soprattutto buone pagine. Io vi saluto e vi lascio ovviamente con la musica, perché un buon libro può portarci lontano, questo è vero, ma ogni tanto anche una bella canzone sa farlo. Ciao amici, io sono Vanna Onorato, grazie per essere stati in mia compagnia con questa puntata di No Cap, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi delle curiosità sui colori, come vengono per storia associati ad alcuni oggetti. Per esempio il camice bianco. I medici adottarono la loro inconfondibile divisa bianca all'inizio del Novecento per imprimere alla professione una svolta d'immagine. Prima di allora infatti si visitavano i pazienti in abiti civili, ma la grande presenza di ciarlatani rendeva difficile distinguere professionisti dagli impostori. Gradualmente quindi poi il camice divenne simbolo di autorevolezza e pulizia. E quello verde, intorno alla metà del XX secolo, eccolo che con i chirurghi e gli infermieri che abbandonarono il camice bianco in favore appunto di questo colorato, più facile da pulire dalle macchie che inevitabilmente la professione comporta. Inoltre il verde e l'azzurro sono i colori che più contrastano con quelli dell'interno del corpo umano, un aiuto in più per gli occhi di chi opera. Abbiamo poi il famoso red carpet. Molto prima di essere adottato nella notte degli Oscar, il tappeto rosso veniva srotolato per accogliere personalità regali o ritenute sacre. Nell'Agamennone di Eschilo, Clitemnestra fa distendere un tappeto color porpora, simbolo di trionfo ma anche di sangue, per accogliere il marito al ritorno nella reggia. Si racconta di un tappeto rosso disteso sulla riva di un fiume per accogliere il presidente degli Stati Uniti James Madison al suo arrivo in patria nel 1821. Nel 1902 veniva invece utilizzato dalla New York Central Railroad, una compagnia ferroviaria degli Stati Uniti, per guidare i passeggeri verso l'imbarco di un treno. Il tappeto rosso riconquistò il suo significato esclusivo solo negli anni 60 in ambito hollywoodiano. Abbiamo poi le bottiglie di birra, che sono rigorosamente scure. A parte rare eccezioni, infatti, le bottiglie di birra devono essere in questo modo, quindi non si tratta né di tradizione né di un risparmio, perché infatti lo scopo del colore è quello di proteggere il contenuto della bottiglia. Il sapore della birra esposta al sole si altera rapidamente, i raggi UV danneggiano gli isomuloni, le molecole del luppolo, che conferiscono alla bevanda il caratteristico sapore amaro. La loro reazione produce un odore di uova marce e un sapore molto sgradevole. Il vetro marrone o verde protegge la bevanda dagli UV e ne conserva inalterato il sapore. Abbiamo poi la palla da basket. Le palle da basket sono infatti arancioni dal 1957, quando l'allenatore della squadra della Butler University decise che quel colore sarebbe stato più facile da vedere sia per i giocatori sia per il pubblico sugli spalti. Prima di loro le palle erano di un color cuoio o gialle. Dal 1958 in poi assunsero invece il colore odierno. E finiamo con le palline da tennis. Stesso discorso, però con un diverso colore si può infatti fare per queste. Il regolamento attuale approva palline bianche o gialle, ma queste ultime sono più facili da distinguere per uno spettatore in TV. Dalla seconda metà del Novecento, con il successo della TV a colori, divennero quelle maggiormente utilizzate. E allora con queste curiosità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico viola sceglie il basso profilo.
1: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette al servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
0: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez per sbrigare.

0: Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della D Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Notizie in breve da Estra.
3: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cornelio e i Cipriano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 settembre l'attore Tino Scotti, l'attore Peter Falk, il per sempre tenente Colombo, Gengis Khan e Alessandro Cecchi Paone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado della Vergine, sei artistico, musicale, enormemente egocentrico. La tua vita non sarà facile e probabilmente non sarai mai veramente ricco. Tuttavia il tuo carattere è costante e possiedi una grande autodisciplina. È possibile che ti dedicherai al commercio, ma in tal caso cerca di preferire un commercio che abbia attinenza con l'arte, in modo da sfruttare il tuo senso estetico. Ti caratterizza anche un fortissimo intuito. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 16 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Sul lavoro l'intuizione supera il ragionamento sequenziale. Il contesto rivela molto più dei dati grezzi. Toro, possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. L'efficienza è dalla nostra parte, agiamo con metodo. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che con la forza. Un sorriso apre porte che lo scontro tiene chiuse. Scegliamo la via gentile. Oggi ci scopriamo diversi da come credevamo. Guardiamo senza filtri e troviamo aspetti nuovi. Crescere è pure questo. Cancro, ultime ore con la luna in Scorpione, sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Siamo tenaci nel perseguire progetti importanti. Leone, la luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Sistemiamo una condizione economica un po' precaria con piglio deciso e molta onestà d'animo. Vergine, il sestile tra Sole nel segno e Luna in Scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Se un dubbio rallenta il lavoro, oggi abbiamo la lucidità necessaria per superarlo in modo definitivo. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo quando smettiamo di forzarlo. È il momento di chiudere una trattativa in sospeso, i termini ci sono, manca solo la decisione finale. Scorpione, la luna porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga se usiamo la praticità più che le parole. Il sole ci sorride in sestile dalla Vergine. Nella professione, un'iniziativa che languiva riprende slancio. Sagittario, Nettuno e Plutone aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Pensiamo in grande senza perdere il contatto con la realtà. Visione e azione pratica non si escludono. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quelle che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. Gestiamo le priorità con metodo e non permettiamo agli impulsi di soffocare la ragione. Acquario, la luna in Scorpione mette alle strette sul piano professionale. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. Usiamo la strategia del silenzio. Ci serve per preparare nei minimi dettagli una mossa che lascerà il segno. Pesci, Marte in Trigono dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta. Siamo impegnati su due registri differenti, profondità al mattino, slancio verso l'orizzonte la sera. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il tempo è come il fascino, non ne hai mai quanto vorresti. Khaled Hussein.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
2: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
3: Siamo qui, amichevole,
2: siamo qui ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
3: A tutti gli effetti un secondo mandato.
2: E allora, le cose di cui parliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
3: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
2: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citato tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma. Hai avuto un risultato
3: inaspettato. Ogni tanto vedi, ora me lo dice, ci ripensi, ma mille preferenze. È una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello. Ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui, senza chiedere più
2: però,
3: di tanto.
2: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze, più o meno aleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop, e se ricordi, qui si disse, proprio tu definisti un'era geologica 5 anni, anzi meno.
3: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze, insomma, se andiamo a paragonare con chi, con gli uscenti, senza fare nomi, di qualsiasi natura, di qualsiasi estrazione o partito, è stato un risultato che credo che nessuno se l'aspettasse. Sicuramente mi fossi candidato a fine del primo mandato, il risultato credo che sarebbe stato a questo punto enormemente diverso.
2: Vabbè, questo comunque ti dà una forza, sicuramente sapere di avere tanto appoggio, tanto consenso, ti dà sicuramente una forza.
3: Mi sento protetto dai miei concittadini.
2: Ti senti protetto, questo è importante, Gianfrancesco, anche perché i temi che vai a affrontare sono tanti. Da dove vuoi partire? Dici te, insomma. Vabbè, primo l'imprinting con i tuoi, come li chiami, collaboratori, quindi con gli uffici, che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
3: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra, in realtà il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un intervento che richiederà molto tempo e una priorità assoluta sulla quale insomma vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo. Ancora un pochino è un po' presto, però la cosa simpatica è stata che sono andato agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche, manutenzione, e non c'è stata da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli del piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione, quindi è stato di una naturalezza incredibile. Questo mi è piaciuto, e insomma ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale insomma in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, con il mio ufficio mi sono divertito tanto, li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine dà soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Abbiamo sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri te,
2: poi dopo ci si entra,
3: però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello. Sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, in altri aggiungerò, però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
2: Senti, ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, vice sindaco, oppure Gianfrancesco, ti ha detto qualcuno bentornato?
3: Sì, quasi tutti.
2: Dai, è vero?
3: Assolutamente.
2: Beh, questo ancora uno sforzo.
3: Quasi tutti.
2: Ti ha detto bentornato.
3: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione a breve, anche dei pezzi molto validi, però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto, oltre che di fiducia, veramente di collaborazione,
2: ecco,
3: e di amicizia.
2: Una cosa che si è notata da subito, e questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice: allora la situazione è questa. Sei uscito con la storia delle fontane che nessuno, cioè non la conoscevamo, e subito ti ricordi, no? Cioè, le fontane sono così perché ci vuole tanto a fare una comunicazione in questo senso.
3: Ma guarda, quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose, esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri. Sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà, però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
2: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Sì, allora, prima dimmi delle fontane, dove ti ci porto?
3: Non voglio dire, non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che inizieranno.
2: Ascolta, allora iniziamo velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno, a parte la giostra,
3: sì,
2: insomma, però
3: forse
2: ecco, ma lì come si risolve sta cosa, secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma, la tendenza vuole rifarle come prima, che non sarebbe una norma, che ci facciamo?
3: È il tema di sempre, io forse l'ho raccontato anche da te, uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la sovrintendenza.
2: Perché a Siena?
3: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
2: Ah, ecco.
3: Dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo, ma sostanzialmente negativo, perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina quella
2: parte. Questo non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato.
3: Esatto,
2: no? Lo Stato deve essere il primo che rispetta.
3: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane, il restauro è stato gestito in altro modo. Quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo, e questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo. La poca chiarezza fa lavorare male, fa anche innervosire, perché francamente poi non si raggiungono gli obiettivi, si spendono un sacco di soldi, perché è burocrazia, la burocrazia costa.
2: È l'amministrazione che poteri ha in questo senso, cioè ha il potere di protestare, che ne so, verso lo Stato per dire.
3: Se avrò modo cercherò.
2: Se disattendono loro in prima persona.
3: Ma io non dico che disattendono, al di là delle tempistiche di risposta, però oggettivamente c'è un atteggiamento che io trovo personalmente poco chiaro e in taluni casi anche poco collaborativo. Poi, parlando con i professionisti del settore, non è un settore soltanto mio, quindi evidentemente è un senso abbastanza diffuso di questo.
2: È chiaro, ora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
3: Allora, io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato tre fattispecie di problemi, due specifici, uno più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto.
2: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
3: Come?
2: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo. Comunque,
3: dacci le fontane. Molto d'accordo. Ho trovato una persona molto disponibile.
2: Va bene.
3: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Il sovrintendente ha dei funzionari che.
2: Certamente. Va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non. Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare.
3: È durata poco,
2: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche a quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più così. Noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi?
3: Uguale.
2: Via Filzi, è stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente, e poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte, insomma, e si vede. C'era una, mi sembra, un'ordinanza del sindaco Marcello,
3: c'è.
2: No?
3: C'è. C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata, e l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
2: il privato.
3: Non più tardi di ieri l'altro, mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti, e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà, e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto
2: nel
3: quanto.
2: Nel frattempo scorrono le immagini.
3: Anche se nel frattempo, insomma, voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato.
2: All'acquisto? Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
3: Ma no. Ti dico la verità, no.
2: Mi sembra che anche, l'avevi detto in tempi non sospetti, di quest'area non è insomma vocata.
3: Non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, della facilità di scorrimento. Ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era.
2: Qui c'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però
3: io c'ero.
2: Tu c'eri, certo. Ecco. Sì, sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? No, vabbè, senza, noi non vogliamo entrare però insomma diccelo, perché.
3: Ma io non volutamente, forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro, secondo me non sarebbe arrivata in fondo, infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo, Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, l'ha seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
2: vabbè, chissà che questo
3: me ne sono tirato fuori, insomma, ecco, tutti gli effetti.
2: Chissà, forse questo,
3: per quanto per carità il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo, e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
2: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su Via Fizi già hanno il loro perché. E allora ti chiedo, vabbè, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, se il comune agirà per, come si chiama?
3: In danno.
2: C'è la possibilità di agire in danno.
3: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
2: la proprietà è una banca o una ATI? Per una volta era nata un'associazione temporanea di imprese, no?
3: Per la realizzazione.
2: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
3: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. A breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
2: Vabbè, speriamo
3: a fare uno step ulteriore.
2: Speriamo, perché anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, c'è la scuola, a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori. Io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori non, nel senso. No, scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo. Insomma, raccontaci ora via Fiorentina che cosa. Perché è stato un periodo fermo, dice, sono in ferie. Ora via, sono in ferie. Insomma, prima vabbè, hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi. Lo stato di oggi.
3: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente. Intendo
2: quello che puoi dire.
3: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana. È fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto
2: questo
3: quanto
2: tema,
3: che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi. Su questo è così,
2: è
3: cristallizzato,
2: storia, sì.
3: E di quello che nell'arco di questo mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo, perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, e quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
2: Però tu appena ti sei insediato, una delle l'hai fatta,
3: fatto
2: un'uscita
3: anche,
2: e lì ti è toccato fare un po' come fece il Sacchetti,
3: insomma. Ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io preso dall'entusiasmo avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
2: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Sul Saracino mi sembra, sì, che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
3: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre dopo.
2: Vabbè, vabbè.
3: Dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
2: Eh sì. Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati diciamo prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa.
3: Allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli oggettivamente, ormai siamo arrivati in fondo. Nel corso di un mesetto e mezzo, secondo me, dovremo rendere la piazza fruibile. C'è un tema di cantierizzazione che riguarda prima l'apertura di una parte della piazza, quella più prospiciente, la chiesa, per consentire il traffico.
2: Quella curva è stretta lì.
3: Sì, per consentire il traffico che vada via Trasimeno verso via Gueffa, che non potrà entrare su via Vittorio Veneto perché dobbiamo realizzare il marciapiede e quant'altro, dei cordi, le compagnie aperte. Però insomma, siamo arrivati in fondo. Mi piace, non mi piace?
2: Allora, tu assessore nella passata legislatura l'avresti fatto?
3: Me la proposero, non l'ho fatto.
2: Ah, ecco.
3: Un bel giorno arrivò un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina: ma io avrei pensato questa cosa. Guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo.
2: Un ibrido.
3: È un ibrido. E quindi semplicemente ho detto meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me non era, avrebbe creato problemi come di fatto poi l'ha creata.
2: L'ha creata.
3: Questa piazza poi dal punto di vista della realizzazione ognuno ha la propria opinione, per quello che riguarda l'esecuzione. Come progetto generale a me non piace perché non è né una piazza né una viabilità, è una viabilità stretta, è una piazza stretta, è una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate dove i veicoli quando entrano dentro si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento e poi esci. Questa ha dei saliscendi,
2: ha degli slalom,
3: slalom un po'
2: stretti, vabbè.
3: Secondo me qualche problema lo darà. Però è andato così, ora vediamo.
2: Il primo progetto è stato cassato insomma per via dell'abbattimento degli alberi e così via, quindi poi è venuto fuori questo progetto,
3: vabbè. Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente nel periodo precedente la campagna elettorale non mi occupavo di questioni specifiche, quindi l'ho seguita in modo molto marginale, però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
2: alla fine,
3: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista, quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea però e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente. Poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta diciamo di corpo, perché nel momento in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente
2: per accontentare tutti nessuno. E non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, che tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso, sapevi che c'era anche
3: ho i video.
2: Ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo. Vabbè.
3: Tre anni fa, sì,
2: senti,
3: sì.
2: Degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, Porcinai, chiamali come vuoi, Ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai un cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei Giardini? Ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
3: Allora,
2: senza andare a parare responsabilità o no?
3: No, tanto quello è un progetto.
2: Tanto quello ormai è.
3: Anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti, il massetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo. Illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
2: Agli alberi, sì.
3: Alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belli in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. È difficile che rivengano su in modo bello e diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere e basta o desertificare. Io mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
2: anche alberi. Te sulle piante, insomma, c'hai.
3: Ma io credo che le piante debbano essere curate, che il verde debba essere gestito.
2: Però nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della motosega.
3: Ma sì,
2: insomma,
3: ma è vero, ma perché io oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli incredibili.
2: Quella riposte cos'era? Che albero era quello?
3: Era un platano,
2: ecco, che era marcio dentro, insomma, era marcio.
3: Quindi. Che tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
2: Va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino, pare che la gente non sapesse niente, si è trovata un cartello, facciamo.
3: Ma che non è la gente, non sono i residenti. Io
2: e quando, chi sono? Perché dopo alla fine il lavoro l'avete fatto, insomma.
3: Certo, l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
2: Ma non si può informare in maniera, ora non dico di scrivere buticare, insomma, che fu anche carino.
3: Voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio CTRL-C, CTRL-V, in via Signorelli.
2: E non è successo niente?
3: No.
2: Era qui che è successo?
3: Ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare.
2: Allora, non mi dire che avete l'opposizione in questo momento.
3: Ma io non parlo di opposizione, però, come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
2: Vabbè, questo può essere un caso, insomma.
3: Sarà un caso, ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto. E
2: ascolta, ma lo farete anche in via Nenni? Nenni, i lampioni sono.
3: Lo faremo ovunque sarà necessario.
2: Come si chiama l'intervento di preciso?
3: Allora, in questo caso abbiamo spalcato.
2: Spalcato, ecco.
3: Quindi termine. Abbiamo spalcato, abbiamo tolto tutti come si chiamano, le gettate, sì, quelle al basamento,
2: che vengono anche quelle basse, ma anche quelle che venivano giù,
3: i succhioni e i polloni.
2: Oh mamma, senti, ci fai anche una a noi poveri cittadini.
3: Sono opere di manutenzione normale, ma ti devo dire che quando ero lì in via Sansovino mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì. No, aspetti, cioè, questi alberi vanno tagliati, no? Guardi, non si tagliano gli alberi, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti, ci intasano tutto. Noi abbiamo dei problemi di manutenzione importanti, perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa, perché
2: le docce sono
3: si intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarli, quindi le piante vanno mantenute. La potatura però non è stato oggetto dell'intervento attuale. La potatura sappiamo tutti che si fa quando la pianta è ferma.
2: Ecco, una delle cose che dicevano, ma che mi hanno chiesto, dice, ma avete il permesso? Sapete che si fanno in determinati tipi?
3: Assolutamente sì, i tecnici del mio ufficio sono preparatissimi, abbiamo un ufficio verde.
2: Mi pare che siano volate queste le parole chi faceva questo.
3: Erano, diciamo, probabilmente poco informati. Dai, mettiamo
2: va bene, così. Senti, andiamo negli orti urbani. Che mi dici degli orti urbani? Noi ci siamo andati, io non li conoscevo, ci scrivono, dice andate agli orti urbani, io vado con l'angiolino e trovo una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento, che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui? Ma quello, 1.200.000 euro.
3: Quello insomma. Rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così, rimane così.
2: Ma ci si può mettere le panchine, l'alberi?
3: Sì, no, le panchine degli alberi, sì, l'ho già detto.
2: Ah, l'hai già detto?
3: Sì, sì, sì, quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, io avrei messo altre.
2: Sono seccati.
3: Avrei messo
2: un C10.
3: Sì, c'è un C10, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire.
2: Guarda che c'erano i capperi lì,
3: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capri, c'erano le spinaie e le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa, però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
2: Ma
3: certo, io non so chi l'abbia pensato questa cosa, ma non ha senso, l'ulivo richiede tanta manutenzione, e non è una pianta da, ora, c'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino, spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
2: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no? Ma sono a disposizione dei cittadini?
3: No, quello lì è un... Te la racconto per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani perché c'erano gli orti urbani, e quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato a un concetto di orti, anche se non sono...
2: Ma non era per darli ai cittadini?
3: No, assolutamente no.
2: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva era una disposizione, no?
3: Tra l'altro che le aiole, alcune sono anche, secondo me, carine. Cioè, ci sta, è bello. Secondo me andrà visto fra diversi anni, quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti, semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che, credimi, le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere, e spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi è altissimo, e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature dovrebbe essere alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente,
2: certo.
3: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o un metro che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, quello lo vedrò al giorno del mai,
2: esatto.
3: Vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
2: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici via Fraguittone lì, come si chiama? Che ci si fa? Come si fa quelle radici?
3: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima.
2: La racconterò. La racconterai, però la ci stai lavorando, insomma.
3: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
2: Sì, l'assessore Casi, che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
3: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi.
2: Quello è pericoloso, insomma, c'è certi crateri.
3: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
2: Proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada,
3: no,
2: che ne so, 10 centimetri, 20, no?
3: Io
2: sono assolutamente...
3: Hanno spaccato tutto con le radici.
2: Va bene, però se andiamo più avanti, c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano, alla fine però c'è successo qualcosa, sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto probabilmente non andava bene, sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Anitta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché...
3: Hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
2: Ah, l'hanno risolto il contratto lì?
3: Penso di sì, penso che sia stato risolto. Non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque, e chiunque significa chiunque, con chi ha livelli di professionalità.
2: Lo fate tramite il MEPA?
3: Vengono pubblicate le gare sui canali classici. Sì. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
2: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre non può entrare nei giardini del porcinaio, chi non ha la febbre sì, insomma.
3: Ma la differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, il cantiere si vede, l'impronta
2: però
3: si vede.
2: Mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende.
3: Difficilissimo.
2: È vero?
3: Difficilissimo.
2: E le armi a disposizione della pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così. Vabbè, non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri di Via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni, mi sembra, certo. No? Quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante. Grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico, perché quel semaforo era una cosa incredibile, anche ora è qualcuno. Però lì i camion, cioè ormai la gente, e forse anche Google, ha capito che elimini la città. Se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città. È un traffico.
3: Come la strada di Montione che passa.
2: È come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati. La conoscevi la variante Donati?
3: Quella lì è una strada già individuata 20 anni fa, non è la variante Donati. Ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale. O meglio, ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
2: Lui prima, dai, qualche anno fa, vabbè, quello che sia, dai.
3: Vabbè, comunque sì, la conosco.
2: Che si fa su queste strade?
3: Allora, io ho tre macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
2: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
3: No.
2: Fondi PNRR?
3: No, ovviamente no.
2: Peccato,
3: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo, perché lui è stato quello che ha diciamo portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativa Ponte Buriano.
2: È la provincia, però lì
3: la provincia, lui era vicepresidente.
2: Era in provincia, sì, è vero, sì, poi è andato
3: e ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in un anno e mezzo, due anni di suo mandato in provincia. E quindi conosce dei canali che io non conosco. Ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto. E quindi questi tre macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire.
2: Ma ci spogli di qualcosa? Di che sono?
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
2: Ecco, quindi all'area manutenzione?
3: Assolutamente.
2: Che bella, insomma.
3: Io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
2: Mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
3: No, io l'ho sempre pensato così. Ci sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Uno quello, due questa bretella che parte da fondo di Via Lebole e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale che è oggettivamente impraticabile, soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano.
2: Anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
3: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno... un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore al casello. noi abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
2: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
3: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più, però se si prosegue nella strada dove c'è la... come si chiama l'area di smaltimento rifiuti,
2: sì, quella di scarica, sì, sì. A Vicio Maggio
3: proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area lì, potrebbe essere
2: quindi pensato. L'idea è uno scambiatore lì?
3: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente con molta calma perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose, comunque un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì, 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto.
2: Per la città del Natale potrebbe essere.
3: Per la città del Natale sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante, delle interlocuzioni con l'LFI le abbiamo già avute, perché nel corso di questi 2 mesi abbiamo lavorato tantissimo. Tanto, veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
2: Anche il sindaco, appunto, sì.
3: Anche il sindaco.
2: Anzi, verrà dopo il saracino.
3: Siamo letteralmente murati in
2: Senti,
3: comune.
2: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa sarà? Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
3: Siamo non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
2: È finita entro il 15 sì, settembre?
3: Sì. Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino, che riguarda l'immissione da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro.
2: Sì.
3: È molto vicina alla rotatoria, per cui chi si mette da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città,
2: sì,
3: ha poca visibilità sulla rotatoria e spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti metti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto perché è molto vicina.
2: Ho capito.
3: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso via Bonconte a Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare con facilità.
2: È chiaro.
3: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da via della Cella di...
2: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parlare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che insomma...
3: Du Bus
2: non si scambia, no?
3: Arezzo
2: si dice Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
3: Assessore alla Giostra.
2: Assessore alla Giostra.
3: Presidente.
2: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Perché c'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco.
3: Sì.
2: Vabbè, adesso sei tornato
3: il
2: tu.
3: Il presidente da consulta dei quartieri.
2: Ecco, che novità ci dici di questa marea. Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, ubis periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dici le novità di questa Giostra.
3: Tante novità e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti 2 volte.
2: Te l'hanno detto loro bentornato come gli
3: uffici? Sì, sì.
2: Anche loro ti hanno detto bentornato.
3: Assolutamente.
2: Vai.
3: E ci siamo già visti 2 volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la Giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini,
2: sì,
3: poco
2: ragazzi,
3: prima
2: ci voleva arrivare
3: io non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri, perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della Giostra e credo di poter
2: l'uomo Giostra ti chiameranno.
3: Credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me, da appassionato di Giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicino alla giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto due riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatore di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo nei anni futuri se vorremo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti. Invece che farla in consiglio comunale, la faremo nel chiostro del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata. Quindi venite, saremo tutti
2: mattina, che ora?
3: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti, finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, parlerà il nostro vescovo che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni, quello che c'è dietro a questa dedica. Però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
2: quindi non una conferenza stampa, non sarà una sterile conferenza stampa, mi verrebbe dire.
3: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande, quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì con tutta la piazza
2: montata e
3: adornata. Quindi ci saranno anche tutti i tratti.
2: Tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
3: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
2: Per forza, ce l'hai messa.
3: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
2: Sì, esatto. Quindi,
3: e quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
2: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
3: Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
2: I posti sono sempre ogni anno, dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore di sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
3: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà essere valutato.
2: Questore, sì. Il prefetto,
3: questore, sì. Certo, tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
2: Ah, non i posti in piedi?
3: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza appunto eventuali altre X persone.
2: Ok.
3: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
2: a noi se ci dai delle piccole anticipazioni ci piace, tanto
3: sì,
2: le riprendono tutti, anche i colleghi.
3: Magari è cosa che non si concretizza, devo andare per step, perché primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire se riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
2: alzando l'angolo anche lì,
3: alzando un po' l'angolo, non arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché sì, è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
2: La Torre Rossa, no,
3: la
2: questa mi manca.
3: La tribuna in legno che era su via Seteria.
2: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto la mia mancanza.
3: Sei più vecchio.
2: Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta, quindi.
3: Comunque, in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
2: Figurati, e chi scendeva lì?
3: Il pubblico,
2: certo. Non aveva paura.
3: Sì. E quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo perché era tremendo. Io mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto.
2: Poi c'erano

0: 700.
1: No, da 2400.
0: Beh, c'è uno, dato uno scoop?
1: Mi sa di sì, perché da, 2000, vanno... da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
0: Poco più.
1: Ora io capisco che uno lo darete al sovrintendente della...
0: No, ma al di là degli ospiti del sindaco, che sono un numero sempre quello, e sono istituzioni consolidate.
1: In biglietteria 700 posti.
0: Circa quelli, perché tutti gli altri sono, diciamo, affidati tra Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C.
1: Questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto.
0: In parte i quartieri, in parte ad altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto ad acquistare, cioè questi che si parla comunque di biglietti.
1: Acquisti che
0: biglietti a pagamento, quindi non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no, vanno tutti a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
1: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
0: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè ci sono anche quelli.
1: Questo tema del... ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. Ci sono dei problemi probabilmente rivendicati dalla polizia locale, una sindaca sindacale, mi pare uno o due sindacali, insomma, e avrebbero deciso, quello che so, di fare... o l'assemblea, chi ha detto l'assemblea, chi lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo, e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato, no? Uno ti viene con lo sciopero e gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo. Vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
0: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco. Vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
1: Non è la prima volta, però.
0: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali, sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero. Vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
1: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa del genere.
0: Vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni.
1: Siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco. Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
0: Certo,
1: no? Mi fa piacere che sei venuto, prendiamoci gli appuntamenti di magari
0: io mi diverto sempre molto
1: anche farle ricorrenti
0: nel posto dove mi rilasso, parliamo una chiacchierata al bar, quindi mi diverti veramente
1: noi
0: tanto.
1: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi,
0: certo,
1: io non ti tiro
0: se... al bar, nel senso che ne parliamo in modo così molto
1: ma
0: molto
1: perché
0: sciolto.
1: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, penso che
0: ci
1: cittadini,
0: come vedi, non le
1: polemiche.
0: Faccio più le polemiche,
1: ma insomma Falconina, dai,
0: non mi piace, voglio andare sul concreto.
1: Va bene,
0: mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
1: su social molto... ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò a Comanducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché no, non tutti hanno i social, magari
0: è vero,
1: questo
0: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle,
1: no, canali comunali del comune c'è tutta una serie di
0: metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco.
1: Me lo spiegherà il sindaco, va bene. Allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista fare, no? È una lista fare, voglio dire. Comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma. Tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire.
0: Più o meno sì, più vagamente in realtà.
1: Ecco, dopo com'è, è meglio o peggio quello che hai trovato?
0: È così, dai.
1: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo
0: grazie,
1: in piazza. Allora andremo a correre giostra.
0: Mezz'ora sono lì.
1: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, tanto per dirti, perché il digitale terrestre. Ciao, grazie Gianfrancesco Camurini, vice sindaco di Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, getti italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica il lutto, addio a Bonino, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen, jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scusa democratico contro interferenze ma solo russe, Meglionel non primo sì, firme lite Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono, le lezioni di Michael J. Fox mai arrendersi al Parkinson, morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-russa, caccia italiana abbattono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa un messaggio di Russia Crosetto in arrivo a Vilnius, spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati, legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi e la rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Avvenire, l'Europa alla prova, il sole e la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia e trasporti il lavoro ha già fatto 1000 vittime, la sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli appalti a cascata. Terminiamo con il Secolo d'Italia, buffonata rossa, triste show della sinistra dopo il sialeggio elettorale, Fratelli d'Italia svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende Fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel minimarket torna in cella, riesame ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'accademia e il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria Fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS, l'antitrust, apre un'istruttoria sull'OPADS di Intesa. Il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma. Oggi la consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy. Servono sostegni per le aziende. Manila sul Red Carpenter anche a Venezia. Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al Comune. Scaduti i termini e la proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e G per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne. La Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora riccia l'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corto d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12 e 17 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Laura Carchidi.
1: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
0: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore.

0: Batte la maggioranza per le opposizioni, una legge truffa. Laura Supino.
1: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
0: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi due anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Gianni De Gaetano.
2: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gillette. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

Ha ha ha!

0: non arriva più quello che doveva arrivare.
1: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
2: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
3: Radio Fly,
4: Radio Fly,
3: rassegna stampa.
5: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, getti italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. Il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen, getti italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese. Schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scusa democratico contro interferenze ma solo russe, Meglionel non primo sì, firme, lite Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono, le lezioni di Michael J. Fox mai arrendersi al Parkinson, morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-Russa, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati, legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, ha smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scancellazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi e la rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso e la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa sia cuscita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. a venire l'Europa alla prova. Il sole e la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia, trasporti e lavoro ha già fatto 1000 vittime. La sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia, nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli Alpatti a Cascata. Terminiamo con il Secolo d'Italia. Buffonata rossa. Triste show della sinistra dopo il sale elettorale. Fratelli d'Italia, svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel minimarket torna in cella, riesame ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'Accademia, il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS, l'antitrust, apre un'istruttoria sull'OPADS di Intesa, il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma, oggi la consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy, servono sostegni per le aziende. Manila sul red carpet anche a Venezia, Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al Comune, scaduti i termini della proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e EG per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne, la Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora Riccia l'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corto d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a tutto campo nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche, per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini.

0: di linea, colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza, per le opposizioni una legge truffa. Laura Supino.
1: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
0: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi due anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Gianni De Gaetano.
2: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa, Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali, l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gillette. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Notizie in breve da Estra.
7: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabile.

0: I mercati sostenibilità. Con Voce di Extra, il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
1: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 3 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Noemi con Tu cosa fai questa sera, Anna White Girl Wasted e neanche Gaia con Bossa Nostra. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
2: New entry.
1: New entry.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore. Gianna Nannini conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione, seconda new entry della settimana, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: New entry.
1: New entry.

Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari conquistano la nona posizione per la seconda new entry e al numero 8 un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 16 le settimane in classifica, dalla settima all'ottava posizione, un gradino in meno. Top 10 Hits!
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits! It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Ernia, dedica.
2: New entry.
0: New entry.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia conquista la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits e al numero 6 perde 4 posti Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors.

American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, 14 la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione 4 posti in meno, e a metà classifica number 5 perde una posizione, Moving the Sun, Hugo, Imo Angel and Alternate.

Hugo, Imal Angel and Alternate, Move in the Sun. 5 settimane in classifica, dalla 4ª alla 5ª posizione, un posto in meno. E al numero 4 perde 3 posti Saif con Parlar d'amore. Che bello!

0: If, Parlar d'amore, 3 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 3 posti in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 3 posizioni il brano Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2, 3 posti in più per Woman, Peggy Goo and Iris.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Al numero 9, seconda new entry, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 8, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 7, terza new entry, Ernia, Dedica. Al numero 6, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. Al numero 5, Hugo, Emil Angel and Alternate, Moving the Sun. Al numero 4, Saif, Parlar d'Amore. Al numero 3, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione Peggy Gou in Iris Star con Woman. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna con Danceteria.
1: Number 1

0: The winner of the week, Madonna, con Danceteria. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gianna Nannini, meraviglioso errore, in nona posizione, Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari, Goya. E al numero 7, Ernia con Dedica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: E benvenuti alla Semaine de Folie.
2: A Crazy Week.
3: Benissimo.
2: Crazy Week.
3: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
2: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
3: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto sto movimento di sti americani.
2: Niente. Boh. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima.
3: Oh, vai.
2: Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
3: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
2: Sì, però dico Google Maps, quello è il navigatore.
3: Sì.
2: È il navigatore.
3: Sì, sì, anche quello, anche per andare a casa.
2: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
3: Ormai
2: ottimo.
3: Siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
2: non ci si sa stare, no. Va bene. Allora, ti racconto questa. Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
3: Come sarebbe a dire?
2: Davvero, praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi, però... Cioè, ci pensi?
3: Ma io senti, ero rimasta quello che diceva: trovi le macchine in controsenso, nei sensi unici. Dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè,
2: ecco.
3: Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
2: Sì,
3: insomma, vabbè,
2: anche i ponti incompleti. Ti dice,
3: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio
2: fidarci
3: ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
2: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
3: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però sai, di fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano davvero bisogno. Non si fa.
2: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
3: L'applauso gli si fa.
2: Sì, davvero.
3: Ma vai.
2: Tu pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
3: Ma pensa te, ragazzi, cioè, cosa
2: ma
3: non
2: poi
3: si...
2: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
3: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come fatta, insomma. Però non si fa. Ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video,
2: sì,
3: le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama,
2: sì,
3: si chiama così, che posso fare, insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti.
2: Beh, certo, cioè, ovviamente
3: bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli anzi l'applauso facciamo, perché, cioè, voglio dire, è uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto intanto li pesto, insomma,
2: ovviamente,
3: vabbè,
2: ma questa non è una novità purtroppo.
3: Vabbè. Tu dove mi porti?
2: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
3: The Ring?
2: Sì.
3: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
2: Bravo, è un
3: il
2: anello.
3: Il signore del The Ring, cioè.
2: No.
3: No, non
2: è. Allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
3: Oh là là, e come esce, fammi capire.
2: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
3: miseria.
2: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
3: Scusa, ma è un anello che si porta al dito?
2: Certo, sì, sì. È un anello.
3: Vabbè.
2: No, pensa, incredibile.
3: No, ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
2: Non lo so, chissà.
3: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
2: Sì.
3: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
2: No.
3: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì
2: avranno fatto la stessa cosa, chissà.
3: Vabbè. Però dai, devo dire, c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era,
2: sì,
3: un rifugio che era, tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per,
2: certo,
3: l'ecosostenibilità,
2: certo,
3: e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
2: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
3: Ah sì?
2: Voliamo a Palermo, perché uno sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi,
3: e noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
2: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati 2 giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
3: Addirittura,
2: sì.
3: Quindi non si è sposato poi.
2: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
3: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
2: Può darsi.
3: Va bene, però dov'è successo questo?
2: Scusa. Palermo.
3: A Palermo, ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo.
2: Ma
3: non c'era lo sposo.
2: Come
3: quindi sarà stato quello.
2: No.
3: Sarà è stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei ha 40 anni, è un'insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste. Perché lo sposo non c'è, solo che il parroco a un certo punto gli ha detto: guarda, vedi insomma che fa? E mi dice: va bene, allora se non mi posso sposare, vado al mare. Quindi era una burla. Cioè, ha organizzato tutto, ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè
2: la
3: un anno e mezzo.
2: Persona.
3: Sì, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
2: Ma ora siamo sicuri?
3: Ma c'è scritto qui.
2: No, dico siamo sicuri, questa povera ragazza.
3: A marzo si è presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa, poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto. Ma si è proprio tutto organizzato, secondo me
2: poteva fare un viaggio con questi soldi.
3: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato, tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no l'ha data vabbè, perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
2: a vedere lo
3: sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
2: Non lo so, vabbè,
3: questo è scappato,
2: dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque
3: gli facciamo l'applauso. Anche questa gli facciamo l'applauso. Ma vai, dimmi.
2: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a usare ChatGPT, no?
3: Mamma mia.
2: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
3: come
2: quindi
3: se
2: c'è stato.
3: Come se le inventa?
2: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
3: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze, in realtà erano tutto bufale.
2: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
3: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere, e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
2: No, queste
3: sono le risate. L'applauso e le risate, tutte e due. Ci rimetto tutti. Semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
2: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
3: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire: non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Cioè, dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
2: No.
3: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti, e l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
2: Sì.
3: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Derby, ok? Tanto lo
2: va
3: sai
2: bene,
3: che non lo so pronunciare.
2: Abbiamo capito, sì.
3: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata scelta per cantare l'inno americano.
2: Sì.
3: Ok? Va di moda, no? Sai che gli americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno.
2: Lo
3: no?
2: facciamo anche qui in Italia.
3: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè di fuori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo, oppure è l'Americo di ora che non si
2: calda, l'ha rifatto a modo suo.
3: Sì, dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora. Niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
2: Certo.
3: La triste verità. Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
2: Ma come?
3: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo,
2: la sua carriera,
3: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di alcol.
2: Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
3: Era ubriaca, come proprio si direbbe, ubriaca.
2: Esatto, ubriaca. Vabbè,
3: gli facciamo un applauso?
2: Va bene, facciamo
3: l'applauso. Sì,
2: un altro applauso andrebbe fatto ad un
3: subito.
2: Uomo.
3: Vai.
2: Ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni in 9 cantoni. Cioè, tu pensa, questo Jonas Löwiner, trentenne di Zugo, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
3: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente, se va a finire così, lui compra tutta la Svizzera. In Svizzera questa cosa.
2: Questa è in Svizzera.
3: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
2: Sì. Cosa succederebbe?
3: Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso, situato in via Papa Giovanni XXIII, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta, inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico e quindi diventerà un condominio. Potrebbe comprare anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
2: anche in Italia.
3: Vabbè,
2: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sì, l'uomo è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
3: Sono pazzi, veramente.
2: Pazzi,
3: vabbè. Io non ti dico l'ultima, perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi.
2: Va bene, allora la diremo la prossima volta.
3: Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
2: Esatto.
3: Ciao,
2: grazie
3: Vanna.
2: Beppe,
3: allora,
2: ciao a tutti.
3: E mi raccomando, sempre all'ascolto di Crazy Week.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Inflazione. L'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1%.

0: Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma da Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aymar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera.

0: bentornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macini sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena, tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. In previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore di tuo funesto. Perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte sul materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, o a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Estatissima!

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto.
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento. Passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no? Insomma, è bello del podcast, è proprio questo. Rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente e si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono. Io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa con un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla, e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio, 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti, couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola, finito.
0: Semplice anche questo, insomma, per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco, ce l'ha detto il maestro e noi ridiciamo va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione perché ci bacchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: la domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no? Per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente. Buon'estate.
2: Buon'estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre. Aventi per motto Camminante, no hai cammino, se hace cammino all'andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado, presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo, che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte, fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens, da Relir di William Shakespeare, al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: Organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Volpatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Milo Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:04.
5: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Enrico, ma lo senti come ruggiscono questi motori appena riaccesi?
2: Ma io è una meraviglia, ne avevo proprio voglia, guarda.
1: Siamo qui, siamo tornati.
2: Tra l'altro proprio con le scuole quest'anno. Ieri è ricominciato l'anno scolastico e noi riprendiamo la stagione di motori e dintorni. Sì, ne avevo proprio voglia perché la pausa estiva ce la siamo presa tutta. Ma insomma,
1: come è giusto che sia.
2: È stata un'estate calda.
1: Mamma mia.
2: E quindi
1: sai che si faceva meglio venire qui alla radio, che
2: qui si stava bene.
1: Tiene sempre una temperatura ottima.
2: Sì, è vero. Sì. E quindi niente, ricominciamo con motori e dintorni, abbiamo un sacco di argomenti però per questa stagione, però ricominciamo con come con le scuole, dai,
1: in
2: maniera
1: calma.
2: Sì, con calma, in maniera graduale, anche per dare dei suggerimenti, dei consigli a tutti quegli automobilisti che sono rientrati dalle ferie da poco. E che complice appunto la ripresa dell'anno scolastico, chi ha figli deve necessariamente rientrare al pezzo, e però allora io li vedo nel traffico, tutto il traffico è riaumentato in maniera considerevole anche nella ridente Arezzo, è un traffico ancora scorrevole, sostenibile, quindi mi piace, non ho visto situazioni, ma ancora siamo solo all'inizio, caotiche.
1: Perché settembre è una ripartenza,
2: più di gennaio. Assolutamente, assolutamente, molto più di gennaio a mio parere.
1: Ma anche a me mi dà questa impressione.
2: Ma lo vedi con le aziende, lo vedi con le attività economiche, con tutto, e quindi i consigli che oggi daremo ai nostri amici automobilisti sono di due tipi: uno di ordine tecnico, quindi abbiamo usato le nostre automobili per andare a spasso in su e in giù per tutta l'estate, chi è rimasto in Italia, chi è andato in giro anche fuori dai confini nazionali. E quindi abbiamo sottoposto automobili, ma anche camper, le moto, però io parlo di automobili prevalentemente, quindi mi concentrerò sulle automobili. E quindi alcuni consigli da dare di ordine tecnico per affrontare poi l'autunno e l'inverno
1: aspiriamo
2: con serenità.
1: Aspiriamo via la sabbia.
2: Brava, aspiriamo via la sabbia, l'hai detta proprio giusta, perché le nostre macchine sono state messe a dura prova, specialmente da chi ha una famiglia e numerosa e composta anche da bambini e da ragazzi.
1: E non particolarmente, insomma,
2: attenti al rispetto.
1: Esatto.
2: Quindi sì, il primo passo senz'altro è quello di dedicarsi alla pulizia dell'automobile, renderla vivibile. Vi do un consiglio in uno dei tanti che vi darò oggi: in epoca di caro carburanti, togliete dalla bauliera tutto quello che non vi serve, diminuite il peso a bordo e risparmierete carburante. Quindi in un periodo in cui gasolio e benzina ci fanno preoccupare nel momento in cui si va a fare il rifornimento, alleggerite la vostra automobile di tutti gli orpelli, le carabattole che sono finite in bauliera e che non ci servono più. Secondo consiglio: controllate la pressione dei pneumatici e lo stato delle gomme, incide tantissimo sul consumo di carburante. Quindi avere i pneumatici alla pressione giusta, quindi non troppo gonfi e non evidentemente sgonfi, non solo aumenta le condizioni di sicurezza, ma fa risparmiare un bel po' sui consumi di benzina e gasolio. Controllate lo stato d'usura dei pneumatici, naturalmente. Ricordatevi, ma poi ve lo ricorderò anch'io, ve lo ricorderemo noi insieme a Valentina nel corso dell'arrivo dell'autunno, stagione che Valentina adora, specialmente con le sue piogge tipiche.
1: Allora, devo dire che ci sono alcune cose che mi piacciono dell'autunno.
2: Oh.
1: Tipo i colori.
2: Bene.
1: Anche
2: perché sei una romanticona, i colori dell'autunno,
1: no,
2: si
1: anche
2: sa,
1: i
2: dai.
1: Frutti, le verdure, ecco. Però io, cioè, non è che ce l'ho col, io non andrei oltre l'autunno,
2: cioè, per te,
1: cioè, basta quello.
2: Per te ci vorrebbe un autunno con 26 gradi,
1: cioè quell'autunno lì, capito, che fa diventare,
2: che consenta l'infradito,
1: sì, le foglie rosse, magari la giacchina la sera, però poi dopo, cioè, non c'è bisogno di andare oltre al ghiaccio, la neve, basta, l'autunno è così bello.
2: E invece io ti volevo parlare proprio che ricorderemo ai nostri amici il cambio delle gomme, quindi, o perlomeno di mettere in bauliera le catene da neve, ma ne parleremo, ma ci sì, sarà
1: dai,
2: tempo.
1: Su.
2: Altro controllo da fare, stato di salute della batteria, quindi è importante perché durante l'estate la radio, il climatizzatore...
1: quest'anno il climatizzatore...
2: quest'anno gli abbiamo dato... E naturalmente i livelli olio, acqua, tutto quello che serve nel vano motore. Io vi consiglio di rivolgervi un check fatto bene, un'officina attrezzata o la vostra concessionaria di fiducia, pensano a tutto loro e, o se no c'è sempre per quelli più esperti e un po' aggeggioni il fai da te, però va saputo fare, non ci si può improvvisare, quindi un minimo di competenza ci vuole. Fra i consigli vi ricordo anche quello di, lo dicevamo all'inizio di puntata, di pulire l'automobile sia fuori che dentro. L'estate è quasi peggio dell'inverno, sai, sia per la carrozzeria che per gli interni. La carrozzeria è sottoposta all'aggressione dei raggi UV e del calore. Il calore è micidiale per le parti in plastica e per le lamiere della nostra carrozzeria, quindi un lavaggio approfondito che non sia alle spazzole, cioè voglio dire, van benissimo anche le spazzole se sono nuove, di un lavaggio automatico, però un lavaggio accurato fatto da un professionista con prodotti idonei, con l'idropulitrice, dei solventi adatti, delle schiume adatte, dei saponi idonei che servono non solo a pulire la carrozzeria ma anche a rilucidarla, soprattutto quelle componenti in plastica e le parti in trasparente, mi viene in mente per esempio i fanali, le parti, le palpebre dei fanali delle automobili moderne, ecco, ridà quello smalto, quella lucentezza che il sole e il caldo e le sabbie, la polvere eccetera tendono, prolungata nel tempo, tendono un pochino a opacizzare. Molto di più gli interni, chiaramente non basta semplicemente aspirarli, vi consiglio anche di soffiarli con anche un semplice compressore e poi di passare all'aspirazione e poi la pulizia, sia che abbiate interni in pelle, sia che abbiate interni in tessuti tecnici o semplicemente in stoffa, con prodotti idonei. In commercio ci sono dei kit belle pronti, dei cofanetti, delle truss che voi potete acquistare di varie marche, piuttosto fatti bene, dove ci sono anche le spazzole, le spugne, i tipi di panno in microfibra adatti per gli interni dell'automobile ma anche per gli esterni, quindi rivolgetevi a quelli che sono i vari negozi, merchandising, internet per carità, dove poter acquistare questo tipo di prodotti per la cura e manutenzione della nostra auto. Infine un consiglio sugli stili di guida. Questo è importante perché avrai notato, si diceva no, poco fa, si rientra nella routine della vita quasi a tutto fuoco da subito, no?
1: Sì, certo.
2: Io sono contrario a questo sistema, quindi chi può si organizzi per tempo, cioè, ma anche lo leggiamo, lo sappiamo, è quasi una banalità, ma nel momento in cui si dice e ci si riporta l'attenzione vuol dire che tanto banale non è.
1: È vero.
2: E quindi scendere dall'aereo e ritornare subito alla scrivania, al lavoro, agli impegni è sconveniente, se si può è meglio evitare.
1: Ti rimangi tutto,
2: è drammatico, come chi rientra, che ne so, le scuole sono ripartite il 15, il 14 è rientrato Arezzo e il 15 sti ragazzi vanno a scuola.
1: Rientriamo un giorno prima, tanto.
2: Ma anche due, ma anche tre, cioè voglio dire, ci abbiamo avuto tutta un'estate davanti, quindi adeguarsi per tempo in maniera tale che anche il nostro corpo, ma soprattutto la nostra mente, comincia a riequilibrarsi, perché molto di tutto questo incide sullo stile di guida, quindi comportamenti aggressivi al volante, un modo di guidare non rilassato ma stop and go al fulmicotone, cioè accelerate brucianti e altrettante frenate improvvise, non fanno bene né alla macchina né a noi, ma soprattutto ci espongono a considerevoli rischi per la sicurezza stradale, potendo poi generare anche dei sinistri eccetera. Quindi uno stile di guida soft, tranquillo, rilassato per quanto possibile, attento, che deriva proprio da un sonno, delle ore di riposo adeguate e soprattutto ripartire con calma. C'era c'è lo zio della mia moglie che usa dire: dopo la vacanza ci vuole la vacanzina. Che io la prima volta che l'ho sentito dire dico: ma che ha detto? Ma in realtà è questo, no?
1: È vero.
2: Cioè, dopo la vacanza
1: ci vogliono le ferie, quantomeno.
2: Prendiamoci, no, teniamoci chi può 2-3 giorni di un giorno almeno di
1: ambientamento.
2: Brava, di ambientamento, quel bypass che ti consente poi di rientrare con calma nel
1: inserimento.
2: Sì, esattamente, nel traffico e quindi nelle attività quotidiane che tutti svolgiamo. Per noi automobilisti, e lo dico non solo per quelli come me, come te, che usano la macchina come strumento di mobilità dal punto A al punto B, ma a maggior ragione per tutti quei professionisti della guida, tassisti, camionisti, autotrasportatori.
1: Certo, che lo fanno per lavoro.
2: Esatto, perché il traffico è una cosa seria e quindi è bene affrontarlo nella maniera più adeguata possibile. Ci sono dei consigli che io ho letto a mia volta in rubriche apposite. Il primo è proprio quello di tornare alle proprie incombenze con gradualità, cioè meglio evitare quei rientri al lavoro immediati, perentori, repentini. Il secondo è quello di stabilire delle priorità, quindi non è pensabile di poter fare tutto il primo giorno nel quale si rientra, e questo incide molto anche sulla sicurezza stradale, cioè mettersi al volante in condizioni di serenità,
1: di non pensare troppo
2: a tutto quello
1: cose.
2: Che dobbiamo fare subito dopo, quando arriveremo altrimenti diventa uno stress incredibile e ci esponiamo noi e gli altri utenti della strada a rischi inutili.
1: Grazie Enrico.
2: Si riparte.
1: Sì, con Enrico oggi abbiamo fatto l'ambientamento al rientro.
2: Ma sì, si fa anche all'asilo, quindi.
1: Sì.
2: Io me lo ricordo una vita fa con le mie figliole.
1: Sì, anch'io. Me lo ricordo bene.
2: Quindi da ora in avanti tutti gli amici che ci vogliono sentire, che vogliono avere consigli sull'automobile, sugli acquisti di automobili.
1: Siamo tornati.
2: Sì, siamo tornati, e faccio un saluto agli amici del Lions Club di Lucignano che venerdì mi vedranno come loro ospite e relatore su un tema che noi qui abbiamo affrontato moltissime volte: l'auto elettrica. L'auto elettrica, quello che sta comportando, quello che comporta, e quindi un saluto anche agli amici.
1: Allora li salutiamo sicuramente.
2: Lions di Lucignano.
1: E salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori e li ringraziamo.
2: Assolutamente.
1: Per averci rinnovato.
2: Domande, contributi, suggerimenti, c'è sempre la nostra mail di Radio Fly, e quindi
1: e tutti i contatti che trovate sui nostri social, sul nostro sito e ovunque, insomma, scriveteci, contattateci, Enrico sarà lieto di rispondere.
2: Con molto piacere. Bene.
1: Allora Enrico, noi ci rivediamo qui la prossima settimana, io invece torno tra poco, torno tra poco col nostro editore.
2: Un saluto a tutti.
1: Ciao.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
1: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitro l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
0: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC per riscattare la figuraccia col Sassuolo. Cambi in vista, Spalletti in assetto anticrisi dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. E in conferenza il tecnico smorza così la pressione.
2: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile. Già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita. Abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
0: Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
3: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
0: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 5ª giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le due squadre, Inter

0: eravamo lì lì, quindi ci portiamo a casa tanta roba.
1: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura all'atletica, è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17 e 8 minuti.
7: Gattacicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gattacicova, di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è riniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano.
9: Sì.
8: Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
9: Allora, nella mia testa, e questo capisco che possa essere un problema, insomma. Però è così, ognuno ha la testa che si merita.
8: No, e questo è un complimento, l'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme. Cioè.
9: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale.
8: Ah, sì?
9: Perché cioè non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana. Cioè, questa è una visione antropocentrica della questione.
8: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così, eh?
9: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
8: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
9: inizio
8: sono.
9: Dal cielo.
8: Dal cielo.
9: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
8: Non può capire questo come messo per caso.
9: È lui, il corvo.
8: No, ti sembra bello il corvo.
9: A me piace molto.
8: Vabbè, allora, sì. Diciamo che ha il suo fascino.
9: Che non è bello quel che è bello. È bello
8: quello che piace. È vero, brava Valentina.
9: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
8: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
9: Esatto. Quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza. Purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo, ma andiamo avanti. Che cosa sa fare? Perché è così intelligente? Perché lui sa usare strumenti, ma non solo strumenti che ovviamente trova in natura, quindi si parla di rametti, di pezzi di foglie, ma lui li utilizza per scovare le larve dagli anfratti, per estrarli.
8: Quindi li usa come attrezzi.
9: Li usa come attrezzi e non solo. Se è ancora più interessante perché se questi strumenti che lui trova non sono perfettamente performanti, lui li modifica per rendere

0: Li più efficaci, sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo, insomma, diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
1: Sì, mi sembra di aver seguito esperimenti di laboratorio con i
0: Sì.
1: corvi che vanno a aprire scatole, sanno aprire
0: Bravissimo,
1: barattoli, vero?
0: bravissimo, esatto. C'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
1: In cattività, si può dire?
0: esatto, che vivevano in cattività e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi e loro sono riusciti assolutamente a farlo e non solo. I corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo
1: Quindi hanno
0: perché
1: imparato.
0: apprendono, esatto, apprendono osservando gli altri individui. E questa è una cosa molto importante perché apprendere osservando è una forma di cultura.
1: Ho capito.
0: E
1: Quindi,
0: quindi ecco, non hanno libri e università.
1: però, diciamo così, riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche
0: Sì.
1: con l'esterno in maniera ragionata.
0: Sì,
1: Me la passi
0: ragionata
1: questa
0: e
1: definizione?
0: assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e
1: Vero.
0: associarli a esperienze positive o
1: Quindi
0: negative. Quindi
1: non fate dispetti
0: attenzione.
1: ai corvi perché c'è il rischio che
0: Attenzione, lo sai io
1: altro che il film del corvo.
0: questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle, perché una volta, ti racconto questo aneddoto, una volta allevai una gazza che arrivò ferita molto
1: Ti
0: piccola,
1: paresse che
0: una
1: non
0: gazza
1: avesse
0: ladra.
1: avuto anche
0: Tra
1: questo.
0: l'altro era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly,
1: Ah,
0: infatti
1: senta.
0: questa gazza la chiamai Fly.
1: Ma dai, la
0: Sì,
1: Gazza Fly. No,
0: sì,
1: ma questa me la dice ora, la Gazza Fly. No,
0: sì. La
1: troppo
0: chiamai Fly.
1: forte.
0: E
1: Capata, ha
0: quindi
1: volato, sì.
0: lei, allora, l'ho allevata, è stato tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire, iniziava a uscire e a tornare. E ogni volta che io tornavo in macchina, lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
1: No, troppo
0: Sì.
1: forte.
0: Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso
1: Imbrancata.
0: sì.
1: E se ha dimenticato il finestrino, magari dava anche lo
0: giusto,
1: zuccherino, no?
0: giusto, perché questo era
1: Vabbè,
0: l'obiettivo.
1: insomma, un po' irriconoscente.
0: Però
1: Comunque,
0: è andata avanti
1: ma che
0: tantissimo
1: bello.
0: tempo, Fly, sì.
1: Quindi a San Leo dovevamo passare la signora con la gazza sul
0: No, in
1: volante.
0: realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che
1: No.
0: tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché voleva mangiare.
1: Gazza Fly, ma che
0: Sì,
1: cosa mi
0: quindi
1: fai?
0: mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
1: Mamma mia,
0: Sì.
1: birichina sta
0: Sì,
1: Gazza
0: era
1: Fly,
0: birichina,
1: vabbè.
0: davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa fa.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: Vabbè.
0: questi bambini mangiavano
1: E questa era
0: e lei.
1: lei andava lì. E
0: Esatto.
1: dicevano andiamo dalla Gazza della Valentina. Va
0: Sì.
1: bene, passiamo ad un altro animaletto che vediamo
0: Sì.
1: se è più interessante.
0: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, e beh, questo
1: Dove mi
0: ne
1: porti?
0: avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il
1: Quello
0: polpo.
1: del mare lo so, c'ha otto cervelli
0: Esatto,
1: nei tentacoli,
0: sì, appartiene
1: tre
0: ai
1: cuori.
0: molluschi e il sangue blu.
1: E il sangue blu, ho
0: Sì,
1: studiato, cioè,
0: sì.
1: mi puoi mettere tra gli animali qui?
0: Sì, infatti lui è per forza è super
1: sì.
0: intelligente perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli e quindi ogni braccio cioè, diventa un cervello. Ah sì, ha un cervello centrale praticamente e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente in laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
1: Bello.
0: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
1: Bene, bene.
0: E poi hanno il camouflage dalla sua parte.
1: No, aspetta, il camouflage che cos'è?
0: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
1: Ah, capito.
0: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
1: Pure.
0: Certo.
1: Un amore alla carta vetrata, sì.
0: Sì.
1: Se poi, va bene, interessante. Però,
0: in base a chi hanno davanti, scelgono se essere piuma o se essere ferro.
1: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove
0: sì.
1: Mi porti poi?
0: Adesso ti porto nella savana.
1: Profondi,
0: questi molto profondi. Adesso ti riporto in terra.
1: Oh là là, dove, sì. Oh, che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi, intelligenti?
0: Qualcuno che non dimentica.
1: Allora...
0: Sì.
1: C'era anche il tasso che no, non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
0: Era il castoro.
1: Sì, ce n'era qualcuno, sì. Che non aveva una memoria, non, cioè, comunque parliamo dell'elefante.
0: Però perché... l'elefante, cioè qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi Giuseppe sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è
1: facile. Non li
0: mettere facile.
1: Non parlare di topolini, poi magari mi scappano, ho paura.
0: È vero.
1: Ma mai avranno paura di questi topolini?
0: Perché non hanno il concetto di dimensione. Quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
1: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano, no?
0: No.
1: Che vedono un topo enorme.
0: Esatto.
1: Mamma mia. Insomma, sono intelligenti, ma un
0: l'apprendimento avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Okay. Infatti, nei branchi, le più importanti chi sono?
1: Le madri.
0: Le nonne.
1: Come le nonne, è una società matriarcale.
0: Sì, però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
1: Bene, comunque anche l'elefante.
0: E poi anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
1: Sì, che era metà tra
0: leggenda
1: veramente. E cosa,
0: esatto,
1: sì, cioè,
0: però
1: sì.
0: Mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti li vegliano, sembra, tornano più volte sul luogo e quindi, cioè, ora certo noi diciamo lutto, non è proprio
1: chiaro,
0: un lutto, perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però questo è, insomma, è un comportamento che loro hanno e sicuramente è un'emozione molto complessa quella,
1: esatto,
0: che provano.
1: Senti, in finale che cosa abbiamo?
0: In finale quello che impara a collaborare. Chiudiamo con lui, che ha il delfino, una caratteristica fondamentale per l'apprendimento.
1: È un mammifero prima di tutto.
0: È un mammifero,
1: non è un pesce.
0: Bravissimo.
1: Dopo 111 puntate, se qualcosa
0: è
1: non
0: è un mammifero marino dotato di denti. Perché
1: bisogna.
0: Gli abitanti del mare non sempre hanno idea.
1: Come no? Stegosauri che erano.
0: Vabbè, certo, sì. Allora ti do ragione.
1: Gli squali, scusa.
0: Ah, sì, però non tutti.
1: Ah, insomma.
0: Allora,
1: il piragna. Guarda, sai quanto te ne trovo?
0: Ma non è del mare.
1: E che è il piragna?
0: Nei fiumi.
1: Ho capito. Vabbè.
0: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento, che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
1: È un richiamo.
0: È un nome, capito? Ognuno, perché quindi ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
1: Senti, Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
0: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
1: Ah,
0: vedi,
1: la scuola,
0: gli animali
1: degli animali
0: sono a scuola.
1: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
0: Esatto,
1: da
0: e gli altri che ascoltano.
1: E gli altri che ascoltano. A me sembra che la cosa laggiù, la volpe
0: fa la furba, sì,
1: a mangiare qualcuno comunque.
0: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
1: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Bravo.
1: Quella dei corvi è stata veramente bella. Sì,
0: vero,
1: viste queste
0: e infatti
1: corvi.
0: È proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta, proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio, per quanto riguarda la natura, significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza fa. E questa è una grande lezione anche per noi.
1: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111ª puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono un volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento
0: grazie.
1: Alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gattacicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
2: E allora bentornati ai nostri ascoltatori a Filo Diretto, questo filo invisibile che ci collega alle storie, agli eventi e soprattutto alle persone. E oggi la persona che è qui collegata proprio al mio filo è Alessandro Sacconi. Ciao Ale.
3: Ciao Ale, ti ringrazio per l'invito a te e a Giuseppe.
2: Il suo è un ritorno, non è una prima volta.
3: È un ritorno, sì.
2: È un ritorno...
3: È passato un anno.
2: Esatto, è passato un anno e per noi ormai che siamo anche nella seconda edizione media partner di questo evento, per noi ormai è l'evento, cioè settembre, per noi puoi chiamarlo o settembre oppure Rio Fest.
3: Esatto, love, love, love.
2: Esatto, e allora bentornato a te e bentornato a Rio Fest, che quest'anno si svolgerà due giorni, il 18 e il 19 settembre, ovvero venerdì e sabato, a Tegoleto.
3: A Tegoleto, bravissima. Quindi grazie a te e grazie a Giuseppe, grazie a tutta Radio Fly per questo nuovo invito e per la vostra media partner, insomma, all'interno dell'evento, dove anche voi sarete partecipi.
2: Assolutamente,
3: nel pomeriggio all'interno. Come dicevi te, Rio Fest quest'anno si amplia notevolmente. L'anno scorso era una serata sola, quest'anno sono due sere, venerdì 18 e sabato 19 settembre.
2: Seconda edizione
3: e ci allarghiamo negli spazi, perché rispetto all'anno scorso andremo a coprire un'area molto molto più ampia, proprio per contenere più persone e dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Come avete visto, quest'anno il programma è notevolmente cresciuto sia dagli artisti che parteciperanno, perché è un festival musicale a tutti gli effetti, in più è un festival anche culturale, perché
2: infatti
3: con la parte Rio Talk, dove ci sarete voi e altri media partner, in cui potrete intervistare i vari artisti che parteciperanno a Rio Fest.
2: Sì, molto vario, devo dire, anche proprio come presenze. Ma ti chiedo una cosa, no? Ti chiedo un attimo l'ABC, perché magari per chi non si ricorda, perché come nasce Rio Fest? Perché si chiama così? Insomma, queste curiosità base,
3: certo,
2: le voglio ricordare.
3: Certo. Rio Fest nasce dalla volontà dell'associazione Comunità in Tegoleto, APS, che è l'associazione del paese, che un bel giorno si è svegliata e ha detto: cosa creiamo di nuovo? Perché già tante altre iniziative facciamo durante l'anno, e io nel cantiere, nel cassetto a portare di mano, preciso, cioè, da tanti anni questa idea,
2: ma
3: con tanti fogli, tantissimi fogli sparsi in quella, c'era questa idea di creare questo evento, questo festival musicale e culturale, e l'abbiamo messo insieme, abbiamo messo insieme tutto questo repertorio che aveva portato di mano e è venuto fuori. E chiaramente l'anno scorso è stato creato il nome Rio Fest, perché ricordiamo perché Rio Fest perché sotto dove si svolge il festival passa un vecchio rio Chiasso Buio, che ormai è tombato, e quindi Rio Fest per festival, perché storicamente tantissimi anni fa lì veniva fatta la festa paesana, la festa al Tegoleto.
2: Infatti è proprio una festa, cioè io ci sono stata l'anno scorso,
3: esatto,
2: quindi posso dire che è veramente una festa.
3: La gente che viene lì, tutti coloro che parteciperanno e che partecipano, devono essere contenti, uscire da Rio Fest con un sorriso, quindi il nostro obiettivo è quello.
2: Anche gli artisti l'anno scorso
3: anche
2: li ho trovati molto proprio partecipi della
3: festa,
2: c'era proprio un clima molto bello.
3: Ormai siamo diventati amici con Alessandro Gaetano, che partecipò l'anno scorso, ci ha fatto già l'in bocca al lupo per la seconda edizione.
2: Vedi,
3: sì, sì,
2: infatti
3: siamo rimasti in buonissimi rapporti anche con lui. Sì.
2: Infatti, sì, sì, anzi, lo salutiamo, lo ringraziamo, perché è stata una bella esperienza. E veniamo adesso quindi al programma di quest'anno: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre.
3: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre, esatto. Si incomincia con la parte Rio Talk, quindi con le interviste da parte vostra, dove anche tutti i cittadini possono partecipare e ascoltare,
2: esatto,
3: le vostre interviste. Dopodiché, di pari passo, si apre il Rio Village, che è la parte centrale del festival, dove ci saranno tantissimi market, tutti selezionati, e tantissimi food truck, perché quest'anno aumentano sia i market che i food truck all'interno del festival, ognuno con una selezione ben diversa, cioè ognuno porterà una cosa diversa dall'altro, proprio per dare la possibilità a tutti di poter lavorare con chi parteciperà, e la collaborazione attiva di tutti i commercianti del paese, perché l'obiettivo è anche quello, far lavorare i nostri commercianti,
2: certo,
3: del paese,
2: la
3: è fondamentale.
2: Paese.
3: Esatto. E questo festival è, come l'anno scorso, di paese, ma è si amplia, cioè nel senso le persone devono venire come l'anno scorso da tutta la provincia, da tutte le regioni, perché gli artisti che quest'anno abbiamo chiamato, partiamo da il venerdì con il concerto che, premetto, è tutto gratuito, ok?
2: Vero.
3: E qui bisogna ringraziare sia gli enti pubblici, a partire dal Comune di Civitella, provincia e regione toscana, e tantissimi sponsor privati che ci hanno sostenuto e ci sostengono tuttora. Quindi partiamo con il concerto alle 22 dei Sonora, okay, che è un duo famosissimo che ha vinto anche nel 2009 il Festival di Sanremo Giovani. Ma prima di loro ci saranno due associazioni che quest'anno puntiamo tanto anche sul sociale, con ragazzi con disabilità. Quindi ci sarà l'associazione Fuori Fabric, che è Lorenzo Traversari e i suoi ragazzi, che sono conosciutissimi su internet, fra cui ci sarà la partecipazione di Vilma, che è una ragazza con disabilità, ma è, se vai sui social, sono veramente seguitissimi ovunque, sono molto molto molto bravi. Dopodiché ci sarà l'associazione All Star Arezzo, anche loro con i suoi atleti, che presenteranno tutte le loro attività. Quindi concerto dei Sonora, e dopodiché da mezzanotte alle 2 Love Party con la Small Gang e Bigo Live Percussion, che ci seguiranno fino alle 2 di notte.
2: Quindi la festa continua.
3: La festa deve continuare fino all'ultimo. Però, come ti dicevo, Rio Village nasce con i Market. All'interno di Rio Village anche lì avremo la postazione DJ set con Paolo Brasini, che farà il VDJ set, bene, con video proiezioni e video musicali. E dalle 17, prima ancora che inizi tutto dal main stage, dal palco principale, nel secondo palco di Rio Fest ci sarà il 17 di Daniele Cherici e Stefano Gragnoli, che ci allieteranno con tutti i vinili, quindi fino alle 8. Sì, quest'anno abbiamo dato spazio anche ai vinili, cosa che l'anno scorso l'avevamo dato con Paolo, ma quest'anno vogliamo ancora più incentivare l'uso dei vinili, insomma, per
2: quindi,
3: tutte le fasce d'età.
2: Allora, per ora abbiamo parlato di musica, sport, cibo,
3: vinili, sì,
2: ma anche libri.
3: E anche libri, perché ci saranno due presentazioni importanti di libri, anzi tre presentazioni importanti di libri. Partiamo da il venerdì con Alessandro Gori in arte, lo Sgargabonzi, che presenterà il suo libro. Poi ci sarà Francesco e Marcello Caremani all'interno sempre dell'area Rio Talk, dove presenteranno i loro libri, e sarà un dibattito fra di loro molto interessante, perché non l'hanno mai fatto fra padre e figlio, poi, e tutti e due hanno presentato il libro. Il sabato invece alle ore 18, prima ci sarà intervista su Rio Talk, e poi alle ore 18 per Atunz, okay. Alessandro, anche lui, ci chiamiamo tutti Alessandro,
2: Alessandro, sì, sì.
3: Alessandro Perugini farà il firmacopie, ok, dalle 6 fino alle ore 8.
2: Questo è un evento proprio da famiglia,
3: Quello, allora, Rio Fest è un evento, esatto, anche da famiglia.
2: Perché per Atunz comunque molto molto seguito da tutti
3: seguitissimo
2: i bambini.
3: Lui fa tantissime iniziative, insomma, anche sulla Rai, su tante cose. E proprio per allacciarmi con il discorso famiglia, all'interno di Rio Village ci sarà anche l'associazione Sottosopra, okay, che intratterrà le persone come anche l'anno scorso, ma quest'anno molto più ampliato, con giocolieri, artisti di strada, bolle di sapone giganti, quindi proprio per creare questo evento,
2: questa
3: festa per tutti. In più ci sarà l'associazione Contraerea, che all'interno, vicino al main stage, monteranno la loro struttura e faranno sia pole dance che danza aerea.
2: Bello.
3: Esatto, quest'anno abbiamo cercato di far creare proprio, di mettere all'interno tutto quello che potevamo, e tutto, ripeto, l'ingresso gratuito.
2: Esatto,
3: che è la cosa più importante.
2: È veramente...
3: Il nostro obiettivo era riuscire anche quest'anno a rifarlo gratuito. Dopodiché avevamo il sabato, quindi ricominciamo sempre alle ore 18, con Le Gran Varieté, che è uno spettacolo sempre di circo sociale, okay? Sempre fatto in collaborazione con la cooperativa K2B e l'associazione Sottosopra e Contraerea, che sono ragazzi che fanno circo, si esibiranno in delle arti circense. Dopodiché avremo il progetto Calcio Champagne,
2: qui un altro grande nome.
3: Verrà Ciccio Grazzani, sarà sul palco e farà la sua presentazione. Chiaramente ci saranno tutti, ci sarà l'Uomo Ponte, ci saranno diversi ospiti,
2: certo,
3: che lo seguiranno. Però sì, Ciccio è stato fin dall'inizio un sostenitore, insomma, di questa cosa, diciamo, è stato uno dei primi che abbiamo coinvolto quest'anno nella seconda edizione.
2: Che ad Arezzo,
3: è un personaggio
2: fa sorridere, insomma.
3: Fa sorridere, sì, è stato sempre, e devo ringraziarlo fin da subito, molto disponibile, anzi disponibilissimo. Dopodiché, passato Ciccio Graziani, alle ore 22 ci sarà il concerto di Leo Gasma.
2: Anche qui un grandissimo nome.
3: Sì, Leo, veramente ho avuto l'opportunità di poterlo già sentire per telefono, una persona alla mano, umile, quindi sì. E ti dirò di più, la canzone di Leo Gasma che è uscita ad aprile, Girasole, quest'anno è la colonna sonora di...
2: Rio Fest,
3: esatto. L'anno scorso era Ti Voglio, quella canzone ritrovata, famosissima, cioè la canzone ritrovata
2: quella canzone incompiuta.
3: Incompiuta, bravissima, che era di Rino Gaetano,
2: che poi era
3: stata rifatta da Alessio Dari in Arte Artù, e quest'anno è Leo Gasma, quindi Girasole, che è uscita ad aprile. E invito tutti voi che ci state ascoltando ad andare nel sito internet www.riofest.it o nella pagina Instagram riofest.official a vedere il nostro video, perché è stato girato a fine maggio e è veramente trascinante. Abbiamo avuto l'opportunità di farlo in stile vintage anni 80, ok? Abbiamo infatti avuto una Uno Turbo rossa
2: sì,
3: degli
2: vista.
3: Anni 80, è una Ferrari Mondial, anche quella degli anni 80, con degli interpreti fantastici, perché ripeto, a partire da me e tutto lo staff che ci sta attorno sono tutti volontari. È importante.
2: È una grossissima macchina.
3: È una grossissima macchina, infatti il ringraziamento principale va a tutti i ragazzi che collaborano, sia all'interno del festival in quei due giorni, ma sia i geometri, ingegneri, elettricisti, tutti quelli che ci danno una mano a creare l'evento, ormai da mesi, perché ormai siamo arrivati all'ultima settimana, ci sono le ultime cose da costruire, diciamo, perché il palco già hanno iniziato a montarlo, e quindi sì, ma siamo carichi, siamo carichissimi.
2: Siamo agli sgoccioli.
3: Sì, siamo agli sgoccioli, perché quest'anno veramente, visto la prima edizione che è andata molto molto bene, poi voi avete partecipato, quest'anno con il programma ancora più ampio e con gli artisti che ci allieteranno la serata, speriamo di fare altrettanto.
2: Anche perché facciamo bis, insomma.
3: Facciamo bis, mi aveva fatrissimo.
2: Sì. E senti, il 19 settembre, quindi siamo arrivati nel nostro programma, che rimetto per chi ci segue in video, siamo arrivati a Leo Gasman e poi si va a letto?
3: No, assolutamente. Dopodiché a mezzanotte ci saranno dei DJ set con DJ locali, con Luca degli Innocenti e Absolute DJ. E però c'è uno special guest che è Nicolò De Vitis, che è un ex Iena, insomma è stato 12 anni Iena, famosissimo, lo conoscono molti, lo conoscono come Divano Letto, perché ha la pagina Instagram che si chiama Divano Letto e lui è seguitissimo, è vero, e quindi anche lui verrà, parteciperà. La cosa fondamentale, lui ha detto che vuole stare prima cosa in mezzo al pubblico, vuole interagire con il pubblico, dopodiché
2: se no che Iena è
3: esatto, bravissima.
2: Scusa.
3: E dopodiché farà questo DJ set, perché lui è anche DJ e farà la sua bella ora e mezzo di DJ set che ci intratterrà tutti sul main stage, sul palco principale. Ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa: la cosa, a differenza dell'anno scorso, Rio Fest sarà presentato, ci saranno due presentatori ufficiali che sono Jacopo Cecchi e Noa Flandigna. Noa Flandigna è una ragazza siciliana che studia a Firenze, lei è un'attrice e più è una cantautrice, perché sta incidendo anche un suo disco personale, perché ha vinto un bando con la SIAE, quindi ci fa molto piacere che ci segua. Lei ha cantato anche con Alfa,
2: vedi,
3: molto molto brava. E Jacopo Cecchi è un trascinatore, ragazzo giovanissimo anche lui, ma organizza tantissimi eventi su Firenze, e quindi sono un duo affiatato che ci trascineranno in queste due serate, e è molto importante. Lei suonerà anche la chitarra in acustica,
2: che bello, vedi, questa è una novità anche per me.
3: Sì,
2: non
3: sono,
2: lo
3: tutte novità, sì queste sono, quest'anno abbiamo inserito più novità, più di punti di G7 e ci ampliamo, come dicevo, negli spazi. Avremo più food truck, più market e più punti beverage, proprio per permettere a chiunque di poter partecipare e stare bene all'interno del festival.
2: Beh Ale, allora qui non ci resta che darci appuntamento.
3: Sì, l'appuntamento io lo do per venerdì 18 a partire dalle ore 17 fino a tarda notte, e sabato 19 a partire sempre dalle ore 17 fino a tarda notte.
2: E noi ci saremo sicuramente, quindi seguiteci, anzi venite di persona, ma seguite anche, insomma,
3: esatto,
2: i nostri canali, perché ne vedremo delle belle,
3: ne vedremo
2: sicura.
3: Speriamo di sì.
2: Sì, sì. Sei contento?
3: contentissimo perché vedo comunque anche ragazzi che ci seguono e che ci aiutano e che sono contenti. Quella è la cosa principale, insomma, quando c'è entusiasmo e c'è voglia, sì, quello è la cosa importante. E vedere anche le persone che sono venute l'anno scorso che erano contente, ci hanno veramente spinto anche a rifare la seconda edizione, ok? Anzi, qualcuno addirittura per 3 giorni, ma no.
2: Facciamo un passo per volta.
3: Passo per volta. Quindi sì, vi invito a tutti e come sempre love, love, love.
2: E allora, a venerdì. Ciao.
3: Grazie, Vale, a te.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.
5: E allora ciao Vanna, buongiorno.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
5: Ma da quant'è che non ci sentiamo?
2: Da ieri.
5: Va bene, ma è tanto, no? Va bene, allora questa settimana, le notizie della settimana, Crazy Week, no, tanto non riesco a dirlo. No?
2: Crazy Week,
5: la Semaine de Folie,
2: sì.
5: E in questa puntata che ci vedrà un po' di cose strane che
2: sì,
5: sono accadute.
2: Successe durante la settimana,
5: allora,
2: esatto.
5: Vai, parti te che allora noi siamo tutti curiosi.
2: Iniziamo, dai, sì, iniziamo.
5: Vai.
2: Allora, questo, la fonte è il Corriere di Bologna che ci dice, ci scrive questa cosa, camperista riparte e dimentica la moglie in strada. Se n'è accorto 2 ore dopo, lei è rimasta in vestaglia e in ciabatte.
5: Vero, interessante. Allora, quindi aspetti da discutere sono tanti. Prima di tutto una moglie loquace, vuol dire che parlano spesso, perché se n'è accorto dopo due
2: dopo
5: ore.
2: Dopo 2 ore. Ma
5: che...
2: come ha fatto? Vabbè.
5: Ma dai,
2: sì,
5: non è che stava chattando al telefonino qualcosa.
2: Ma no, ma chissà, pensava di averla dietro.
5: Ho capito, Vanna, ma scusa, ma lei in qualche modo c'aveva nemmeno il telefono per telefonare.
2: No, non aveva nemmeno il telefono.
5: Non se n'è accorta manco lei, se n'è accorta nemmeno lei.
2: No, lei se ne sarà accorta.
5: Va bene. Insomma, è una cosa veramente particolare. Allora, invece io ti racconto una cosa singolare. Devo dire che l'ho letta qui stamattina sempre su Today.
2: Sì.
5: Il caso, pensa che il mistero del cimitero dove cambiano le date di morte sulle lapidi. Lo sai che si può cambiare anche le date di morte sulle lapidi? Cioè, quando tu sei morto, non lo so, dice 800 euro, pensa, per allungare l'eternità. Un sistema scoperto che coinvolgerebbe diverse confraternite che fanno questa cosa. Allora, che cosa è successo? Tutto è cominciato quando una parente è tornata a far visita al proprio caro defunto. Sulla lapide l'uomo risultava morto nel 2010. Peccato che lei ricordasse bene il funerale avvenuto nel 1992. Seguimi, Il registro del custode confermava i sospetti, insomma, la data era riportata, non combaciava con quella di morte. E non finisce qui, insomma. In altri tre casi hanno scoperto questa cosa. Che cosa succede? Succede che è questo cimitero di Grottaglie in provincia di Taranto, che sostanzialmente tu allungando la data della morte, tu paghi di più, cioè paghi per più tempo, capisci?
2: Oh, mamma mia.
5: E allora è una cosa che, insomma, ti fa fare un salto, insomma. Cioè,
2: pensa che colpo quella signora, poverina.
5: Esatto, però lo testimonia, cioè, addirittura c'è una ricevuta che per 800 euro dicevano che almeno così ci puoi stare anche più. Sai che dopo un certo tempo poi, tra l'altro,
2: vanno tolti, certo.
5: No? Ma se tu muori nel 1992 o nel 2010 capisci che ci stai più anni, mi sembra, certo. 50 anni, se
2: sì,
5: una cosa
2: sì,
5: del
2: sì.
5: genere. E quindi per 800 euro si può, pagando, si può allungare la propria vita oltre
2: da
5: la
2: morto.
5: Morte. Sì, da morto.
2: Ok, va bene. Allora, ti racconto quest'altra. Un bambino americano ordina 70.000 lecca-lecca su Amazon e prosciuga il conto della madre. La donna se n'è accorta quando ha visto arrivare 22 scatoloni di caramelle davanti casa.
5: Che bello!
2: Dopo un iniziale rifiuto al rimborso, Amazon ha deciso di restituirle l'intera somma. Meno male, direi.
5: Insomma, però, insomma,
2: ma
5: non
2: come
5: si
2: ha fatto questo?
5: Ma
2: bambino?
5: Non si lasciano i telefoni in giro, dai. Lui ha colto l'occasione. Dai.
2: Ingegnoso, comunque.
5: magari premeva il tastino, si è messo lì a premere: compra.
2: Ha comprato.
5: Dice: quante ne vuoi di caramelle?
2: Tutte.
5: 70.000 caramelle.
2: Vabbè, sì.
5: Va bene. E allora, chissà, tu mi hai detto che, insomma, poi quando si è vista arrivare questi pacchi, no?
2: Certo.
5: Che gli hanno consegnati. E allora una notizia che vediamo da dove viene, a Los Angeles negli Stati Uniti, perché insomma sai che gli Stati Uniti sono abbastanza eclettici in questo periodo, consegna i pacchi, poi lascia i suoi bisogni fattorina licenziata.
2: No.
5: Chissà se 70.000 caramelle quanti bisogni ci ha lasciato. È successo questo, che la donna è stata sorpresa a defecare e urinare, quindi i termini si conoscono, insomma, a fare i propri bisogni, di fronte all'abitazione in cui effettuava le consegne per Amazon a Los Angeles. L'azienda chiaramente ha preso subito provvedimenti, non so, non gli avrà dato qualche cosa per fermare
2: l'avrà licenziata,
5: chiedendo scusa per questo comportamento. La cosa ovviamente è stata ripresa, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Questa ragazza evidentemente si trovava indisposta, e quando andava ci sono delle immagini veramente ganze, se le trovate su Today, insomma. Comunque è stata licenziata questa qui, le sue vittime, come dice, in due occasioni l'hanno ripresa, ma le sue vittime potrebbero essere tante di più, quindi attenzione quando vi consegnano un pacco, controllate i dintorni, perché magari questa ora ha perso il lavoro in America, viene qui in Italia e le riassumono.
2: Sì, certo. Vabbè, comunque passiamo ad un'altra notizia. Passiamo ad un'altra notizia. Allora, qui siamo a Varese. Visto, se ne sentono tantissime purtroppo di queste truffe ai danni di persone anziane, no? Ce ne sono tantissime. Questa volta però le cose sono andate in maniera diversa.
5: Perché?
2: Allora, a 18 anni questo ragazzo si finge per truffare un 85enne. Cosa succede però? Che lei fa finta di crederci e poi lo fa arrestare. Tu pensa, l'obiettivo era farsi consegnare i gioielli e contanti per un valore di oltre 500.000 euro. Ma la donna ha finto di credergli e nel frattempo ha avvisato il 112. I veri carabinieri sono intervenuti in tempo, arrestando il truffatore e recuperando l'intera refurtiva. Bravissima!
5: Brava nonnina, esatto. Fate tutti così, non vi fidate di chi viene lì che vi dice tante cose dei nipoti, del figlio,
2: esatto,
5: del parente,
2: degli incidenti, non credeteci.
5: Non credete a nulla, perché sono tutte persone che cercano di fregarvi, e allora voi fregate loro, dice sì vieni che ti offro da bere, intanto
2: e
5: chiamate
2: poi
5: le forze dell'ordine.
2: Assolutamente.
5: Va bene, senti, le forze dell'ordine, che a volte, anche la giustizia, che a volte insomma qualche problemino ce l'ha, speriamo che non sia questo un caso. La notizia viene da Como. Pensa che quando si dice la giustizia lumaca, vabbè, però bisogna stare attenti, perché questa notizia che abbiamo trovato qui su Today rifiutò di fare l'alcol test nel 2013, quindi un uomo di 56 anni rifiutò di fare l'alcol test, probabilmente era in uno stato che dice meglio non lo fare, è stato arrestato nel 2025 e finisce in carcere, pensa, 12 anni dopo. Come riporta qui Como, è stato arrestato la polizia nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, quindi è recente, a Mozzate, provincia di Como. L'ordine di carcerazione arriva dalla Procura della Repubblica di Milano. Questo italiano, residente proprio a Mozzate, era stato condannato per un episodio appunto del 13 gennaio 2013, quando durante un controllo su strada si era rifiutato dell'accertamento per verificare se era in stato di ebbrezza.
2: Sì.
5: Il rifiuto, come previsto dal codice, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi competenze. Ora tu considera che poi la legge in questo senso qui è anche cambiata, quindi oggi c'è proprio l'arresto, c'è l'ergastolo, la patente, c'è di tutto di più. Quindi questo signore 12 anni dopo gli hanno detto: fermo, tu non hai voluto fare l'alcol test, o vieni dentro.
2: Ecco,
5: però insomma, pensa una storia che insomma ci fa riflettere anche nella sua grotteschità, perché a quel punto lì 12 anni fa probabilmente se la sarebbe cambiata con una sospensione della patente o una grossa multa. Oggi pensate, un ci vanno in carcere chi magari
2: ha ucciso qualcuno.
5: Ecco, questa è la cosa grottesca di questa vicenda.
2: Esatto.
5: Vai.
2: Vabbè, parliamo sempre di prigione.
5: Voliamo
2: in America e parliamo ovviamente di chi? Trump. Perché Trump vuole riaprire Alcatraz, chiusa ormai 60 anni fa.
5: Anche perché ci fu la prima evasione, no? Te lo ricordi, Farfalla? Insomma,
2: no, me lo ricordo.
5: No, vabbè, hanno fatto un film. Fuga da Alcatraz.
2: Tempi diversi, io e te, Beppe.
5: ma non me lo ricordavo.
2: Vabbè, comunque, per far rinchiudere i criminali più spietati e violenti.
6: e niente, quindi vuole fare questa cosa.
5: Beh, allora ci è, Trump sicuramente ci ha abituato a, quelle, a delle uscite che hanno del
6: parlare, trampiamo
5: ormai,
6: ovviamente.
5: Bisogna coniare un termine, questa è una trampata si può dire una trampata, cioè
6: da,
5: nel senso, nella sua,
6: oggi si può dire,
5: sì, nel che va oltre i schemi, oltre la logica, oltre la nostra immaginazione, oltre la nostra intelligenza. Riaprire Alcatraz fu chiusa non solo per le condizioni dove c'era quest'isola, ma soprattutto perché era ritenuto un carcere che era impossibile fuggire, e invece evasero tre evasi che non hanno mai più ritrovato, anche perché le gelide acque dell'Hudson, si dice, impediscono, poi c'è, cioè, dice, qui muoiono tutti, in realtà questi qui che sono morti o meno, ma
6: non
5: qua,
6: sono stati mai
5: non
6: ritrovati,
5: non sono mai stati ritrovati. Vabbè insomma, ci fa, vedremo un po', anche perché saranno un po', si parla delle fatiscenti prigioni italiane, figurati quella del
6: lì,
5: esatto,
6: certo.
5: Vabbè, ma ormai ci siamo abituati. Allora senti, io qui ti vorrei parlare di una cosa che è andata, noi parliamo sempre degli aeroporti, ma la notizia che ho trovato oggi è un pochino singolare dal punto di vista di cosa può trasportare la gente dentro le valigie in aeroporto.
6: Allora, in teoria ci sono i controlli, quindi
5: sì,
6: non è
5: ma
6: che...
5: meno male, perché sennò vedremo anche gli alieni dentro le valigie. A Bologna ha fermato i controlli in aeroporto, incredibile quello che hanno scoperto nel bagaglio, maxi multa. Un uomo cittadino del mondo, vabbè, proveniente da Capo Verde, con un carico di mezzo chilo sospetto in valigia. Che cosa mai potrebbe aver avuto in valigia? Ormai i finanziari dell'aeroporto, quelli dei dogani, sono abituati,
6: ne
5: hanno viste di tutti i colori, di tutte le salse, di tutto e di più, veramente.
6: E questa volta
5: tu pensa che hanno trovato due cose bianche. Ne erano esattamente due vertebre di un delfino, Delphinus delphi, quindi due vertebre, si vedono nella foto qui su Today, enormi, di un delfino che, essendo, diciamo, ma cosa che non è usuale così, ha bisogno un certificato di importazione, perché tu non sai che cosa c'è lì, insomma. E per questo, in attuazione della Convenzione di Washington, pensa te, no?
6: Sì.
5: Oggi questa America ci ha condizionato tutto, i finanziari hanno disposto le due vertebre, hanno sequestrate, e hanno disposto una sanzione di 1.000 euro all'uomo. No,
6: mamma,
5: scusa, aspetta, no, 10.000, mille erano
6: pochi.
5: Sarebbe
6: stato troppo poco.
5: Esatto, 10.000 euro all'uomo, insomma, smettete di portare in Italia
6: queste vertebre.
5: Ma poi per fare che? Un rito voodoo, cioè, che ne so io, cioè,
6: meglio non farsi domande.
5: No, ho capito, però insomma, qui, voglio dire, c'è gente che veramente qualche problemino ce l'ha, vai.
6: Allora, si parla sempre di più di intelligenza artificiale.
5: Oh,
6: E questo episodio ci fa anche un po' riflettere.
5: Perché ci fa riflettere?
6: Perché te lo dico subito. Una donna ha divorziato dal marito per sposarsi con l'intelligenza artificiale. Ha dato anche diciamo dei motivi per
5: povero
6: questa cosa.
5: Povero marito.
6: Cioè, ChatGPT mi porta, ha detto, all'orgasmo solo con le parole. Mio marito non c'è mai riuscito in 20 anni.
5: Mamma mia. Allora, attenzione.
6: Ma davvero, allora, questa donna britannica ha deciso di divorziare dal marito dopo 20 anni di matrimonio per sposarsi simbolicamente con l'intelligenza artificiale che lei ha chiamato Leo. Gli ha dato anche un nome.
5: Gli ha dato anche un nome?
6: Leo.
5: Io non riesco a commentarla, perché noi abbiamo già visto, se ricordi la scorsa volta, un giapponese che si è sposato con un'anima, queste figure, insomma,
6: manga, sì,
5: queste, sì, manga, questa roba qua, vabbè, si è sposato, vorrei vedere insomma, la prima notte di nozze cosa ha fatto, sì. Ma qui proprio c'è, cioè, addirittura lasciarsi trasportare con le parole, arrivare una donna un orgasmo con le parole, dove il marito magari non c'è mai riuscito in altri modi, insomma, io non la so commentare questa, però attenzione, l'intelligenza artificiale è sempre un qualcosa di macchina, ricordiamocelo.
6: È così.
5: Certo, ora, visto, tra poco inizieranno a vendere gli umanoidi, i primi roba che sono, insomma, camminano, le fande tutte, sì, anche quello che voleva picchiare i suoi assistenti, insomma.
6: Hai visto quel video?
5: Chissà se in qualche modo
6: video.
5: L'intelligenza artificiale
6: chissà dove arriveremo, vabbè.
5: Io non lo voglio pensare.
6: Più avanti lo scopriremo.
5: Torniamo indietro e andiamo a,

0: E il gabbiano, sì, che era lì vicino. Il volatile è diventato virale per la sua presenza fissa nei pressi del comignolo della Cappella Sistina. E poi
1: sì, ma poi si sa che se era sempre lui,
0: non lo so, però dice che ci ha portato anche il, cioè, sono arrivati un'intera famiglia di gabbiani, non più solo esemplare adulto, ma una famiglia con un piccolo in compagnia, presumibilmente dei genitori. E so, è una cosa carina, perché questo gabbiano ormai ha spopolato. Io non so se gli hanno dato anche un nome quello che abbiano fatto, però insomma
1: è diventato famoso.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Anche perché sai che il Vaticano era tutto chiuso, tutto blindato.
1: Certo.
0: I gabbiani hanno voluto festeggiare, insomma, l'arrivo del nuovo Papa portandoci anche un gabbianino.
1: Famiglia,
0: un
1: va
0: gabbianino.
1: Bene.
0: Va bene.
1: Allora, ti parlo non di gabbiani, ma di serpenti.
0: Wow.
1: Perché ha spopolato su internet questa notizia di quest'uomo che si è fatto mordere 200 volte da serpenti.
0: Oh, madonnina.
1: Per diventare immune. Dal suo sangue arriva un siero antiveleno. Cioè, allora, questo 57enne del Wisconsin,
0: qualche problema
1: si è fatto,
0: ce l'ha, insomma.
1: Però si è fatto mordere circa 200 volte da serpenti velenosi e si è iniettato oltre 650 dosi di veleno.
0: Sì, ora voglio vedere se si è iniettato il cobra nero, no, il mamba nero.
1: Non
0: il mamba
1: lo so quello che si è iniettato, però ti dico che il suo sangue è ricco di anticorpi, è stato utilizzato da un gruppo di ricerca per creare un antidoto sperimentale capace di neutralizzare i veleni di 19 specie di serpenti.
0: Ah, ho capito. Ah, quindi cioè lui ora è un vaccino vivente.
1: Più o meno, sebbene non sia ancora un rimedio universale, la scoperta rappresenta un passo avanti rispetto ai vecchi metodi.
0: Beh, insomma, prima facevano puntigere i cavalli, le mucche, che facevano?
1: Esatto,
0: e prendevano il siero.
1: Che usano ancora appunto anticorpi derivati
0: da animali
1: come cavalli,
0: sì,
1: o cammelli. Però spesso con rischi elevati per i pazienti. Cioè, questo, mamma mia. Ma come
0: vabbè,
1: fai?
0: Vabbè,
1: lo faresti?
0: Io? No, assolutamente. Cioè, però se tu pensa, no, potrebbe essere, allora noi lo prendiamo un giro.
1: Ma non è che lo prendiamo
0: però,
1: un
0: insomma,
1: giro, però io non lo farei mai.
0: Cioè, 56.
1: E invece lui,
0: anche perché dovresti battere il record, 57, 58. Però al di là di questo, esporre il proprio organismo a uno stress simile ai fini della scienza, cioè,
1: tanta roba.
0: L'hanno pagato, insomma. Io
1: non lo
0: pagherei a gocce d'oro, cioè a peso d'oro.
1: Ti faresti pagare.
0: Non ho capito io. Va bene, tu parli dei serpenti. Tu parli, io l'ultima notizia che ho trovato, che guarda, non ci avevo mai. Mi ha colpito il titolo, sempre su Today.
1: Sì.
0: L'irresistibile vombato. Perché tutti sono pazzi di questo animale che fa la cacca a cubetti. Tu lo sapevi?
1: No.
0: Ma neanche io. Allora, la notizia è particolarmente lunga, però. Insomma, ci sono delle cose che te la iniziano così, dice: ci sono gesti capaci di unire una nazione, specie nello sdegno. Un esempio recente è andato in scena in Australia, dove un video virale ha suscitato la rabbia generalizzata della popolazione. Che cosa è successo? Protagonista del video, l'influencer cacciatrice e amante della vita outdoor, Samantha Strable. Si dice così, Strable.
1: Sì. Nomi da rivedere.
0: In arte St. John. Ripresa mentre separava un cucciolo di vombato dalla madre, per poi acciuffarlo e tenerlo per un minuto in braccio a favore della telecamera prima di liberarlo nuovamente sul ciglio della strada. Questa cosa qui ha veramente suscitato sdegno.
1: Certo.
0: Perché lei ha strappato questo piccolo vombatino dalla madre. L'avevo già vista questa notizia, insomma. Ma questo influencer tutto si aspettava una reazione così brutta. Perché dicono che in Australia, per esempio, i vombati sono una piccola famiglia di marsupiali e sono assolutamente ben voluti, cioè sono degli animalini che insomma sono come dei portafortuna, una cosa del genere.
1: Sì.
0: E questa cosa è andata veramente ha urtato proprio questa signora, penso che sia dovuta scappare. Ora io cercavo poi nel corpo della notizia questo fatto che facessero la cacca a cubetti. Io non l'ho trovata, però tu l'hai vista
1: la cacca a cubetti? Non l'ho mai vista.
0: No, tu sai che esiste un tipo di marsupiale che mangia il caffè,
1: sì,
0: e la cacca di quel marsupiale del caffè mangiato ci fanno un caffè che costa un sacco di soldi, lo sapevi questo?
1: No, questo no. Trovalo. L'hai mai bevuto?
0: No. No, però
1: perché sarebbe da provare.
0: È un caffè che viene fatto con la cacca dell'animaletto che ha mangiato il caffè, dice che è una cosa stupenda.
1: Vabbè, da provare.
0: Comunque, non li toccate i vombati. Pare che sono solo in Australia. Non li toccate perché sono animaletti innocenti, ma hanno una mascella che. amici miei.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi qui abbiamo finito le notizie.
0: Non me le dici delle suore?
1: Ah, le suore, sì, ma perché ormai... ti sei fissato perché con queste suore?
0: Perché è una cosa che me la devi dire te, insomma, perché, perché è una cosa, non era mai successo, non era mai successo.

0: ti sei fissato con le suore,
1: ma
0: va
1: sì,
0: bene
1: anche
0: ora
1: perché
0: lo
1: la
0: diciamo
1: badessa che
0: suore,
1: la, la badessa che c'è un'immagine sorridente, io
0: va bene allora. Treviso, siamo a Treviso, 5 suore sono scappate dal convento di clausura, clima insopportabile, hanno detto. 5 suore sono fuggite dal questo convento di San Giacomo di Veglia nel Trevigiano. L'ex badessa accusata di manipolazione e incapacità gestionale era stata rimossa pochi giorni prima. Chissà questa badessa.
1: Suor Aline, l'ex badessa del convento di clausura di San Giacomo, che poi onestamente normalmente ora diciamocelo con la crisi delle vocazioni normalmente le suore e anche i preti sono abbastanza là con gli anni, no? Questa stranamente è una badessa giovane, quindi evidentemente nella sua interpellanza va a capire che gli aveva fatto quest'altra.
0: Vabbè, queste povere 5 suore sono fuggite
1: proprio, cioè
0: via, se ne sono andate, ma
1: sono di clausura, hanno violato il loro ordine di clausura, allora scusa, le suore di clausura mica possono uscire.
0: Ma che c'entra? Se per andare in un altro convento penso di sì.
1: Ma sono dovute uscire fuori, quindi sono scappate. Vabbè, insomma, la fuga. Vabbè, no, noi ci riunizziamo, però pensate cosa vuol significare per delle religiose che hanno dato.
0: Vuol dire che proprio non ne potevano più.
1: Esatto. Va bene, allora noi vi salutiamo.
0: Dopo questa notizia importantissima sulle suore, va bene.
1: Vabbè, potremmo andare anche però a sentire come si vive in un convento di clausura.
0: Sì.
1: No, insomma, poi magari ti lascio lì, insomma.
0: No, grazie Beppe. Grazie mille.
1: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao, questa puntata di Crazy Week, la semente folia, ma la pronuncia esatta la fa la Vanna.
0: Crazy Week.
1: Beh, come lo dico io,
0: no,
1: Crazy
0: è
1: Week. No, come dire.
0: Va bene, ciao Beppe,
1: Vanna,
0: grazie,
1: ciao
0: a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
7: Tra poco su Radio Fly, la Top 10 Rock con Foxy John.
8: Hello folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, three records going up and five records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, tre in salita e cinque in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Fat Dog con Cancel Me, I'm Tired, e neanche Steve Lacy con Doom. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti meno, troviamo Jack White, Dollar Bill.

0: Dollar Bill, Jack White. Sette le settimane in classifica, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti in meno. E al numero 9, a retro di 2 posti, Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.
1: The

0: Cage, The Elephant, Beaches in Tennessee. 9 le settimane in classifica, dalla settima alla nona posizione, 2 gradini in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana, Florence Road, 7563.
1: New entry.
0: New entry.

0: 7563 Florence Road conquista l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. Top 10 Rock. Top 10 Rock. It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, la seconda new entry della settimana. Weezer, CEO.
1: New entry.
0: New entry.

CEO, Weezer, conquista la settima posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock. E al numero 6 perde due posti Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

Celestial Bodies, Angus and Julia Stone. Sei le settimane in classifica, dalla quarta alla sesta posizione, due posti in meno. E a metà classifica, number 5, due gradini in meno per The Strokes, Lonely in the Future.

and the Future, The Strokes, 6 le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione 2 gradini in meno. È al numero 4, 4 posti in più per Fontaine's DC, Marianne.

0: Marianne Fontaine's DC, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla quarta posizione, 4 posti in più.
1: Rock. Sono le 18 e 44 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione si avanza di 3 posti Dobro, West Side.

Westside Cowboy, Toe Bro, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 un gradino in meno per Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Jack White, Dollar Bill. In nona posizione, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Al numero 8, la prima new entry della settimana, Florence Road, 7563. Al numero 7, seconda new entry, Weezer, CEO. Al numero 6, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. In quinta posizione, The Strokes, Lonely in the Future. Al numero 4, Fontaines D.C., Marianne. Al numero 3, West Side Cowboy, Dobro. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione The Queens of the Stone Age, Easy Street. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, i Block Party, We Can't Be Friends.
1: Number 1.

I think of him, it's a sadness that I feel.

0: Winner of the week, Block Party. We can't be friends. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 8, Florence Road 7563 e al numero 7, Weezer con CEO. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
1: L'economia.
0: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Comunicati i risultati definitivi della prima fase dell'OPAS di Poste su TIM e la prossima settimana si riapre la possibilità di aderire. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Si è conclusa positivamente la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. I risultati definitivi evidenziano che ha aderito il 46,523% del capitale sociale di TIM, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del gruppo di telecomunicazioni. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre e chi aderirà godrà delle stesse condizioni, informa una nota. Il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire, ha dichiarato commentando i risultati l'amministratore delegato Matteo Delfante in un'intervista al TG Poste, perché stiamo valorizzando le azioni di TIM con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. Delfante ha anche annunciato che al termine dell'operazione partiranno le attività di integrazione delle due aziende. Per Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, l'OPAS su TIM è un'operazione storica per il paese e per il territorio e il suo successo farà nascere un grande gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali.
0: È tutto per ora, più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi.

0: vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: We will now do the introduction to this song called Heart and Soul. Let's do it.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
4: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
2: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche, soddisfazione nella maggioranza che rivendica abbiamo tagliato un'altra tassa, all'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
2: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura, dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
6: Non tutti i mali vengono per nuovo.

0: Inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì sarà piuttosto instabile su gran parte d'Italia per la presenza di un'area di bassa pressione che è riuscita a inserirsi sul Mediterraneo, e dunque avremo nuvolosità diffusa, quazzoni e temporali che tenderanno a insistere poi soprattutto al centro e su parte del sud, tendenza a miglioramento al nord, specialmente sul nord-ovest nel corso della giornata. Le temperature caleranno in particolare al centro-sud, anche se tra Sicilia e Puglia ancora si toccheranno i 30 gradi, mentre al nord valori stazionari e un lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Fly Spot.
7: Top 10
4: album.
8: Ci settiamo in modalità top 10 album adesso, siamo alla 38esima settimana, per cui una classifica che riguarda soprattutto delle voci italiane, visto che la maggior parte appunto di questa classifica è fatta di voci italiane, però ogni tanto c'è un album e un artista che arriva da oltre i confini italiani. Io sono Dylan, per la top 10 album la combinazione perfetta è un album, una canzone, per cui citazione dell'album e poi da questo ascoltiamo una traccia, in genere è la novità o comunque è il singolo che preannuncia magari il successivo. Chi può dirlo? In attesa di un altro si ascolta il precedente, no? Per cui due album che escono sono quello di Ariana Grande, Petal, e quello di Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, per cui ci saranno due nuove entrate, due album che entrano, esattamente un album nuovo e una rientry, e poi 4 album che salgono e 3 album che scendono. In decima posizione, stabile come 7 giorni fa, incrociamo ultimo, l'album è Il Giorno Che Aspettavo, la traccia è Romantica.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cantautore romano, classe 1996. Oramai lui è abituato a 200, 300, 400, 800, milioni di persone che vanno a vederlo. E quindi ha spazi amplissimi, no? Per forza ci è riuscito, ha sfondato il muro delle 250.000 unità, e mi sto riferendo al concerto romano. E bravo Ultimo, dai, il giorno che aspettavo è l'album, romantica la canzone, fino a questo momento nella top 10 album. Si sale in nona posizione, la rientry della settimana. Achille Lauro con l'album Comuni Mortali, ascoltiamo La città degli angeli.
1: New entry.

Los Angeles, praticamente, no? La città degli angeli. E c'era il film, no? Dove parla di Nicola Gabbia, di Nicolas Cage, degli angeli, non me lo ricordo più. Vabbè, avete capito, avete più buona memoria di me, ma questo giusto per fare riferimento un po' al titolo della canzone di Achille Lauro. Ecco, io trovo sempre modo per divagare, quando invece per restare in tema devo dire che La città degli angeli è il singolo dall'album Comuni Mortali di Achille Lauro. Questa settimana è in nona posizione, si sale in ottava, perde due posti l'album di Samurai J, Amatore. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: Samurai J dall'album Amatore, questa settimana nella Top 10 Album in 8ª posizione, perde 2 posti.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Album. Top 10 album, un album, una canzone. Io sono Dylan, adesso ci sono 4 album da scoprire con una canzone ciascuno. Si parte dalla posizione numero 7, occupata ed è la prima nuova entrata della settimana, prima e vera e propria nuova entrata della settimana, l'album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ascoltiamo Vita, Morte, Miracoli.
3: New entry.

progetto autobiografico senza filtri, un po' rap, un po' country, un po' folk americano. Ah, a proposito, all'interno di questo album c'è il ritorno di Paola Folli, per chi l'avesse dimenticata, ai tempi degli Articolo 31. La incroceremo in una canzone che spero diverrà singolo. Fino a questo momento il singolo è la title track, cioè Vita, Morte, Miracoli, che riflette sul senso della vita e sulla inevitabilità della morte. J-Ax in settima posizione, nuova entrata della settimana. In sesta posizione perde 5 posti Anna con Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.

canzoni dell'estate 1996, stavo per dire, non so perché, vabbè, 2020, c'era un 6 però alla fine. 2026, sì, una delle canzoni per eccellenza, ecco, dell'estate 2026, quella di Anna, White Girl Wasted, dall'album Million Dollar Babe. Si sale in quinta posizione, perde 3 posti l'album di Bad Bunny, l'altro, non l'altro Bad Bunny, l'altro album, perché Un Verano Sin Ti è uscito, ma Devi Tirar Mas Fotos è sempre nella top 10 album, da cui ascoltiamo Well Tita con la featuring di Chewy.

0: Peltita featuring Chewy, il singolo di Bad Bunny dall'album Devi tirar mas fotos, in quinta posizione. Si sale e guadagna 4 posti l'album di Brescia. Questa settimana in quarta posizione c'è Mediterraneo, da cui ascoltiamo Serenamente con la featuring di Julie.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: C'è la featuring musicale di Giulia all'interno di Serenamente, l'album è Mediterraneo, l'artista è Brescia. Questa settimana nella Top 10 Album in quarta posizione.
1: Top 10 Album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Di nuovo in classifica per la Top 10 Album, un album, una canzone. In terza posizione chi c'è? Subito dritti alla posizione numero 3 c'è chi guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Si chiama Shiva, l'album Vangelo, la traccia Bugie.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: staccato dalle sue origini che identifichiamo con Tempo Anima e Milano Demons. Queste sono le sue primissime produzioni, fino ad arrivare a Vangelo, dove porta il suo racconto su un piano molto simbolico e personale, ancora più sottolineato. Vangelo di Shiva, l'album di Shiva, la traccia è Bugie, questa settimana in terza posizione, guadagna 4 posti. Si sale in seconda posizione, guadagna 3 posti, Tutta vita sempre di Olly. Ma quante settimane, poi lo scopriremo, è in classifica quest'album, nella top 10 album. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, stare fermo qua a guardarti, sei bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica featuring Julie di Olly dall'album Tutta Vita Sempre guadagna 3 posti. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1 della Top 10 Album. Posizione numero 10, Il giorno che aspettavo, l'album di Ultimo. In 9ª posizione, Rientri per Achille Lauro, il suo album Comuni Mortali. In 8ª posizione perde 2 posti, Samurai J, l'album è Amatore. In 7ª posizione, la new entry della settimana, è tornato J-Ax con l'album Vita, Morte, Miracoli. In 6ª posizione perde 5 posti da 9 settimane in classifica, Anna con Million Dollar Babe. In 5ª posizione da 30 settimane in classifica perde 3 posti Bad Bunny con l'album Devi Tirar Mas Fotos. In 4ª posizione guadagna 4 posti Brescia con l'album Mediterraneo. In 3ª posizione da 23 settimane in classifica guadagna 4 posti Shiva con l'album Vangelo. In 2ª posizione da 65 settimane in classifica l'album di Olly Tutta Vita Sempre guadagna 3 posti e in 1ª posizione guadagnando 2 posti arriva proprio alla posizione più alta del podio Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H. Number 1.

0: Album.
1: Uno. La cosiddetta mutina in italiano. 1H di Geolier, il nuovo singolo dall'album Tutto è possibile. Geolier è arrivato alla posizione numero 1, scalando così il podio dalla posizione numero 3, quindi passando dalla posizione numero 3 direttamente alla posizione numero 1. Top 10 album con la 38esima settimana basta, finito. Noi ci incrociamo la prossima settimana. Io sono Dylan, di nuovo per aggiornare questa Top 10 album. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e sulla loro associazione. Per esempio, il Black Friday, il venerdì nero che viene l'indomani del ringraziamento, la festa che si celebra il quarto venerdì di novembre negli USA e in Canada, ed è il giorno in cui, secondo una tradizione consolidatasi poi negli anni 60 del secolo scorso, i negozianti americani propongono sconti speciali allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Ma perché proprio nero? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo, e nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano eccessivamente, decisamente in nero. Le luci del semaforo, le luci colorate usate per i semafori vengono fatte risalire all'Inghilterra del 1800, in particolare la segnaletica utilizzata nel 1841 per regolare gli scambi ferroviari sulla ferrovia Liverpool-Manchester, la prima a collegare due città. Inizialmente si utilizzava un sistema di palette e bandiere colorate in cui il rosso indicava pericolo e il verde la possibilità di procedere con cautela. In seguito i segnali vennero sostituiti da quelli odierni e luminosi. Abbiamo poi il biliardo, sempre verde ma per altri motivi, è tipicamente il tavolo del biliardo. La consuetudine di rivestirlo di un tessuto di questo colore risalirebbe all'origine del gioco, che nel XIV secolo veniva praticato all'aperto, direttamente sull'erba. Assomigliava moltissimo al croquet, il gioco simile all'attuale golf, che è anche famoso nel libro di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll. Quando la nobiltà inglese e francese che lo praticava decise di spostarsi al chiuso per via del brutto tempo e delle sommosse popolari, il verde sintetico ovviamente rimase a fare da sfondo alla sfida, come un nostalgico ricordo del passato. E finiamo poi con i colori legati al sesso: azzurro per lui e rosa per lei. La colorazione per genere degli abiti per bebè è un'usanza che risale in realtà alla metà del XIX secolo. Prima di allora maschi e femmine venivano avvolti negli stessi panni bianchi. Quando furono poi introdotti il rosa e l'azzurro, perché si pensava che il primo si intonasse all'internato dei bambini castani e il secondo a quello dei neonati biondi con gli occhi appunto azzurri. Intorno al 1940 le industrie di abbigliamento iniziarono a produrre un gran numero di vestitini rosa e pantaloni invece azzurri, stabilendo di fatto quale colore attribuire a ciascun genere. Poi la suddivisione fu rafforzata dall'introduzione negli anni 80 dell'ecografia in gravidanza, che resero possibile per la prima volta conoscere il sesso del nascituro. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima e buona giornata. Ciao.
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
3: È la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre un milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
0: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
0: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, sottolineando comunque

0: A pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura, dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
1: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano, in porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Attraverso i suoni di Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Rewind.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Prova, prova. Eccolo qua. Vai. Non ti preoccupare.
3: E lui va. Lasciamolo lì.
2: Vai.
3: E lui va.
2: Allora, ricordati che devi...
4: Ok.
2: Bevo un goccio d'acqua. Sarebbe carino a un certo punto mettere anche che se riusciamo a bere.
3: Scusami, dal jingle alla base vado, sì.
2: Sì, sì.
3: Ok. Solo il primo brano devo andare.
2: Oh. Sì, esatto.
3: Va bene.
2: Io ho anche il microfono di scorta. Mi manca un tavolino. Peccato. Lo vedi questo microfono qui? No? No, vabbè, dai, lo vedi. Tanto funziona questo. Allora.
3: Mancano 3 minuti.
2: Sì, va bene. Allora. Guarda che cosa ti combino, io volendo.
3: Ascolta, metti quella stufa un po' più al centro.
2: Guarda qua. Guarda, Vale, cosa ti combino io, volendo. Guarda.
3: Mio, che mi fa. No, no, dai, non mi fa sti scherzi, mi hai tolto tutto. Ascolta, metti la stufa.
2: Beh, veramente la stufa sarebbe al centro.
3: No,
2: sono io che mi devo mettere più là.
3: Però dopo
2: che non importa,
3: poco.
2: Aspetta, tanto devo girare leggermente così. Ora mi fai emozionare, c'è la Cristina, faccio le figuracce, no? Ecco.
5: Beh, io sono in delle condizioni, quindi
2: assolutamente sì. Sei nelle condizioni.
5: C'ho una
2: aspetta,
5: faccia,
2: fammi vedere,
5: sembro...
2: quanto manca? 2:30 si parte.
5: Quella la stazione.
2: Metti quello. Metti Cristi. Sì. Allora, rimuovi quello. Fermali, sì, dopodiché come metti, te lo ricordi, vero? Come metti...
3: Che devo fare?
2: Oh? Niente, devi semplicemente dare il... come si chiama?
3: Inizio la diretta.
2: Brava, esatto, e metti quella, la prima voce.
3: La prima voce?
2: Sì, vabbè, ora non ho capito io.
3: Che è la prima voce, Giuseppe?
2: La prima barra. La prima barra di Aster, vedi, quella lì, Gloria. Il primo, sì, ma devi battere.
3: Cioè, quando dice...
2: Quando inizia a esserci, quando tra 1:44,
3: ah, okay.
2: Intanto inizia a far partire la diretta, vai. Inizia la diretta, perfetto, lo facciamo un pochino andare intanto.
3: Ok, poi, qui quando praticamente...
2: Tra 1:30,
3: sì.
2: Vedi, tra 1:30... Si va e premi questo, bravo.
3: E dice anche questa sera con?
2: No, questa sera con lo mette, no, sull'RDS. Te a quel punto lì quello non lo devi più guardare.
3: Ok, quando inizio a parlare ti metto.
2: Sì, esatto.
3: Va
2: bene. Ok?
3: Ok.
2: Quando vedi che pisticchio qui, metti lei, eh.
3: Sei testimone di quante me ne chiede.
5: Sì, sì.
3: Dicendo solo
2: 40 secondi.
3: Concentrati. Quando è a zero premo la barra, giusto?
2: Sì, sì, esatto.
3: Okay. E poi metto te.
2: Brava. Ricorda all'inizio, metti me e poi tutti e due.
3: Certo.
2: È solo all'inizio che devo partire un po' così.
3: Stai tranquillo. 6 secondi.

0: E allora buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Sono passati un po' di mesi da quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione di questa sera con e siamo tornati qua in diretta dai nostri studi un po' rivisitati, ancora da rivisitare, ma era occasione per chiudere l'anno e migliore occasione di questa non potevamo farla. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che io vi voglio aspetto a presentarvi. Un'amica di Radio Fly che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, è già stata qui con noi, però avevamo promesso tanto tempo fa, quando l'abbiamo conosciuta, di portarla qua nel nostro palchetto. Perché? Perché vi dico subito, è un grande personaggio, è una modella, è un'imprenditrice, è una donna che sa il fatto suo, ma noi vorremmo scoprire chi c'è realmente dietro queste sue vesti. E allora do la buonasera, la benvenuta qui con noi a Cristina Rotellini. Ciao Cristina, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Cristina Rotellini, che piacere averti qua.
1: Piacere mio, peraltro abbiamo una vista direi spettacolare sulla nostra città.
0: Beh, sì. Pensa che Arezzo forse un pochino ti ha adottato. Che
1: sì, dice? Sì, è la mia città di adozione, assolutamente.
0: Allora, è doveroso dire una cosa, stasera abbiamo una grande regista. Tu credi che le donne, insomma, poi lo scopriremo, no? Le donne
1: sì.
0: Siete molto importanti. Voi
1: sì,
0: donne.
1: Assolutamente.
0: Siete da tutte le parti.
1: Assolutamente.
0: E perché dico questo? Perché chi è la regista stasera? La nostra carissima Valentina.
1: Ciao Valentina, grazie della pazienza.
0: Ecco, questa sera è Valentina, che voi conoscete per il mondo degli animali, della natura, insomma ci ha fatto conoscere i gatti neri, i falchi, le quaglie, tutto, ma insomma è un amante di animali a tutto tondo.
1: Spettacolare.
0: Allora, senti, 112esima puntata questa è. Noi ci siamo fermati alla 111esima tempo fa e poi 112esima.
1: Numero interessante, numero. Se va male. Vabbè,
0: 113
1: chiamiamo le esatto, sappiamo già chi dobbiamo chiamare.
0: E vabbè, e vabbè. Allora, 112esima puntata e non so, l'hai mai vista questa trasmissione?
1: Sì, ho visto qualche puntata. Infatti sono un po' emozionata perché finora abbiamo sempre parlato di lavoro, mi hai chiamata appunto per condividere il mio percorso professionale.
0: E lo diremo anche in fondo che lo condivideremo.
1: Sì, certo, però questa sera ho capito che parliamo un po' più della persona e quindi dai.
0: Però una delle regole che c'erano qui in questa trasmissione nella 111esima puntata, ma ovviamente adesso è la 112esima, era una domanda di rito che poteva sembrare stucchevole, Cristina, ma in realtà non lo è. È una domanda: se tu fossi un personaggio politico.
1: No.
0: Sicura?
1: Sicurissima. Cioè, sono tante cose, ma non un personaggio politico.
0: Ti appassiona la politica?
1: Onestamente no, devo dire ad oggi.
0: Non sei particolarmente.
1: Ma non perché non mi appassioni, ma perché direi che ne ho rispetto e ci dedico molto tempo. E vuol dire troppo poco tempo, dedico molto tempo
0: però
1: ad altre cose.
0: Sì, esatto.
1: E quindi sì, no, scusate, che ho sentito una voce, ho sentito il mio eco e quindi non sono abituata. Abbi pazienza,
0: devi
1: mi sono emozionata.
0: Che la prima trasmissione che facciamo dopo un po' di tempo dobbiamo aggiustare il taglio.
1: Sì, no, ma ho detto che cosa ho rotto subito. La mia prima pensiera è cosa ho toccato, cosa
0: va
1: ho
0: bene,
1: schiacciato,
0: comunque noi
1: cosa
0: siamo
1: ho rotto.
0: Contenti che tu non sia una politica. Va bene?
1: No, assolutamente.
0: Allora, la trasmissione, se lo ricordate, cari amici, era quella che attraverso la musica, attraverso dei brani che tu hai scelto, iniziavamo a raccontare la tua storia. Allora, noi abbiamo le spalle Arezzo, ma invece andiamo da un'altra parte.
1: Sì.
0: Andiamo in un paese che sicuramente Valentina ci ha raccontato qualche volta. Andiamo a Gallina.
1: Esatto, andiamo a Gallina.
0: Ecco.
1: Cuore della Val d'Orcia, 43° parallelo. Queste sono le coordinate esatte. È il paesino, la frazione dove io sono cresciuta, sono nata a Siena e sono cresciuta in questo, lo chiamerei universo, no? Piccolo mondo, perché più conosco il mondo oggi e più quello veramente è un po' una parte di paradiso. Perché
0: sei nata in una casa di paese piccolino, ma comunque in periferia, campagna.
1: È piena campagna. Chi non c'è mai stato è piena campagna, cuore della Val d'Orcia.
0: Tanto quelle, è uno dei posti più pittoreschi della,
1: sì,
0: della
1: serie. E lì, secondo me, nel posto dove sono nata io, si respira ancora la vera Val d'Orcia, perché è un posto meraviglioso, abbiamo tanti paesi famosi nel mondo, però diciamo che oggi forse soffrono un po' un problema di turismo eccessivo, senza voler far diciamo né politica né polemica, però appunto essendo molto conosciuti. Questo invece è un paesino che ha mantenuto, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dei paesi piccoli di campagna e nello specifico della Val d'Orcia, cioè persone che lavorano la terra, persone che vivono allo stretto contatto con la natura e che hanno anche un rispetto e una visione ancora delle cose antica e molto legata appunto alla terra e ai valori
0: terreni. Noi abbiamo una foto tu da piccolina, vediamo se Valentina ci mette questa foto. Eccola qua.
1: Sì. Questa è foto. Sì, mi riconosco, ma devo dire una cosa e mia mamma sarà contenta che la dico: io non amavo farmi fare le foto.
0: Così
1: pensa
0: mamma,
1: ora
0: così
1: che
0: tua mamma.
1: Lucia.
0: Lucia, la salutiamo ovviamente.
1: Ciao mamma, ci vediamo presto, spero.
0: Allora qui.
1: Qui ero Miss Sorriso Gallina, no, scherzo. Però
0: là, sì.
1: Sì.
0: Era Miss Sorriso Gallina. Senti, il papà, il babbo, noi si dice babba, gallina come si dice?
1: Babbo, certo, siamo super toscanissimi. Babbo. Il mio babbo. Mio babbo si chiama Enzo.
0: Enzo
1: e Lucia.
0: Li salutiamo.
1: Ciao.
0: Allora, vediamo un po' com'è. Tu oggi sei una modella affermata, insomma, un'imprenditrice.
1: Sì, diciamo, ho avuto le mie soddisfazioni.
0: Mettiamole da una parte.
1: Via.
0: Via. Ecco, partiamo proprio da Gallina. Una ragazza.
1: Sì.
0: Quando è che innanzitutto hai iniziato a così percepire dov'è che eri nato? Questo paesino, questo comunque immerso nella campagna senese. Che insomma. Oggi molti invidiano, però
1: sì,
0: forse non so se da piccini come si vive una cosa del genere.
1: Allora, da bambini in modo meraviglioso, ovviamente, perché avevo tanto spazio per giocare, un giardino grande, una casa grande che ha costruito il mio nonno materno. E quindi bellissimo, perché tanta libertà, animali domestici. Io ho avuto una papera domestica che si chiamava Gigliola, che mi seguiva come un gatto.
0: Una papera domestica questa?
1: Assolutamente sì. Non ho documentazione fotografica di questo, perché tante cose ce l'ha la mia mamma e io non sono potuta tornare in quest'ultimo periodo, però sì, era un mondo fiabesco, perché c'era tanto tante esperienze da vivere. Ovviamente poi, entrando nell'adolescenza, sai, si vive un po' i momenti che viviamo tutti, abbiamo voglia di stare in gruppo, di stare vicino alle feste, dove c'è festa. Sicuramente è un luogo che ti insegna a farti bastare le cose, questo lo
0: un
1: posso dire.
0: Ti insegna a farti bastare le cose, beh,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: significa godi del poco, cioè ti accontenti quello che hai, il tuo mondo è quello,
1: sì,
0: che hai.
1: E non so se usare la parola accontentarsi, nel senso che vivi pienamente tutto ciò che hai, che è quello che oggi non facciamo più e abbiamo dovuto infatti inventarci la mindfulness, no? Tutte queste scienze più moderno, comunque, di cui abbiamo fatto la scoperta recentemente, perché non viviamo il momento. Ecco, in luoghi come quello vivi molto il momento, sei molto a contatto con te stessa, con le persone della tua vita intorno a te, con l'ambiente, e secondo me ti insegna veramente a fare di niente virtù, cioè impari a trovare risorse ovunque, cioè non hai bisogno di stimoli costanti, ecco.
0: Dove andavi a scuola, Gallina?
1: A Castiglion d'Orcia, alle elementari e l'asilo, e a San Quirico d'Orcia, alle scuole medie, e dopo liceo classico a Montepulciano. E lì ho imparato, ahimè, a alzarmi presto la mattina, che questa è una mia.
0: Sai che una delle cose dell'asilo è sempre quella, cioè, avevate le suore oppure le insegnanti?
1: No, le insegnanti. Avevo un'insegnante meravigliosa.
0: Ah, giovane, giustamente.
1: La maestra Mena, che io ancora mi ricordo all'asilo.
0: La maestra?
1: Mena.
0: Mena, nome.
1: Quelle persone nate per fare le insegnanti, no, di una.
0: Nome Mena, no.
1: Invece no, no, menava, era di una dolcezza.
0: No, non nome, poteva essere anche un nome.
1: No,
0: un po'.
1: No, lei era veramente, sì, un angelo.
0: Va bene, senti, passiamo al primo brano che tu ci hai proposto.
1: Sì,
0: Aretha Franklin, Think.
1: Sì, ho scelto Think di Aretha Franklin, che è un brano un po'.
0: Penso.
1: Sì, pensiero,
0: che
1: pensare.
0: Penso? Che penso?
1: Pensa, questo è un brano del 1968, ma la curiosità è che è stato poi reinserito nell'album sempre di Aretha Franklin nel 1989, che è l'anno in cui sono nata io. Sì, è andato molto bene, e è un brano, pensa, che io ho scoperto quando andavo a pallavolo, perché io facevo quest'ora, ora e mezza di macchina a Gallina, a Siena, per andare a giocare a pallavolo, perché io sono un ex pallavolista.
0: Quanto sei alta, scusa?
1: No, in realtà non tanto, 1,75 m, che non è tantissimo per la pallavolo, però io ho sempre avuto molta agilità, saltavo molto in alto, infatti ero una centrale. E queste ore in macchina noiosissime io facevo impazzire i miei genitori, perché stavo lì a premere tutti i pulsanti della radio, veramente li mandavo fuori di testa, e sentì per la prima volta questa canzone, che non sapevo il titolo, non sapevo l'artista, facevo le scuole medie, però mi dette una botta di energia pazzesca. E poi dopo andai a vedermi il testo, perché io amo molto andare a vedere il testo delle canzoni, e diceva delle cose veramente, è una canzone ritmata e allegra, ma dice delle cose molto profonde. Lei dice: pensa, lascia andare la tua mente e libera te stesso, che sono delle cose complementari e contrarie, perché quando si pensa troppo in realtà ti incateni.
0: Sì.
1: E lei invece il pensiero, no, lo intendeva anche come atto liberatorio e come modo di far correre la mente. Poi vabbè, non lo devo dire io, Aretha Franklin, cantante soul.
0: Sei una che pensa troppo o sei impulsiva?
1: Io sono una che pensa tantissimo e sto imparando a fidarmi un po' di più dell'istinto. Io sono una rimuginatrice seriale.
0: Rimuginatrice seriale, con questo chiedo a Valentina di metterci il primo brano.

0: Insomma, è un ritmo, una cosa che ci porta veramente
1: pazzesca. Lei fino alla fine, poi se uno va a vedere anche sui social, che questo ci aiutano a rivivere anche canzoni che non sono attuali. Lei fino alla fine si è esibita, nonostante fosse malata, con la stessa energia, la stessa carica, veramente in modo pazzesco.
0: Tu che hai? Cioè, hai qualcosa di Aretha Franklin, secondo te?
1: Magari no.
0: Magari no, proprio niente.
1: Forse l'entusiasmo.
0: Vabbè,
1: non lo
0: l'entusiasmo.
1: So.
0: E l'entusiasmo che vediamo un po' come questa bambina. Bambina crescendo, ha iniziato forse un po' a prendere il volo. Un'altra tappa del nostro cammino è, però, passa sempre tramite la scuola. Senti, in elementari ci si ricordava delle suore, delle maestre, quella mi rimane.
1: No, io le
0: storia.
1: Voglio tanto bene.
0: Vabbè. Le elementari
1: sono quelle dove
0: si riesce un po', si iniziano ad avere i primi ricordi.
1: Sì.
0: Poi le medie sono le prime amicizie, quelle un pochino più così solidali, i primi fidanzatini, vabbè, questo lo
1: sono superiori, arrivata un po' dopo, però.
0: Vabbè. Le superiori poi sì. È un po' il salto, l'uscita dalla famiglia, la preparazione a quello che poi sarà il futuro. Com'è avvenuta questa transizione, questa uscita da gallina?
1: Allora, io come bambina mi ricordo abbastanza introversa. Ero brava a scuola, mi piaceva studiare, soprattutto da subito si vedeva una propensione per le materie letterarie, piaceva
0: quindi
1: tantissimo l'italiano.
0: Non saresti...
1: No, mamma mia, dopo ci arriviamo al liceo, la matematica, no.
0: Sì.
1: Ancora i miei compagni penso si ricordano dei miei disastri, però una cosa che mi è sempre stata riconosciuta, la mia migliore amica tutt'oggi, che siamo conosciute al liceo, mi ha detto: guarda Cristina, tu eri un disastro a matematica, però tu non mancavi mai un compito, perché c'era la moda in classe mia, siccome eravamo al liceo classico, sezione classica, diciamo nessuno era proprio un genio a matematica e tanti quando arrivava il compito stavano a casa a ripassare per poi farsi reinterrogare. Io sapevo che tanto sarebbe andata male comunque e dicevo: vabbè, almeno me lo levo, vado a prendere il mio 2-3. Solo un anno, pensa, ho avuto una professoressa talmente brava che mi ha fatto piacere la matematica, me l'ha fatta capire, e questa, anche questo lo devo dire, la professoressa Cattaneo, io non so se mi sta guardando, sicuramente no, però io...
0: magari...
1: È stato l'unico anno e l'unico quadrimestre che ho avuto lei, che
0: Cattaneo,
1: io ho avuto...
0: di nome?
1: 7-8, non me la ricordo.
0: Quella non menava, insomma.
1: Non mi ricordo i nomi, però era talmente brava che quello mi ha dimostrato che quando una persona fa il proprio lavoro con passione riesce veramente a far capire le cose anche a chi è negato, perché io sono abbastanza negata in modo serio. Però il passaggio come è avvenuto, diciamo che sono sempre stata una persona a cui piaceva andare a scuola, ho fatto pochissime assenze anche quando c'era sciopero.
0: Dimmi che hai fatto chiodo qualche volta. Da noi
1: quasi
0: si chiama
1: mai
0: quasi mai.
1: Tanto che anche il mio professore di greco, una volta io entrai che ero sola praticamente e quasi quasi mi rimproverò, mi disse: ma perché non sei andata a fare il sciopero?
0: Insomma.
1: No, è che io ho sempre avuto purtroppo il difetto che dovevo fare le cose nelle quali credevo e non perché le facevano tutti gli altri, e questo un po' è stata anche una maledizione, però... Sì, io ero abbastanza testarda da giovane.
0: La prima amichetta che del cuore, amichetta ti sto dicendo, eh?
1: Sì. No, allora, la mia primissima amica del cuore, e tutt'oggi ci sentiamo ogni tanto, è una ragazza che è originaria del mio stesso paese.
0: Gallina.
1: Che si chiama Gloria, sì.
0: Gloria,
1: sì,
0: scommetto Gloria che si chiama gallinese, è una Gloria gallinese, no?
1: Gloria, vuoi il cognome? Perché per la privacy non lo vorrei.
0: No, il cognome, come si... È nata gallina.
1: È una gallinaia, è una gallinaia.
0: Una gallinaia, sì. I famosi, te lo ricordi? Te l'ho chiesto anche l'altra volta.
1: Sì, ma l'altra volta volevo un po' lanciare, perché c'è stato qualcuno che mi aveva detto: no, non è del tutto corretto. Invece poi ho indagato e siamo ufficialmente gallinai.
0: Gallinai.
1: Sì. È così, vabbè. Che vi piaccia o no.
0: Sì.
1: È stata la mia prima amichetta, è stata Gloria. Abbiamo fatto abbiamo fatto le medie insieme, poi le superiori ci siamo divise, ora lei è mamma, sì, e ha realizzato altre cose.
0: Mi è piaciuto lo stesso ragazzo?
1: No.
0: Non è mai successo?
1: Non è mai successo e non mi è mai successo con nessuna amica.
0: È vero?
1: Mai.
0: Mai.
1: Prima di tutto perché per me è sempre venuta prima l'amicizia, ha sempre avuto un valore molto importante.
0: Ti vede oggi, che dice Gloria?
1: No, con Gloria ogni tanto ci sentiamo, infatti, no, okay. Eravamo molto amiche ovviamente, ma anche perché, sai, a Gallina non c'erano tante amiche della nostra età, però ci eravamo scelte anche perché eravamo complementari, insomma, di molto diverse di carattere, ma ci completavamo in qualche modo.
0: E sì. Io c'è una foto di sotto che Valentina aveva messo prima che ti ritrai a te, insomma, in tenera età, no? Che età avevi?
1: Oh, sì.
0: È già alta, secondo me.
1: Sì, però, perché insomma, io sono cresciuta tutto insieme. 11 anni, 11-12 anni avevo.
0: Quindi io avevi visto un gufo, che avevi visto?
1: No, cioè, come dicevo prima, io non amavo farmi le foto e pensa poi cosa è diventato il mio lavoro. Però mia mamma mi ha detto: hai dei capelli talmente belli, vanno fotografati. Infatti dissi: vabbè, fotografiamo questi capelli. E poi vedete oggi, infatti, questi sono i capelli. Sì, e qui ero al mare d'estate.
0: Penso che mai una foto ha reso l'idea di come uno non voleva farsi fotografare. Va bene, andiamo avanti.
1: 60 kg di capelli.
0: Andiamo avanti. E facciamo il salto adesso alle superiori.
1: Sì.
0: Che cosa sei andata a fare? Perché alle medie dice: vabbè, voglio fare la, che ne so, dottoressa. No, che...
1: Allora, io ho sempre avuto le idee chiaramente confuse, dico sempre io, perché mi piaceva fare tante cose. Ho scelto il liceo classico principalmente un po' perché ci andava anche mia sorella, sarò sincera. E ovviamente da sorella più piccola ogni tanto c'è questa tendenza, no, a seguire.
0: È più grande.
1: La sorella minore.
0: L'hai mai presa da tua sorella?
1: Le ho mai prese da mia sorella? Probabilmente sì, ma non mi ricordo. No, ma in modo affettuoso.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: chiaramente, tra sorelle, ma scherzi.
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: Si chiama, sorella,
1: Francesca.
0: Ti salutiamo, comunque tu sia.
1: Sì. E le sue figlie anche, Emma e Sofia. Allora.
0: E la sorella birichina?
1: Allora, io penso che più che birichina ero un po' appiccicosa. Nel senso che ci corrono 7 anni fra me e lei, quindi quando lei aveva 14 anni, quindi un adolescente, i giornalini, cioè i primi posteri, avevo 7 anni, quindi due età totalmente proprio che non ci incastrano niente, però ovviamente la guardavo, i trucchi, e quindi forse mi volevo sempre un po' appioppare. Sì, e lei giustamente un po', penso, per sopravvivenza si voleva.
0: Mi hai detto: a me quel tuo fidanzato lì non piace.
1: No, perché eravamo talmente lontani di età.
0: Lontani. Va bene.
1: Sì.
0: Allora, senti, andiamo al secondo brano. Il secondo brano, che guarda caso è un artista senese molto particolare, diciamocelo, insomma, no? Ah, questa grinta, questa voce
1: la adoro. È una delle, io dico sempre, una delle cose più belle che ha fatto Siena è lei.
0: Insomma, anche vabbè, la sua famiglia fa anche, o faceva, i, così si chiamano,
1: i dolci tipici senesi.
0: Parliamo di Gianna Nannini. Sei nell'anima, perché questo brano, Cristina?
1: Allora, questo brano identifica un po' un momento, diciamo, per me un po', forse quei momenti di passaggio di cui parlavi prima, no? Un po' particolare, un po' duro anche, perché io sono sempre stata, diciamo, un carattere tranquillo all'esterno, però poi avevo un po' tutte le mie battaglie interiori. E questa canzone, secondo me, è universalmente una delle canzoni più belle, che parla di sentimento, che parla di legami, che parla di bisogno di connessione, perché lei a un certo punto dice: sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, che secondo me è una delle dichiarazioni di amore, ma non solo amore fisico, amore sentimentale, proprio di amore universale, più belle da fare, perché dire a una persona sei nell'anima e lì ti lascio, e quindi mi ha un po' consolata, diciamo, nei momenti di solitudine.
0: Mi pare la dedicasse, però non ce l'aveva ancora la figlia lei? Sbaglio questa canzone?
1: Sai che io non me lo sono mai chiesta, perché poi io l'ho sempre un po' vissuta autoriferendola a me, no? Sì, perché secondo me Gianna, essendo un'anima rock e anche libera, quando scrive le canzoni, secondo me lo fa anche non avendo qualcosa di preciso in testa. Lei una volta in un'intervista l'ha detto, no? Lei esprime dei sentimenti, esprime delle pulsioni, no? E quindi Gianna Nannini, pazzesca.
0: Ce l'aspettiamo.
1: Sì.
0: Vai Valentina, grazie.
1: Grazie Valentina.

0: Beh, un brano avvolgente, Cristina, vero questo? Quante,
1: emozionante.
0: Quanti pensieri, quante cose che ti porta.
1: Sì, perché poi la musica in qualche modo io l'ho sempre vista come curativa, ma penso non solo io, no? Dirò una banalità. Però la musica ci accompagna nei momenti felici, ma anche in quei momenti, no? Dove abbiamo bisogno di un supporto, di volare via con la mente, anche di rimanere proprio in un sentimento. Quindi questa onestamente è una bella botta. Poi ripeto, senese, quindi me la sento un po' mia Gianna.
0: Quando è che hai iniziato a scoprire il mondo della musica, Cristina? Con chi? Attraverso chi?
1: Allora, io ora faccio ridere un po' anche a casa.
0: Dai, dici.
1: Io prendevo lezioni di pianoforte.
0: Dai, abbiamo scoperto che sei una musicista.
1: No, aspetta. Contro ogni mia volontà, no.
0: Eccola là, come
1: nel senso
0: foto.
1: Che no, allora, il primo rapporto con la musica io lo devo al mio nonno materno. Il nonno Leo pensa che aveva imparato a suonare la fisarmonica a orecchio senza scuola di musica. Era riuscito a comprarsi una fisarmonica in giovane età. Durante la guerra gliela portano via e lui se la ricompra appena a modo, perché mio nonno è sempre stato una persona, probabilmente da lui ho preso la voglia dell'imprenditorialità, perché lui è sempre stato una persona dai mille lavori, dalle mille capacità. E quindi niente, questa cosa della fisarmonica, lui andava a suonare, pensa, senza, non voleva essere pagato, andava a suonare ai matrimoni, alle feste. Lui diceva: mi basta un bicchiere di vino, che mi date qualcosa da mangiare. E suonava veramente bene. Io ancora ritrovo persone che mi dicono: mi ricordo tuo nonno.
0: A orecchio
1: suonavo. A orecchio. E io avevo una chitarrina da piccolina, iniziai un po' a strimpellare. Però gli dissi: nonno, non la voglio la chitarra grande, perché mi fa paura. Non chiedetemi perché. E lui mi comprò questa chitarra grande. Dopo voleva, insomma, ha voluto che prendessi lezioni di pianoforte, ma io ero terrorizzata dal maestro.
0: Dai.
1: Io ero terrorizzata dal maestro, povero maestro, e ogni volta che veniva erano urla e pianti, seriamente lo dico, tanto che alla fine i miei genitori per disperazione hanno detto: guardi, grazie, però non mi sembra il caso di continuare.
0: Va bene.
1: Sì. Quindi, e questa è stata la mia carriera nella musica,
0: carriera,
1: quindi
0: musicale,
1: direi bella.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: noi
1: un bel
0: siamo
1: successo.
0: Arrivati che hai preso questo liceo scientifico, vero?
1: Classico, no, classico.
0: Ecco. Non ti chiedo il rapporto col latino, perché magari qui già c'è una foto che arriva a 18 anni.
1: Oh,
0: penso che il liceo,
1: 18
0: liceo
1: anni.
0: Arrivi a 18 anni al liceo.
1: Sì, ecco. È l'ultimo anno. Io poi sono di febbraio, quindi ero.
0: Se tanto mi dà tanto, Cristina.
1: Quella era la mia cagnolina, Susanna.
0: Allora ci unirai il rapporto con gli animali. Se tanto mi dà tanto, non hai avuto incarichi di rappresentante d'istituto, cioè hai fatto scioperi?
1: No, perché io ripeto, sono sempre stata una persona un po' particolare in questo, nel senso che da una parte di carattere sono sempre stata introversa, e questa cosa mi è sempre anche un po' stata recriminata in famiglia, nel senso è troppo sensibile, un po' troppo chiusa, un po' troppo timida, anche quando ero più piccola.
0: Sai che ci metti il carico sopra mentre dici queste parole?
1: Sì, perché un po' mi
0: c'è
1: scocciato.
0: Sì,
1: sì, perché magari, sai, questo colgo l'occasione, ovviamente senza, cioè è normale, no? Lo fanno tutti, questo bambino è timido, questa ragazza è un pochino troppo chiusa, non vuole partecipare. Viene confusa con la mancanza di carattere. In realtà il carattere non c'entra niente, né la forza d'animo, né il coraggio, né la determinazione. Quelle sono cose che le persone introverse o sensibili o timide dimostrano in altro modo. Quindi no, non sono mai stata una leader in questo senso, ho sempre preferito portare avanti le mie idee e rispettare molto quelle degli altri, questo me lo riconosco. E questo forse un po' che mi è mancato, perché io non ho mai giudicato, no? Ad esempio, le persone molto sicure di sé non le ho mai giudicate arroganti, quindi mi è un po' pesato nella mia vita che il mio fatto di essere un po' più timida e sensibile di venir giudicata un'insicura o una persona poco capace, quindi no.
0: Quella foto abbiamo visto, erano i tuoi 18 anni.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Cosa rappresentavano i tuoi 18 anni? Dove hai 18 anni, per una ragazza come te? Sognavi la libertà del poter fare.
1: Allora, devo dire una cosa, ancora sì, a livello mentale, a livello pratico ancora, diciamo, ero molto bambina, nel senso non sono i 18 anni di oggi, anche oggi magari i ragazzi avevano più libertà, anche il fatto appunto di essere cresciuta in campagna, no? Quindi una libertà un po' più limitata. Diciamo che quando mi vedo lì mi vedo ancora ragazzina, ecco, probabilmente lo slancio, il salto alla figura di donna è arrivato dopo.
0: Lo dici come anche un leggero velo di tristezza, perché? Perché una ragazzina che magari dopo doveva affrontare le sfide della vita.
1: Perché ancora mi vedevo un po', ma più che fragile, un po', ripeto, forse un po' appesantita da queste etichette e poi un po' spaventata appunto perché di conseguenza avevo paura di non avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare le cose, no? Mi vedevo un po' in balia e quindi sì, mi faccio un po' tenerezza, in realtà ancora mi vedo molto piccina.
0: Insieme a te in quella torta che sì. C'era lì,
1: cioè, proprio sulla torta c'era il cane.
0: C'era il cane.
1: Sì,
0: il
1: tuo sì.
0: Rapporto con gli animali.
1: Il mio rapporto con gli animali, allora da piccola piccola piccola ne ero un po' spaventata da quanto ne so, mi ricordo un po'. Però dopo, diciamo, superato il primo blocco, meraviglioso. Quello cane è un cane.
0: Ora, anche se lì c'era il cane, però.
1: No, qua tutto, mi dispiace, non dirò mai cane o gatto, qualsiasi cosa, ripeto, uccellini, tartarughe, scoiattoli.
0: Sei
1: tu.
0: Come la Valentina, lei c'aveva anche i gnutteli. Sai cosa sono i gnutteli?
1: No.
0: I pipistrelli.
1: No.
0: Sì, lei c'aveva anche quelli.
1: Grande, quindi. Valentina, va dopo bene. Parliamo io e te.
0: Va bene, senti, andiamo al terzo brano. Grace Kelly, Mica. Perché questo brano? 18 anni ci incastrano un po'.
1: Sì, più o meno mi sembra una canzone che ero all'ultimo anno di liceo, penultimo anno di liceo.
0: Ti sei diplomata, sì.
1: Diplomata, sì, sì, sono laureata, quindi diploma ci vuole. No, sì, anche.
0: Non ci siamo arrivati là.
1: No, no, no, ma poi anche il diploma, insomma, fu interessante perché tutti che studiavano fino all'ultimo, e la sera prima della terza prova ero fuori, insomma, uscì a.
0: Ma ci devi dire con quanto ti sei diplomata, se no, scusa.
1: Oddio, 100. Sei 8? 100, vabbè, dai, mi ricordo.
0: Un bel traguardo.
1: No, che dico, no, quello è, il, è la laurea 108, il diploma 88.
0: Vabbè, va bene, va bene.
1: Nemmeno mi ricordo.
0: Qualcuno
1: più.
0: Ti ha detto potevi fare meglio oppure ti hanno detto brava?
1: No, certo che potevo fare meglio, però per una che era a fare festa fino a 2 ore prima di dare la terza prova. No, Grace Kelly, Mica è la canzone. Era una delle canzoni preferite della mia nonna.
0: Principessa, no? Principessa.
1: Sì, sì, ma la canzone di Mica in questo caso parla di accettazione, di sfumature, di personalità. È una canzone anche questa che inneggia molto all'indipendenza, alla libertà di essere. Ma la cosa mi faceva ridere è che mia nonna materna, con la quale io ho vissuto e l'ho vissuta fino alla fine, diciamo.
0: Si chiamava la nonna?
1: Silvana. Mm. Sono stata con lei proprio. Se n'è andata negli anni del Covid, io ho vissuto proprio l'ultimo anno
0: tanti,
1: stretta.
0: Tanti i nostri genitori o nonni sono.
1: Sì, sì, sì. E lei amava Mica e voleva proprio che gli mettessi Mica Grace Kelly, cioè lo esigeva, cioè, c'era il volo, poi mi sembra una canzone di Eugenio Finardi e Mica. Dico, nonna, ma che ci azzeccano queste tre
0: chissà
1: canzoni insieme?
0: Eugenio Finardi avrebbe cantato
1: Mica Grace Kelly.
0: La radio, no? Eugenio Finardi. Comunque facciamo un saluto a Silvano con questa sera.
1: Silvana, sì, sì, la mia
0: ascoltiamoci
1: nonna.
0: Ascoltiamoci questo bellissimo brano
1: Dai,
0: di Mica.
1: Tutta tua.

0: E eccoci qua, teniamo in base questo brano, grazie a Valentina. È un brano un po' particolare, devo dire. Io non sono molto amante di Mika, però
1: No, ma in realtà non lo seguo nemmeno io, però devo dire che questo brano ai tempi fu rivoluzionario, perché fu il suo primo brano di un enorme successo, e poi dedicato a questa musa ovviamente indimenticabile. E niente, poi mia nonna era fan, quindi a questo punto
0: chissà, deve essere stata simpatica la tua
1: molto nonna. molto un bel personaggio.
0: Hai coperto le cose che magari facevi qualche berichinata, no?
1: Ma devo dire, negli ultimi anni coprivo io le sue, perché mangiava i cioccolatini di nascosto e poi nascondeva le carte nel sottovaso. Quando andavamo a innaffiare il sottovaso, salivano le carte dei cioccolatini e io: nonna, ma sono tue? No. Poi negare fino alla fine era il suo segreto.
0: Sei diplomata, abbiamo detto, e poi hai pensato a diventare dottoressa, non lo so, che volevi fare?
1: Ma io avevo solo una certezza, mi piacevano due cose, l'inglese e la moda. Però
0: già la moda ti era entrata?
1: Sì, è l'ultimo anno. Qui ero a Londra, ho fatto questa foto, scusate, ho visto una foto.
0: Dici, intanto le mettiamo. Questa che foto è? Questa... Qui avevi una ventina d'anni, quante ne avevi?
1: No, qui avevo 15 anni, era il mio primo viaggio a Londra.
0: Però ho messo la televisione anche grande.
1: Niente, qui era una foto del college prima di uscire. No, dicevo, mi piacevano l'inglese e mi piaceva la moda, le scuole di moda molto costose. Quindi scelsi l'Università di Siena, mi sono laureata in linguistica inglese, perché ho avuto una professoressa veramente brillante al liceo classico, veramente brava, Elisabetta Piccinelli, che mi ha fatto innamorare dell'inglese, e quindi l'ho studiato tantissimo, perché mi piaceva anche capire i testi delle canzoni. A me la musica mi ha aiutato tantissimo a studiare inglese, perché il fatto di capire i testi delle canzoni, sì, per me era una motivazione molto molto forte. E quindi poi
0: anche perché ci sono delle canzoni che se leggi il testo veramente non so quanto le canteresti, no? Cioè, no,
1: oppure altre con una base molto allegra poi sono tristissime, quindi non si sa mai quello che...
0: E quindi ti sei laureata e poi già pensavi alla moda, no? Quindi questo
1: Come veniva
0: visto questo tuo, diciamo così, la tua attrazione per il mondo della moda da parte di tua mamma, tua sorella, tuo papà, no? Tuo babbo, la tua famiglia, come ha sposato sempre le tue scelte in questo senso?
1: No, non le ha sposate, però sono punti di vista che io ho sempre rispettato, però sì, ci ho anche un po' sofferto, nel senso che io volevo dimostrare che potevo vivere e costruire un percorso nel mondo della moda che potesse essere di qualità, che potesse essere di contenuto, che potesse essere affine a quelle che erano le mie intenzioni e progetti. E ovviamente all'inizio, insomma, probabilmente, sai, anche in merito a quello che ho detto prima, forse non mi ritenevano anche adatta, no? Caratterialmente. Quindi...
0: Cosa vedevano in te? Cosa avrebbero voluto vedere? Una figlia,
1: ingegnere, insegnante, avvocato, musicista. Non lo so, tutto meno che questo probabilmente, però ora... dopo che ho dimostrato con i fatti e negli anni che, insomma, sono riuscita, io mi sento di essere riuscita a aver portato a casa qualcosa di significativo, ora sono molto contenta, ora orgogliosamente fanno vedere.
0: Non riesco a capire, spero di riuscirci a entrare. Prima, quando tu hai detto, hai guardato la tua immagine di 18 anni hai lasciato intravedere qualcosa, adesso parli di questa cosa, c'è un limbo, io vorrei vedere quello, ma entriamoci attraverso Jovanotti che ci parla di un safari. Jovanotti, dai, questo quarto brano che hai scelto.
1: Allora, Jovanotti, premesso che mi ha accompagnata con i suoi vari album attraverso i miei anni del liceo, e tutti ascoltavamo chi più chi meno Jovanotti, perché comunque anche lui è nato come un artista che doveva durare un giorno e

0: più bestie che nella foresta, che è una frase che mi descrive abbastanza.
1: E allora, tanto per restare nel mondo degli animali, noi che diciamo a Valentina?
0: Valentina, mettici Safari di Jovanotti, per favore.

0: Un safari, un leone mi sembra quasi in questo momento. Giovanotti,
1: un bel safari.
0: È vero, poi ho visto che la cantavi, la conosci tutta, quindi.
1: Tutta, io le canzoni che amo di solito le conosco tutte, me le ricanto,
0: penso
1: le ho scritte.
0: Hai imparato a suonare che la potevi suonare, no?
1: Non ce l'ho mai avuta questa. Non lo so perché, non ho ereditato questo.
0: Una comunicazione di servizio, cari amici. Noi ovviamente siamo in radio in questo momento su Radio Fly diretta, e tant'è che vi dico che sono le 22:21:46 più o meno.
1: La precisione.
0: Però ci potete anche vedere, e vi invito a farlo veramente, perché non tanto per vedere me, ma per conoscere Cristina, attraverso i nostri portali Facebook e YouTube, ma anche sul nostro stesso sito https://radiofly.cloud. Andateci, in home page troverete la nostra diretta, e magari ci dite anche come la vedete, come la sentite. Insomma, è una cosa sperimentale che stiamo facendo, anche perché altrimenti le musiche che hai messo te a Facebook ce l'avrà già bannate.
1: Tutte.
0: YouTube ce le banna lo stesso.
1: Voi, siccome ce ne andate banna, sul sito, così
0: sul sito non ci banna nessuno, quindi provate https radio,
1: quindi fai conto, si vede radio. Io canto come un pesce in un acquario,
0: sì, esatto. Vabbè. No, non considerate, insomma, ci sono 10 secondi di ritardo, per
1: fanno due risate, screen, dice questa è completamente pazza.
0: Però potete almeno dirci un po' come va questa cosa, che tra l'altro è la prima serata che lo facciamo, quindi Cristina, tu sei stata il nostro
1: battesimo.
0: Il nostro battesimo dell'aria, mi viene da dire. Va bene, andiamo avanti, cara Cristina.
1: Sì.
0: Bisogna anche pensare che dopo essersi laureata, insomma, bisogna anche pensare che bisogna portare la pagnotta a casa.
1: Ai ai ai, sì.
0: Come ai ai ai? Perché?
1: No, allora, io già avevo iniziato a lavorare, perché avevo firmato per avevo firmato con un'agenzia di Firenze di moda, agenzia di modelle, ancora prima con un'agenzia

0: Arezzo e quindi insomma collaboravo.
1: Ma hai già iniziato a fare la modella subito?
0: Io avevo già iniziato tra l'ultimo anno di liceo classico e il primo d'università, le prime sfilate, i primi lavori, quindi ero...
1: Ma questo bisogna che tu mi dica com'è stata la prima sfilata, che sei andata a sfilare e sei andata in un parco, dove sei?
0: Allora, la primissima sfilata in realtà, che poi non è... è venuta subito dopo che avevo fatto le mie prime foto nell'agenzia di professionale di Arezzo, e quindi già avevo, diciamo, ero stata bucata per i primi lavori, quindi questa sfilata...
1: Ti ho fatto sentire la prima sfilata, perché dicevi finalmente vado a fare la modella.
0: Allora, io questa cosa la devo dire, che poi è tanti...
1: Sei qui apposta, cioè.
0: Io non sono mai stata... Allora, ogni modella ha il suo lavoro, diciamo, del cuore, cioè chi ama sfilare, chi ama fare le foto, ecco, io le sfilate non le amo, perché sono una persona ansiosa. Quindi da ansiosa io non sei mai stato nel backstage di una sfilata, tutte ti strattonano, i vestiti non tornano mai, metti gli spilli, leva gli spilli, gli cadono i pantaloni, no, deve uscire prima lei, una ha perso una scarpa, cioè nei backstage delle sfilate...
1: Ma te la nasconde per farti dispetti? Quanti dispetti li fate?
0: No,
1: dai,
0: è un po'...
1: Non ci credo.
0: No. Allora, più non ci sono dispetti veri e propri, quello che posso dire è che ci tengo a dire, non amo le persone troppo competitive, specialmente quando siamo a fare i lavori insieme. Cioè, per me lavorare significa portare un bel risultato a casa, creare una bella atmosfera, perché lavoriamo come modelle, ma spesso lavoriamo anche come hostess, quindi gli eventi. Non amo le persone che creano quel senso di gara, quel senso di competizione, quel io sono più di te, spostati, scansati, vengo un passo avanti a te. Non amo questo. Sì, io vengo bene di qua. Cioè, questi atteggiamenti, diciamo, io perché sono un po' più... Io lo capisco che questo... Ho scritto un po' un nuovo capitolo, nel senso sono forse un pochino più... maschiaccio in queste cose, sono anche un pochino più appunto introversa, però ho potuto fare un lavoro d'immagine anche essendo introversa,
1: però
0: quindi si può
1: una
0: fare.
1: Ma che vuoi capire, hai fatto un provino per poter diventare modella?
0: No, semplicemente devi contattare delle persone professionali che mandi delle foto, fai delle foto, diciamo, professionali, mandi delle foto alle agenzie, se rispondono in modo positivo e sono, diciamo, interessate a lavorare con te, ti propongono ulteriori foto.
1: Penso che ti abbiano risposto in maniera positiva, vero?
0: Ma sì, ma al di là della bellezza fisica o non bellezza fisica, io sono sempre stata una persona, una ragazza naturalmente magra, cioè ho fatto sempre tanto sport, appunto.
1: C'è una foto, mi sembra di vedere una foto che ci dice un po', vai, facci vedere quella foto lì, se si vede che è magra o meno. No, vabbè, insomma, mica tanto.
0: Allora, questa cosa della magrezza, tanto che oggi siamo qui a votare il sacco su tutto, la devo dire.
1: Che è successo?
0: E me... No,
1: le modelle
0: no.
1: Siete magre per natura, no?
0: Sì, ma a prescindere da questo, io trovo che sia tanto grave bullizzare una persona per la magrezza tanto quanto lo è per, diciamo, l'essere curvi o eccesso di peso. No. E io personalmente, anche da colleghe e non, ho avuto questo genere di atteggiamento che non mi piace. Quindi ci tenevo a lanciare un messaggio, cioè valutare e screditare una persona per il fisico è sempre sbagliato, sempre che sia che si accusi che sia troppo magra o troppo...
1: Estremamente serio quello
0: sì,
1: che dice. Quindi,
0: sì. Però ci tengo tanto a dirlo, perché siccome io l'ho sofferta come cosa...
1: Ma il mondo dove vivi tu è un mondo che apprezza la magrezza o un mondo che può essere anche, che so, grasso e bello?
0: Negli anni... Ma vedi, anche il concetto, no, grasso e magro... diciamo, anche la figura della modella ha vissuto un'evoluzione. Se guardi Kate Moss, non è la stessa, non ha lo stesso fisico di Naomi, che non ha lo stesso fisico di Claudia Schiffer. Quindi, diciamo che anche l'idea di modella ha avuto tutta un'evoluzione. Oggi, ad esempio, sono molto più apprezzate le ragazze curvi, tanto che anche molta chirurgia estetica va in quel senso, aumento del seno, aumento del lato B, fianchi. Il punto, secondo me, è che è sempre sbagliato andare a giudicare o sottolineare o anche aggredire in tanti casi una persona per l'aspetto fisico. Io sono sempre stata naturalmente magra, mia nipote più piccola ad esempio ha il mio stesso fisico identico. Sofia è la più grande, ciao Sofì, che ha 20 anni, pallavolista, ragazza bravissima. Anche Emma, che è la più piccola, pallavolista anche lei, hanno tutte e due altissime, bellissime, hanno dei fisici però diversi, senso che Emma è sempre stata magra, che è identica a me. Questa cosa di io non ho mai fatto una dieta, io non ho mai fatto, non ho mai avuto delle restrizioni alimentari, era la mia fisicità.
1: Però tue colleghe puoi dire che non stanno attente a queste cose.
0: Io sai, io parlo per me, io posso dire quello che è stato il mio percorso.
1: Il tuo è un percorso diverso, però chi fa le sfilate per esempio di moda si vede delle figure, si vedono abbastanza.
0: Certo, ma quello infatti si vede, io penso che si noti qual è la magrezza naturale e dove c'è una magrezza artificiale, che è sempre frutto di restrizioni alimentari spesso neanche seguite da professionisti.
1: Consiglieresti a una ragazza, tua nipote, consiglieresti di prendere il percorso per il mondo della moda?
0: Perché no? Se rimane fedele a se stessa, sì. Io ho sempre detto, io non voglio diventare magra per fare la modella. Io sono magra, quindi faccio la modella. Cioè, per me è stata una conseguenza del mio naturale modo di essere.
1: Ecco, una domanda che
0: quindi,
1: ti faccio prima,
0: diciamo che è un po' diverso.
1: Amy Winehouse,
0: certo.
1: Che è morta a 27 anni, vero?
0: Grande artista.
1: Un numero molto particolare
0: per gli artisti,
1: per gli artisti è un numero molto particolare, sì. Questo brano, perché questo brano? Tears Dry on the Tail On.
0: Tears Dry on Their Own, sì.
1: Veramente io parlo
0: Amy
1: francese
0: Winehouse
1: e spagnolo, te lo dico subito.
0: Non c'è problema, non c'è problema, ci sono qua io.
1: Ecco, io e te anziano andremo lontano nel mondo. Perché questo brano?
0: Allora, Amy Winehouse, artista pazzesca, ho visto un anno fa il film che è uscito, peraltro do un consiglio, guardatelo perché è molto interessante. Io quando andai a Londra nel 2007 comprai il suo album originale, insomma appena uscito, e mi piace perché era un artista che sapeva esprimere, secondo me, in modo molto onesto e quasi crudo le sue emozioni. Lei ha fatto tante canzoni, diciamo, un po' tristi, che parlano di delusione amorosa, che parlano di rapporti sbagliati, ma questo è bello perché Tears Dry on Their Own vuol dire le mie lacrime si asciugano da sole. Infatti lei nella canzone dice: ho sbagliato, non dovevo appoggiarmi, no? Né a un ragazzo, né a niente, cioè dovevo lasciare semplicemente che le mie lacrime si asciugassero da sole e lavorare su me stessa, che è un tema personalmente mi è molto caro, e come artista e come persona, e purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché
1: c'è qualcosa che vedi te stessa in questa
0: moltissimo persona. Moltissimo, lei era una persona molto sensibile, anche lei molto legata alla nonna, in questo film infatti si vede, ed è una persona che purtroppo si affidava molto agli altri per regolare le proprie emozioni e per consolarsi, per sentirsi più sicura di se stessa, tanto che diventava dipendente dalle proprie relazioni.
1: E poi è diventata dipendente.
0: Sì, lei purtroppo era alcolista, tanti dicono droga, no, lei aveva un problema con l'alcol. Infatti la morte poi è avvenuta perché dopo un periodo di lunga disintossicazione ha avuto un eccesso d'alcol, insomma il fegato non ha retto.
1: Brutto,
0: eccetera.
1: Vedere uno degli ultimi suoi concerti, se non l'ultimo, credo.
0: Stava veramente male.
1: Stava
0: veramente male.
1: Va bene, ascoltiamoci il brano di questa grande artista ormai scomparsa, però, che ci porta al mondo delle lacrime.

0: E eccoci qua, ritornati in diretta, sempre qui su Radio Fly, insieme a Cristina Rotellini, modella, artista, imprenditrice, ci andiamo subito. Ma nella vita, questo grande mondo della moda che si è aperto, che ha aperto le braccia a Cristina, che l'ha accolta, e poi una domanda te la voglio fare, su, per ultimo, sul mondo della moda.
1: Certo.
0: Però questa cosa è tutto bello, ma anche no. Che è successo, Cristina? Mi riferisco che poi hai avuto, insomma, bello il contesto, bello tutto, però non stavi proprio bene, quello il periodo.
1: Ah, ok. Ma sai,
0: ne vuoi parlare? Sì.
1: Certo, certo, ma in realtà si parte molto prima, si parte dalle scuole medie.
0: Addirittura.
1: Sì. Il lavoro mi ha aiutato tantissimo nell'affrontare questa condizione, che oggi io mi piace chiamarla condizione, perché a volte la chiami malattia e allora ti telefonano, no, non è una malattia, non l'hanno riconosciuta, ora l'hanno riconosciuta, parliamo della fibromialgia. Ma sai, c'è stato un periodo in cui ne ho parlato, ne abbiamo parlato anche nella prima intervista insieme, perché mi dicevano, mi ero confrontata anche con delle associazioni, che era importante rendere sensibile le persone, informare. Oggi, e forse mi saranno testimoni molte persone, c'è un rovescio della medaglia assurdo, cioè quello che a volte si scrive nei social o di cui si parla, anche in modo positivo, c'è sempre poi un'ondata negativa che ti si rivolta contro, no? Con giudizio. Quindi ho smesso un po' di parlarne. Di tutte le cose, sai, di cui parli, c'è sempre qualcuno che pensa che lo fai per autocelebrarti, per fare compassione, per fare pietà. No, questa io la diagnosi è stata fibromialgia e dolore cronico neuropatico, cioè una condizione costante di dolore articolare e muscolare e nervoso, che crea una serie di condizioni, diciamo, ramificate, chiamata la malattia dei 100 sintomi, perché comprende stanchezza cronica, dolori diffusi, difficoltà di concentrazione. Hanno studiato delle correlazioni tra questa condizione e la ADHD, che è il deficit di attenzione. Insomma, ci sono tanti studi, varie condizioni. Io ho fatto tutta una serie di analisi spalmate negli anni, perché poi anche questo è un mio difetto. Io magari tendo a accantonare le cose perché così mi sembrano meno gravi e meno vere. Infatti ora ho passato un periodo, diciamo, che ho saltato un po' gli esami di routine, però facendo tanti esami escludono il lupus, escludono l'artrite reumatoide, escludono tutta una serie di altre malattie che conosciamo di più, e arrivano alla diagnosi, che questa è appunto una malattia che si sta diagnosticando per esclusione. Quindi in alcune regioni
0: dici che fonte di giudizio, ho capito che fonte di giudizio
1: è fonte di giudizio, perché purtroppo molte persone, ma io credo che basta andare nelle pagine Facebook, quando una persona fa una domanda tutti ma perché, c'è tutta una serie di, non lo so, di giudizi negativi. Perché secondo me si è perso un po' il senso di connessione, il senso di condivisione. Tanti pensano che sia una scusa, che si usa per giustificare. Non è creduto, perché se ti rompi un braccio lo vedo, se hai un cerotto sulla mano lo vedo, se ti dico guarda la mattina faccio fatica a vestirmi, a muovere le mani, mi stanco di più di altre persone, ho bisogno di un tempo di recupero più lungo, oppure dopo due giorni che ho lavorato, un giorno che ho lavorato 12 ore, ho bisogno del giorno dopo per recuperare, sembrano tutta una serie di escamotage per fare meno. Nel mio caso devo dire che a volte è servito all'esatto contrario, cioè io per dimostrare che ero una persona perfettamente funzionante ho anche veramente, mi sono portata un po', anche portato il corpo un po' a volte allo stremo.
0: Chi è quello che un po' ti ha ferito di più, non credendoti oppure dando poco peso a questa cosa? Non parlo della famiglia, se vuoi sorvola, non credo, insomma, però
1: diciamo che ho avuto delle persone molto vicine a me, relazioni molto importanti, che nei momenti di scontro anche su altre cose hanno tirato fuori questo argomento, sapendo che mi avrebbe ferito. Quindi mi hanno dato un po' della malata immaginaria, vuoi far pena e queste cose. Però sai, non giudico, nel senso che è difficile oggi avere un livello di sensibilità e di empatia per capire qualcosa che non vivi. Quando, anche se è possibile, perché ovviamente sai, i dottori curano le persone malate e non sono malati, o comunque non hanno sempre lo stesso tipo di malattia, non è una cosa collegata, no? Però diciamo che ho imparato prima di tutto a dargli importanza io, e quindi piano piano, anche con dei percorsi di terapia, capisci che quando è il momento di rallentare lo devi fare. Quindi sì.
0: Insomma, tu hai detto che è partito da lontano questo discorso.
1: È partito da lontano perché c'era tutta una serie di sintomi che però non erano. Io ho avuto un momento, diciamo, durante un allenamento quasi di blackout. Facevo gli scaloni a pallavolo e sono caduta. Mi hanno ricoverata per dei giorni in ospedale non capendo quale fosse il problema. E poi ho iniziato a avere dolori, anche questa difficoltà a svegliarsi, e la letargia, alcuni problemi di concentrazione. Ma sai, c'è una cosa interessante, magari può aiutare qualcuno. Questo genere di malattie, ma anche altri tipi di malattie come l'autismo, noi donne siamo più brave a mascherarlo, per questo veniamo diagnosticate molto più tardi, perché nella donna, ad esempio nelle bambine, l'autismo si diagnostica molto dopo, perché le bambine mettono in atto tutta una serie di meccanismi per dissimularlo o per adattarsi meglio all'ambiente in cui sono, nonostante diciamo questo deficit.
0: Il tuo consiglio invece qual è? Di parlarne di questa cosa, di non mascherarlo.
1: Guarda, ancora prima di parlarne, di viverlo consapevolmente dentro se stesse, e solo quando ci si sente pronti, alle persone di fiducia, a parlarne, perché se prima non l'hai metabolizzato dentro di te è molto difficile poi comunicarlo fuori.
0: Insomma, io, questo è un discorso che mi è rimasto molto, molto impresso anche l'altra volta.
1: Beh, no, capisco, sì.
0: Devo dirti la verità, quindi ecco, ma l'ho voluto ritrattare con te. Senti, velocissimamente andiamo a Fabrizio Cammarata, che io non conosco. Run così
1: non lo conosce. Run che vuol dire corri.
0: Sì, ho capito, poteva scrivere corri.
1: Cioè, ma non lo conosce quasi nessuno. Brevemente, un artista italianissimo, bravissimo alla chitarra. Una delle sue canzoni più famose è Antananarive, probabilmente qualcuno se la ricorda, se la sente, ma mi piace proprio perché è talentuosissimo e sconosciuto. E ha scritto questa canzone, che peraltro è stata girata a San Galgano, il video della canzone.
0: La chiesa senza tetto.
1: Benissimo.
0: La spada nella roccia.
1: Benissimo. E c'è un frame, diciamo, c'è una scena. E è molto bella perché lui a un certo punto parla della veridicità dei sentimenti, e quindi in una strofa dice: ma se non sei qui per metterci tutta te stessa, diciamo, e per scendere in campo, no, io che cosa ci sto a fare? E quindi da qui il titolo, penso, corri.
0: Ce l'ascoltiamo, vai Valentina.

0: E beh, insomma, devo dire, run.
1: Bella, io spero che magari qualcuno che non conosce, tanti, Cammarata, magari iniziano
0: da me, le invito
1: ad ascoltarlo.
0: Vi invito sempre ad ascoltarci, anche guardarci anche attraverso le pagine del il nostro portale, https.radiofly.cloud. Guardate se ci vedete e se ci ascoltate ancora, e noi continuiamo velocissimamente perché abbiamo una ventina di minuti ancora in compagnia di Cristina. So sì quanti di voi mi
1: e le persone grazie al cielo perché non se ne può più.
0: va bene. In tutta questa storia, Cristina, io non ti ho chiesto una cosa che ti devo chiedere.
1: Ecco. Sapevo.
0: Beh, come faccio a non chiedere a te il primo amore?
1: No, mammina.
0: No, come faccio a non te lo chiedere?
1: Il medioevo.
0: Medioevo.
1: A che?
0: Come?
1: Il medioevo.
0: No, il primo, allora, vediamo così. Nella vita esiste, me lo disse qua un altro ospite, esiste il primo amore e la prima cotta, no? Il primo ragazzo ti piace, la prima infatuazione e poi il primo vero amore, non lo so. Insomma, sono cose, dice, che si possono dividere. Cristina Rotelli. Pensi troppo.
1: No, allora, diciamo,
0: non
1: no,
0: sai chi scegliere.
1: No, perché ora quando hai detto cotta, onestamente sì, sicuramente di solito al mare, sì, c'è, magari ti piace il ragazzino di due ombrelloni, però niente di
0: moro così.
1: Moro.
0: Quindi tutti voi ragazzetti mio amore.
1: Mi sembra moro. No, l'unica, diciamo, mi è venuta in mente forse la prima relazione significativa, che non è stato il primo fidanzatino, però, perché perlomeno nel mio caso non ci capivo molto di sentimenti, e poi dovevo imparare a conoscermi, perché dovevo imparare a capire il primo, diciamo, sì, il primo amore in modo tenero e però importante, che ha lasciato anche poi un po' magari di spunti di riflessione. Mi sembra che avevo 18 anni e lui era un anno o due più grande di me. Ora ovviamente si parla in generale perché è sposato con figli, quindi niente, però è andato a Milano a studiare perché era un ragazzo veramente bravo, molto brillante, quindi io ancora dovevo finire il liceo, lui aveva fatto lo scientifico e lo presero, mi sembra, al Politecnico di Milano.
0: Pensa te.
1: Molto bravo, e pensa che poi negli anni un po', ma in modo, ripeto, molto diverso, ci siamo ricercati, perché comunque è finita
0: anche per sapere come.
1: Sì, ma perché è finita, pensa, questa è una storia un po', secondo me, perlomeno per come l'ho percepito io, perché non eravamo ben visti come coppia, proprio totalmente diversi, perché lui molto studioso, un ragazzo ancora più introverso di me, e io però ai tempi iniziavo a uscire dalla mia introversione, mi piaceva andare a ballare.
0: C'è qualche foto di questa introversione? Intanto iniziamo a mettere qualche altra foto.
1: Ma perché le foto non si vede?
0: Non si vede la tua introversione.
1: No, qui è l'altro giorno, quindi ormai l'ho superata.
0: Guarda, belle queste immagini così varie, questo mi piace, si vede lei e le immagini.
1: Ma questa cosa che tanti infatti non capiscono, sì, capirai, ma te un lavoro di immagine, hostess.
0: Ci arriviamo.
1: Invece io ho avuto questa fatica nell'uscire fuori.
0: No, va bene.
1: Sì, mi siamo ricercati così in modo affettuoso.
0: Dimmi una cosa, sinceramente, no? Per il lavoro che fai, che è un lavoro bellissimo, tra l'altro è un lavoro che a volte può sembrare solo di immagine, della bellezza figurata, la bellezza fisica, la bellezza esteriore. In realtà tu ci hai insegnato, e lo devo dire anche con l'altra trasmissione, che c'è molto di più. Però un uomo vicino a te non è facile, insomma, no? Potrebbe essere anche un pochettino geloso, dico io, no? O no? Cioè, un rapporto si basa sulla fiducia, però, Cristina, insomma.
1: Allora, sì. Ovviamente sì, io credo di aver sempre riconosciuto questa cosa, nel senso che io mi sono sempre messa nei panni della persona accanto a me che doveva, diciamo, vivere questa mia condizione lavorativa un po' speciale, e ho sempre fatto di tutto, e questo lo dico con assoluta consapevolezza e certezza, per dare ogni tipo di sicurezza all'altra persona. Io sono un tipo fedele, fedelissimo, molto seria nelle mie relazioni, perché lo ritengo un valore ancora prima mio che dell'altro, cioè una cosa che io faccio in primis ancora prima per me, e poi ovviamente è una cosa che faccio per rispetto dell'altra persona. Ho sempre fatto di tutto, cioè ho coinvolto, ho fatto conoscere fotografi, a volte li ho portati sul set con me, no? Parlo delle mie relazioni. Purtroppo questo non sempre basta, perché è un lavoro che è molto suscettibile a essere un bersaglio, nel senso che dopo, anche quando ci sono problemi che non hanno niente a che vedere con questo, c'è sempre il ma te quella sera lì vai al lavoro, ma te fai un lavoro dove, e qui tutti ci provano.
0: Ecco,
1: la realtà è che conta tanto la tua personalità.
0: È vero quello che ti hanno detto?
1: Certo, ma come ci provano in ufficio, come ci provano tra colleghi in ospedale, che peraltro è il primo posto per i tradimenti sul lavoro, per dire, ma non per parlare male delle,
0: no,
1: a volte si pensa sempre che il nostro mondo, oddio, che cosa succede.
0: Insomma, abbiamo visto adesso, sentito delle cose anche sul mondo della televisione che, insomma,
1: assolutamente
0: ci lasciano basiti,
1: ma... assolutamente sì, ma questo infatti ci, però ricordati sempre che si può sempre scegliere, e a volte è meglio perdere un programma nella TV nazionale, andare a fare la hostess nel locale della tua città, ma fai delle cose in cui credi, le fai pulite, le fai senza dover dare niente a nessuno, mettiamola così.
0: E noi andiamo a ascoltarci un altro brano, Madonna Vogue. Tu hai fatto qualcosa per Vogue? Io ti ho visto in qualche copertina. Tu, insomma,
1: io
0: non,
1: sono
0: non
1: apparsa
0: ve lo dice,
1: in
0: ma,
1: una,
0: insomma,
1: no, magari la copertina di Vogue no, perché bisogna essere delle top model. Probabilmente è stata pubblicata una foto di un editoriale, ma ero agli inizi della carriera.
0: Si è vista noi stamattina, quindi non ci puoi dire di no.
1: Ok, vabbè.
0: Ascoltiamoci il brano.

0: Eccoci qua di nuovo in onda in questa sera con 112esima puntata. Vi ricordo che inizieranno queste puntate, normalmente erano di mercoledì, ma il mercoledì adesso abbiamo voluto un po' cambiare, abbiamo cambiato anche un po' lo studio, ma ancora non sarà definitivo questo. Sicuramente la stufetta va tenuta, vero?
1: Stufetta ci piace, teniamola, vero? sì, quando poi non la usi me la presti.
0: Esatto, poi l'immagine di Arezzo, vabbè,
1: è bellissima.
0: Che abbiamo rapito, perché abbiamo rapito Cristina Rotellini? Perché nel frattempo c'è da dire, qui te lo dico birbantemente però, no, nel senso, insomma, Cristina è bella modella, tutto quello, ma tutto va avanti nella vita, no? Guarda i miei capelli, insomma, voglio dire.
1: Certo.
0: E quindi hai pensato di creare anche un'attività tua che è legata al mondo della moda, ma soprattutto legata al mondo del bello, che poi ne parlerai anche da noi, no?
1: Ecco, sì.
0: Com'è nata questa idea? E soprattutto sei stata supportata? No, una domanda che non ti devo
1: allora,
0: fare.
1: No, stavo un po' riordinando le idee perché io quando parlo partono 6.000, mi devo un attimo organizzare. No, allora, in realtà questa idea di De Chris e di creare una...
0: Non so se c'è una foto, se me l'hai mandata, sai, non lo so.
1: Ma no, probabilmente sono tutte foto mie di lavoro, intanto... però sai, tutto quello che abbiamo visto è un po'... quello che sto provando a creare. Cioè io mi ricordo, ero veramente piccola, sì, questo è il backstage, uno degli ultimi lavori.
0: Lavoro si intende quando posi per...
1: questo è un servizio fotografico, e questa è una foto prima della foto ufficiale.
0: È posato anche per la nostra cara amica Giordana, insomma.
1: Sì,
0: saluto,
1: sì,
0: Giordana.
1: Ciao. Sì, no, io devo dire, posso ritenermi fortunata perché ho avuto, veramente partendo da zero e con zero aiuti a livello, diciamo, pratico. Con questo non voglio dire che non ho avuto persone che hanno creduto in me, però diciamo non ho avuto persone, ad esempio, in famiglia che lavoravano già nella moda e potevano darmi un aiuto o qualche consiglio. Ho avuto tantissime belle esperienze, però quello che volevo fare era creare un'attività creativa, appunto, che mi permettesse di spaziare dalla comunicazione alla consulenza, all'immagine, allo scrivere contenuti, al scegliere un look, poterlo vendere. E io dicevo, perché non esiste qualcosa del genere? Io voglio fare questo, io voglio avere un posto dove sia possibile tutto questo, perché non volevo solo la parte commerciale della moda, solo la parte di immagine della moda. Quindi negli anni ho cercato di fare tante cose, ho iniziato a scrivere, sono stata, dopo la mia laurea in linguistica, ho fatto la copywriter, che sarebbe scrittura di contenuti, cioè ho cercato veramente di differenziarmi in tanti modi, e da qui è nata The Chris, che è appunto il mio universo. Che racchiude
0: universo?
1: Sì, è il mio universo The Chris, è praticamente un mondo...
0: Non te la faccio questa battuta.
1: Ho paura.
0: Ma penso, magari puoi anche aver aspirato una volta a essere Miss Universo, no?
1: No. Ecco, in quello sono sempre stata molto onesta con me stessa. Io non ho una bellezza da Miss, non ho una bellezza da concorso. Sono un tipo di ragazza che può interpretare vari ruoli all'interno della moda e degli spot, però non ho le caratteristiche, non ho le qualità che hanno le Miss.
0: Non l'hai fatta una selezione per le Miss?
1: No, a parte, scusate anche qui l'onestà, però stasera Giuseppe mi ha chiesto di essere totalmente onesta, non condivido quel mondo, non mi è mai piaciuto, perché va un po' contro appunto la mia idea che non esista un tipo di bellezza unica e universale.
0: C'è anche la scuola per imparare a sorridere, a muoversi.
1: Sì, no, ma io so che assolutamente è un mondo che esiste, che c'è, che ha lanciato tante ragazze, e non lo sto giudicando, sto dicendo che è un mondo che non mi appartiene, non mi è mai interessato, e soprattutto secondo me bisogna essere anche molto oneste, perché io tante mie colleghe sento dire no, ma bisognerebbe cambiare le regole della moda, perché no, perché io non vado nel mondo del basket e chiedo che il canestro sia abbassato di 30 centimetri perché almeno ci posso giocare anch'io, no?
0: Questa mi sono perso. Che succede nel mondo della moda? Ci sono delle discriminazioni in base
1: No, però ci sono No, quello che voglio dire è che bisogna essere onesti con se stessi e che non si può fare tutto. Ci sono delle bellezze che sono più adatte per fare certi tipi di lavoro e altre che sono adatte per fare altri tipi di lavoro. Io non ho una bellezza da miss e secondo me è anche sbagliato quando sento dire che bisogna cambiare, insomma, un po' le regole perché almeno io
0: cosa
1: ci rientro.
0: Manca per essere miss ora per... Scusa se ti faccio una domanda così diretta.
1: Ma sai, non è il mancare.
0: Non è una bellezza da miss. Cos'è
1: no.
0: Una miss? Cos'è?
1: Ad esempio, io ho un viso molto particolare, ho un viso un po' asimmetrico, ho dei lineamenti pronunciati, ho un sorriso un po' strano. Appunto, parlavi di scuola di sorriso. Ci sono ragazze che quando sorridono, sorridono sempre uguali, perfette. Io non ho questo.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, ma sai, quella è anche una mia. Come dire, è una caratteristica che io non possiedo, ma non c'è niente di male, cioè io non ho mai preteso di dire cambieremo il mondo delle miss così ci posso entrare anch'io. No, non è una cosa che io posso fare, lo riconosco e faccio quello che posso.
0: Però
1: fare.
0: Però sei entrata nel mondo dell'imprenditoria, del bello, poi mi dirai dopo aver ascoltato il negozio di antiquario che cos'è il bello per Cristina.
1: Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi, grande artista.
0: Il bello per te, il bello, la definizione del bello, ma me lo dici dopo. Intanto ascoltiamoci Niccolò Fabi, che è il penultimo brano, vi dico subito, che ascolteremo questa sera. Ne abbiamo tagliato uno perché il tempo vola con la Cristina e voi mi capirete. Il negozio di antiquario. Vai, Vale, grazie.
1: Antiquariato.

0: Rieccoci qua di ritorno in questa sera con e siamo arrivati un po' alla fine di questo viaggio.
1: Sì.
0: Cosa vede nel futuro Cristina Lotellini? E poi ricordiamoci, mi devi dire che cos'è il bello per te.
1: Allora, uniamo un attimo le due domande, anche per economia di tempo. Ma nel futuro ci sarà appunto, nel futuro più recente, il nostro programma E ora arriva il bello, dove parleremo del bello in tutte le sue sfumature. Per me, appunto, riallacciandomi al concetto di prima, il bello è un'unione di cose che ci fa stare bene, parlando ovviamente a livello personale. A livello universale ne parleremo in trasmissione, perché il concetto di bellezza abbraccia tantissimi campi. Però quello che è bello per me, quello che rende la mia giornata bella, è riuscire a unire tante piccole cose che mi fanno stare bene, mi fanno superare momenti di difficoltà e mi radicano bene nelle mie intenzioni. Nel futuro non ho dei programmi certi, però seguirò la regola che ho seguito e che mi ha portato fino a qui, ovvero di costruire ogni giorno e progettare ogni giorno in base a quelli che sono i miei valori e le mie priorità. Quindi, seguendo questo, secondo me non si può sbagliare.
0: C'è qualcosa di cui ti rammarichi, Cristina, da fino a oggi? Qualcosa di cui...
1: Sì, di non essermi arrabbiata prima e di più, quando diciamo non mi sono sentita rispettata o quando diciamo ho ricevuto dei comportamenti che non mi piacevano. Purtroppo spesso non mi sono arrabbiata e non ho parlato. È importante parlare, è importante anche battere un po' i piedi ogni tanto. Quello ognuno, mi rammarico.
0: Ecco, ognuno nella vita in qualche modo ha trovato un bivio. Non so se tu l'hai mai trovata ancora, sei una ragazza giovane, però qualora insomma tu abbia avuto hai trovato questo bivio, oggi dici hai fatto la scelta giusta?
1: Sì, forse il bivio più grande si è presentato intorno ai 30 anni, quando dovevo un po' scegliere se smettere tutto questo e mettere la testa a posto, come si dice. Ora parlo pensare al matrimonio, pensare a una famiglia, comprare una casa, sono tutte cose che non ho fatto e
0: pensi di farle?
1: Non lo so, ma non ho avuto nemmeno un secondo della mia vita nel quale ci ho pensato o che mi sono rammaricata riguardo a questo, nemmeno un attimo. Quindi devo dire che vivo molto serenamente con le scelte che ho fatto, sono molto contenta.
0: Sogno sul cassetto?
1: Sul dentro.
0: Sì, brava, vedete, ma laureate.
1: No.
0: Sogno dentro il cassetto, ma io te lo dico anche sul cassetto, perché un sogno può stare sopra il cassetto, ma può stare dentro e lo tieni lì, sopra lo tiri fuori, l'hai già tirato fuori.
1: Ma una cosa molto banale, molto semplice, però molto importante per me. Mi piacerebbe ritornare a viaggiare. L'ho messo un po' da parte negli ultimi anni, ovviamente per costruire quello che sto provando a costruire, e ovviamente il lavoro richiede sacrificio. Mi piacerebbe rifare un viaggio come facevo prima.
0: Il più bel viaggio che hai fatto?
1: Uno dei più bei viaggi che ho fatto è stato proprio... È stata in realtà una gita scolastica, ma me la ricordo molto.
0: Mi sa che eri un po' là, quindi.
1: Con piacere. Sì, però è stato, sai, quei momenti di passaggio, è stata proprio quella famosa gita a Londra che poi mi ha portato anche a delle rotture di alcune amicizie, ma paradossalmente mi sono molto ritrovato, ho comprato l'album di Amy Winehouse, ho vissuto culturalmente la città, quindi sicuramente il viaggio a Londra.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, Natale. Io approfitto per farti gli auguri.
1: Gli auguri di Natale. Io ho scelto proprio la canzone, secondo me, bellissima e perfetta, insomma, del Natale, che ci dà il senso della sorpresa.
0: Diciamo subito che è Renato Zero, cos'è? Dal film Nightmare Before Christmas. Quanto è bello quel film.
1: È bello il film, è bella questa canzone che lui canta con una passione.
0: Tim Burton.
1: Sì, è stato un pioniere dell'animazione in quel senso.
0: un po' seguito dopo dalla principessa cadavere, mi pare si chiama
1: sì,
0: così, no?
1: Sì, la sposa sì, cadavere. La sposa cadavere.
0: Sì, esatto.
1: No, ma il bello di questa canzone è che parla proprio dello stupore, no? Io quello che auguro a te e a tutti di non smettere mai di stupirci, cioè mantenere questo senso di sorpresa come ha in questo caso il protagonista di fronte al Natale, lo vede per la prima volta e infatti urla, che cos'è?
0: Un saluto cos'è? Anche dobbiamo citare, insomma, tu hai una gattina, un gattino, cos'è? E non lo citiamo?
1: Ma non è mio però, ma questo lo devo dire.
0: Allora ti sei appropriato ad un gatto?
1: No, no, no, in spoiler, in perfetto accordo con le mie vicine di casa di Gallina, ecco. Stiamo co-gestendo e co-amando questo gatto che ama tutte e due le case, e quindi un saluto anche a Tao, che non è il mio gatto, però lo amo come fosse tale.
0: Io penso che sia Tao che vi gestisce, perché gestire un gatto penso che oggi nessuno possa dirlo di
1: sì,
0: fare.
1: Sì, sì, è Tao che fa da manager a tutti. E...
0: allora noi vi salutiamo, grazie Cristina, veramente
1: ciao,
0: un piacere.
1: Grazie
0: qui vi troveremo
1: voi.
0: Qui nei nostri schermi di Radio Fly.
1: Sì, vi verrò a noia, però parleremo di tante cose interessanti, spero.
0: Del bello, no?
1: Parleremo del bello, e anzi io dei prossimi giorni inizierò a chiedervi un po' dei vostri pareri e delle vostre opinioni, perché poi le porterò qui in trasmissione, quindi se volete che le vostre opinioni siano discusse qua, rispondetemi su cosa è il bello per voi.
0: E sicuramente troverai Chi te lo dice, chi vuole andare a trovarla in via Margaritone, no?
1: Via Margaritone 26, sì.
0: Ti troverai, quindi poi chi vuole cercarla attraverso i social. E,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì, sì, poi lì potete
0: Cristina
1: seguire
0: Rotellini
1: tutte le mie iniziative.
0: La trovate. Bene, io ti ringrazio, grazie. Allora,
1: grazie a te.
0: Ringrazio Valentina, ringraziamo Valentina.
1: Valentina,
0: la
1: grazie.
0: La nostra regista che
1: sei stata meravigliosa.
0: Potrebbe anche per un attimo allontanarsi dalla regina e venire a salutare, lo facciamo, lei ha detto di no.
1: Lei ha detto di no.
0: Però ha fatto tantissime trasmissioni sui animali. Ci ha portato anche nei falchi del Pirellone, figurati, una cosa molto bella.
1: Brava,
0: è
1: grazie.
0: Stata veramente bellissima. Valentina, mi è partito, è già partito, prova a tornarlo indietro, vediamo se ce la fai, perché è partito, ecco sì, la barra la puoi tirare indietro, avanti, perché Tim Burton lo dobbiamo ascoltare per bene fin dall'inizio. Brava, ancora di più, ancora di più, ancora di più. E con questo brano noi vi lasciamo alla meravigliosa immagine di Cristina Rotellini e
1: no,
0: appuntamento
1: grazie.
0: Alla prossima edizione, che sarà la 113esima edizione di Questa Sera con, non vi spoilero, non vi dico chi ci sarà un altro ospite che porterà e racconterà la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, i suoi orizzonti. Ciao a tutti,
1: auguri a tutti,
0: auguri,
1: ciao.
2: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici, ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è sole, poi non c'è mai tristezza qui, e brilla ogni finestra, o non so che

E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno c'è in realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché? Di mostri non ce n'è. No, no, né streghe né fantasmi, niente.

0: Allora, siamo riusciti a fare un po' di caos.
1: No, speriamo no, com'è. Oggi no, oggi
0: un
1: no.
0: Caos calmo.
1: Sì, caos calmo, il film.
0: Quindi, allora, Stefano, ciao, buon pomeriggio.
1: Visto che ho sistemato la pagina Facebook, falla anche partire così almeno. No, altrimenti il caos che lo facciamo fare.
0: Aspetta, che voglio dire, gli devo vidimare il biglietto,
1: sennò gli metto, da buon ferroviere.
0: Gli metto, una volta mi sembra erano 10 euro di penalità, 5 poi 10, ora ho perso il conto, no, non sono più, non lo sono più un ferroviere. Nella seconda vita faccio lo speaker.
1: Senti un po'. Vabbè, l'hai fatto anche nella prima, no?
0: Sì, l'ho fatto anche in quella di mezzo.
1: Anzi, esatto. In quella di mezzo ho fatto il ferroviere.
0: Sì.
1: Nella prima ho fatto lo speaker.
0: Poi lo speaker del ferroviere, poi. Poi vuoto il ferroviere.
1: Allora, buon tutto, bentornati, benvenuti su Radio Fly e bentornati ad un nuovo appuntamento con il Biplano. Due ore di grande musica come accade ogni giovedì in diretta e poi lo potrete riascoltare in qualsiasi momento al di là della replica della domenica sera, perché da questa sera, come ogni giovedì quando ce la facciamo, trovate anche il podcast della nostra trasmissione. Quindi Mauro Giovacchini che sta trafficando al mix, infatti adesso mi sento un po' lontano, e Stefano Fragai con voi, quindi per quanto riguarda il Biplano di questa settimana. Questa settimana di solito noi abbiamo anche dei filoni, questa settimana non c'è un gran filone, al di là di qualche novità, ma soprattutto un qualcosa che è dedicato alle cover. Cos'è la cover? È reinterpretare un brano alla propria maniera, però ovviamente non va suonato come l'originale, perché altrimenti ci teniamo quello.
0: Sì.
1: O la stravolgi completamente, ne fai un qualcosa di diverso, oppure è meglio che
0: Comunque,
1: tenerci l'originale.
0: Di solito chi fa la cover è un artista che riesce a dare il suo tocco, il suo stile,
1: esatto,
0: la sua interpretazione, originalità, stravolgendo o non stravolgendo.
1: È vero, è vero. E quindi, insomma, ne ascolteremo un po' di cover, più o meno sorprendenti, ma tutte belle, su questo non abbiamo dubbi, anche perché le abbiamo scelte noi, quindi sono belle per forza, nel senso che ci piacciono, che ci
0: sì,
1: piacciono.
0: Altrimenti non le avremmo scelte, no? Credo che funzioni così. Poi magari forse possiamo concedere qualcosa, non so, a cosa.
1: Boh, ti vuoi concedere?
0: No, niente. Io...
1: No, vabbè, al gusto personale.
0: Al gusto personale, sì, alla scelta, a quello che ci siamo prefissi di raggiungere, e lo scopo è quello naturalmente di fare ascoltare la musica, di fare i nostri commenti e di condividere con le persone che seguono il programma e quelle che ci auguriamo seguono ancora di più il Biplano e quindi la musica nostra.

0: Diciamo che i Beatles in questo anno stanno cambiando pelle, niente più pop adolescenziale come era allora, ma più storie strane e ambigue. Norwegian Wood, perché questo è il brano che ascolteremo, è scritta da John Lennon, ma come sappiamo, insomma, il patto fra due era chiunque la scrivesse, ma la firma era Lennon-McCartney. Il brano appare nell'album Rubber Soul, quindi uno dei capolavori della storia della musica. Diciamo che il brano, la canzone è una piccola storia, una stanza, una donna misteriosa, una notte che finisce male e poi quello che diciamo che le affranca dal pop adolescenziale è questo suono nuovo, cioè il sitar suonato da George Harrison che spalanca al rock le porte dell'Oriente e insomma diciamo che è la prima volta che questo accade nel pop. Infatti è stato uno dei primi brani occidentali ad usare il sitar, che proprio suonato da George Harrison, che se l'era fatto insegnare poco tempo prima e dopo che aveva scoperto la musica indiana.
1: Sì, erano stati in India
0: Esatto.
1: tutti e
0: Al
1: quattro, no?
0: Maharishi. E quindi Lennon scrive il testo con ironia amara, quindi questo incontro fallito raccontato però con il suo, diciamo, spirito un po' britannico. Il brano, e lo scopriremo dopo nella successiva canzone, è diventato poi una volta uscito un classicone da reinterpretare in qualsiasi modo. Però noi partiamo dall'originale.
1: Sì, c'è da dire sulla storia che Norwegian Wood significa il legno norvegese, ma qui il significato è di bosco e soprattutto la premessa è che nel testo di questa canzone un ragazzo va a trovare in Norvegia la sua ragazza a casa della ragazza, quindi va. È una casa fatta tutta di legno norvegese. Che poi è anche un riferimento sarcastico di presa in giro della moda dell'epoca che diciamo metteva questi tasselli di legno da tutte le parti. Lei lo costringe a dormire addirittura in una posizione scomodissima, lo relega in una vasca da bagno. La mattina dopo questo ragazzo si sveglia, lei non c'è più e fa un freddo tremendo.
0: Si è spenta la stufa.
1: Norvegia tanti anni fa, per forza. Allora, quindi lui prende e dà fuoco a tutti i mobili di legno Norwegian Wood. Ecco, questa è la breve storia, la premessa per questa canzone che è un capolavoro dei
0: Capolavoro dei
1: Beatles.
0: Beatles, è vero, sì,
1: Quindi,
0: grandissima
1: che
0: canzone.
1: poi il sottotitolo è This Bird Has Flown. Questo uccello è
0: È
1: volato,
0: volato via.
1: se n'è andato via. Ce l'ascoltiamo,
0: Vai,
1: Stefano?
0: iniziamo con i Beatles.

0: sentito che separazione il sitar da una parte e la chitarra dall'altra.
1: Bellissimo,
0: per questo
1: davvero.
0: Album che fu veramente un capolavoro, un'innovazione direi quasi assoluta, Rubber Soul, furono utilizzati tecniche di registrazione innovative che poi sono quelle che hanno dato il là, naturalmente dopo tanti anni, all'evoluzione della registrazione, all'abbandono dei famosi due piste, quattro piste, otto piste eccetera, e quindi entrando in largo anticipo in una pre-era digitale. Questo addirittura, a proposito di suono, il bassista è uno degli autori, no? Che poi su questo brano c'è una diatriba, è vero che li firmavano insieme, John Lennon dice che era tutta la sua tranne una strofa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: In realtà Paul dice no, era la mia, era l'incontrario. Quindi c'è queste cose direi molto belle, incredibili, insomma.
1: È vero.
0: E sono curiosità, ma credo che facciano parte non solo della biografia, ma dalle storie che si possono raccontare.
1: È vero, la canzone è di Lennon, di McCartney, insomma, tanto ormai il patto fra loro era questa, però questo sitar di George Harrison
0: è incredibile,
1: ha cambiato tanto, sì. Questa canzone.
0: Sì, che poi il chitarrista che faceva le parti soliste era quasi sempre lui, insomma.
1: Sì, sì, sì,
0: forse
1: sì,
0: dal punto di vista tecnico,
1: era
0: almeno
1: migliore,
0: come chitarrista era il migliore.
1: Sì, sì, è vero. Almeno all'epoca sì, perché poi in realtà Paul McCartney anche nel periodo post Beatles, insomma, ha imparato bene.
0: No, ma non solo, se pensi che anche oggi, che ha superato abbondantemente gli 80 anni, fa gli album volendo tutti da solo?
1: È vero, se no non
0: fatti. Polistrumentista.
1: Anche Ringo Starr, però, vero? Anche lui.
0: Sì, l'ha fatto uno anche,
1: esatto,
0: ultimamente.
1: Suonando tutto.
0: Sì, l'anno scorso un altro ancora, tutto di country music.
1: E quindi, insomma, Beatles che, insomma, dalle loro sovraincisioni, il taglia e cuci e tutto il resto, le innovazioni che hanno portato alla musica pop in studio, da lì si capisce perché abbandonarono l'attività dal vivo, perché si concentrarono soprattutto in studio. Ovviamente all'epoca rendeva, visto i milioni di dischi che si vendevano, quindi potevano tranquillamente rinunciare all'attività dal vivo, ma anche perché all'epoca, con l'attrezzatura che c'era, riportare in live tutti questi tocchi che loro facevano in studio era praticamente impossibile. Non c'era quello che c'è adesso.
0: Comunque, nella lista, secondo la mitica rivista Rolling Stone, dei 500 album, migliori album di tutti i tempi, questo è al 35esimo posto. Poi ci sono anche altre classifiche, comunque compare in tutte le classifiche nei primi 50 lavori.
1: È una pietra miliare.
0: Una pietra miliare.
1: Quindi, stessa canzone, però vista, diciamo, da un altro mondo, da un altro pianeta, un'altra visione, che è quella jazz. E quando un artista jazz prende in mano una canzone, ovviamente la smonta, e la smonta pezzo per pezzo, ricostruendola alla sua moda. Ma è quello che funziona nel jazz, cioè la melodia è il punto di partenza, poi si parte per mondi e lo sentirete. Lui.
0: Ma poi si parte col jazz, si parte con l'improvvisazione,
1: esatto,
0: e la fantasia e le variazioni, che sono le componenti fondamentali di questa musica.
1: E quindi il paesaggio cambia completamente. Lui, fra l'altro, è uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia, un pianista fantastico che ha suonato con tutti, dalle regine della musica italiana fino ai grandi jazzisti.
0: Ricordiamo come inciso che insegna all'Accademia Nazionale di Siena Jazz Franco D'Andrea. Detto Franco.
1: Va bene.
0: Merano, allora, nato a Merano.
1: E quindi il brano, ovviamente,
0: è il solito.
1: La perde, perché c'è la melodia, ma poi la perde completamente e andiamo su altri paesaggi. Franco D'Andrea, ancora Norwegian Wood.

0: diventato jazz dal vivo.
1: Pazzesco,
0: il
1: davvero.
0: Trio a tutti, sì, gli effetti.
1: Un bellissimo album questo, insomma, fra l'altro uno dei dischi jazz più belli usciti negli ultimi mesi.
0: Senti gli applausi che ci fanno, Stefano.
1: Certo, forse per Franco De Andrea, un trio strepitoso, Gabriele Evangelista e Roberto Gatto, che insomma è uno dei più grandi batteristi che la scena della musica italiana conosca, è veramente un grandissimo musicista. Fra l'altro è stato anche ospite nelle trasmissioni di Stefano Bollani, Via dei Matti. Roberto Gatto ha fatto delle cose,
0: devo finire di vederle su Rai Play, che non le ho viste tutte, però ci ho da recuperarle. Ricordiamo che questo album è dal vivo del trio, è stato fatto a Parco della Musica Records, la registrazione dal vivo è avvenuta al Jazz Club Il Torrione di Ferrara.
1: Sì, che fra l'altro è un posto bellissimo, io credo che sia veramente uno dei locali più belli che abbiamo in Italia, perché è proprio alle porte del centro storico di Ferrara, c'è questo torrione.
0: Non sono mai stato
1: enorme
0: a Ferrara, solo di passaggio.
1: C'è questo torrione enorme dove entri dentro e c'è questo jazz club che è a due piani, è veramente bellissimo, sono stato una volta sola a vederlo.
0: Acustica, mi immagino,
1: acustica
0: incredibile.
1: Bellissima. Purtroppo sono stato, devo dire la verità, proprio di sfuggita. C'era un concerto, però così di passaggio. Però veramente uno dei posti più belli che ci siano in Italia. Poi il disco è stato pubblicato dall'etichetta discografica dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, che oltre a fare grandi concerti c'ha anche queste produzioni discografiche. Quindi un bellissimo album che davvero vi consigliamo per affrontare, anche se è la prima volta, la musica jazz del grandissimo pianista Franco De Andrea, con questo trio delle meraviglie, come si dice in questi casi.
0: D'altronde ha preso in considerazione, diciamo, un brano pop, mentre di lui, quando esula dagli inediti, dai suoi brani o dei suoi collaboratori, di solito va sul class, sullo standard, no? Perché
1: standard,
0: in termine
1: però,
0: sempre
1: perché,
0: allargato.
1: Attento, perché 2-3 anni fa ha fatto un album con un DJ, con DJ Rocca.
0: Quindi
1: cui,
0: ce l'ha dentro.
1: Lì
0: a me fa molto piacere.
1: Alla sua età ancora si mette tanto in discussione. Questa è una cosa,
0: questa è la cosa, sì, secondo me è la cosa molto bella.
1: Quindi
0: io mi metto talmente tanto in discussione che non c'entro niente, che non vengo alla radio. Sto scherzando, naturalmente. Salutiamo, c'è qualche amico sia in video che in audio, poi magari dopo se qualcuno ci rilascia qualche commento
1: sulla qualche intervista.
0: Ci abbiamo nel nostro cloud, nel Facebook di Radio Fly, insomma, i messaggi cercheremo di rispondere in realtà, in tempo reale, se è possibile. Comunque un saluto, un grazie per seguirci. Biplano.
1: Allora, quindi siamo partiti da una canzone dei Beatles, Norwegian Wood, che l'abbiamo ascoltata nelle due versioni, quella originale e quella di Franco De Andrea, che abbiamo, è proprio l'esempio di come un musicista jazz, quando prende una canzone pop, un classico pop, come la trasforma. Ma se una canzone pop, e anche in questo caso dei Beatles, va nelle mani di un cantante soul illuminato, si trasforma in una
0: centrale elettrica, visto che è illuminato, Stefano.
1: Sì, una cosa meravigliosa.
0: Dal punto di vista artistico.
1: Perché qui arrivano i Beatles filtrati dalla soul music. Something è una canzone che è stata scritta da George Harrison e nel 1969 usciva nell'album Abbey Road. Ma il grande, grandissimo Isaac Hayes la trasforma completamente, quindi la dilata, ci mette l'orchestra.
0: E l'album successivo
1: la rende quasi cinematografica, quindi non è più solo una canzone d'amore, come potrebbe essere Something, ma diventa una dichiarazione soul monumentale. E anche lunghissima, fra l'altro.
0: Lunghissima.
1: Non so se la vuoi piano piano far partire.
0: Sì, la posso far partire, intanto.
1: Dura tanto.
0: Diamo qualche notizia, questo brano, l'album che fu pubblicato nel 70, che si chiamava The Isaac Hayes Movement, e il nome del gruppo, credo, no, fosse anche quello, rimase per un totale di 7 settimane al primo posto della classifica Soul Albums di Billboard e si mantenne nella top 10 fino all'ultima settimana di novembre dello stesso anno. L'album raggiunse addirittura il primo posto nella classifica Jazz Album e trascorse 75 settimane, oltre due anni, no? Nella classifica Billboard 200, via via Discorrendo. Quindi un capolavoro a tutti gli effetti. Senti, ce l'ascoltiamo?
1: Senti che meraviglia, già, sottofondo.
0: Isaac Hayes, che poi, diciamolo, era quello di Shaft.
1: Esatto.
0: Quindi ce l'ascoltiamo, Something.

0: Allora, caro Stefano, ci stanno sventolando un cartellino rosso per la lunghezza del brano.
1: No, il brano è lungo, molto
0: però,
1: lungo,
0: però
1: ma
0: anche
1: è bellissimo.
0: Un bel cartellino colorato dicendo: ma senti che arie che passano, quei due, non è merito nostro, ma di Zach Eyes.
1: Esatto.
0: Un album incredibile, solo 4 tracce, questa volta erano tutte cover di altri artisti, questa appunto l'abbiamo detto, di George Harrison, The Beatles.
1: Che poi è il suo marchio di fabbrica, no? Prendere una canzone pop e trasformarla in una suite. Questo era Isaac Hayes.
0: Tra l'altro c'erano brani di Burt Bacharach, no? Don't Know What to Do With Myself.
1: Bellissima
0: versione. Poi c'era Chalmers e Rose, c'erano tante, Butler, 4 brani, tutti di cover, un album incredibile con i numeri poi, diciamo, delle varie classifiche che abbiamo detto prima, stabilendo 75 settimane consecutive, se non è un record poco ne manca, insomma, no? Ma noi più che i record ci interessa la buona musica e il discorrere. Intanto salutiamo Francesco Giustini, che nel brano di prima aveva messo un cuoricino super Franco D'Andrea.
1: È il suo mondo. Francesco Giustini, grande musicista jazz, ma anche grande organizzatore di belle cose qua nella nostra città, ad esempio della EOTC Orchestra, che abbiamo avuto ospite anche qui nei nostri studi, che ricordo il 30 di aprile loro saranno al Teatro Petrarca per un omaggio a Miles Davis con l'orchestra, che secondo me è l'orgoglio di questa città, quindi teniamone di conto, quando fanno qualcosa partecipiamo, perché cioè non è facile avere un'orchestra jazz per una città, guarda che è una cosa, perché noi la diamo un po' per scontata perché loro sono molto bravi, attivi e ci sono, ma non credo che a Firenze ci, cioè, per dire,
0: non è una cosa così semplice come può assolutamente
1: quindi, è un orgoglio, vanno, è un orgoglio per la nostra città,
0: è un orgoglio,
1: e vanno sostenuti
0: e come si fa? Con la partecipazione,
1: quello.
0: È l'unica cosa da fare. Poi naturalmente noi siamo ospitali e non
1: quello,
0: dico
1: sì,
0: altro.
1: Quello va bene, quello lo sa, lui va lo bene. Sa. Va bene, quindi Something nella versione monumentale e anche cinematografica, come è stata descritta da qualcuno, di Isaac Hayes, di questo capolavoro dei Beatles. Certo che di cover i Beatles ne hanno avute veramente tante, ma quanto sono belle, per carità, cioè nessuno tocca i Beatles, ma ci sono state delle versioni non da meno, assolutamente non da meno.
0: Incredibile,
1: insomma, questo è solo un piccolo esempio, quello che abbiamo fatto oggi con Franco D'Andrea e Isaac Hayes, ma
0: diciamo
1: aprire mondi.
0: Possiamo dire, Stefano, poi correggimi, no, ma è un'idea che mi è venuta adesso, no? Questo programma, se in due, serve anche a farci venire nuove idee e affrontare con punti di vista differenti che comunque convergono. Sembra che chi fa un brano dei Beatles sia veramente ispirato, abbia la predisposizione a rifarlo molto bene. do l'idea.
1: Perché ci va in punta.
0: Grande rispetto, una grande attenzione. È una grande passione nel volerlo rendere nel migliore dei modi possibili.
1: Oppure ci sono arrivate solo le versioni migliori, chi lo sa.
0: Ma sai, insomma, se pensi al mainstream, cioè, il mainstream non è tutto bella musica, diciamo le cose come con, poi non voglio entrare oltre nella discussione che non mi interessa assolutamente.
1: Sì, che poi ci sono anche gruppi che fanno le cover dei Beatles, hanno fatto le cover dei Beatles senza fare cover dei Beatles, tipo gli Oasis.
0: adesso
1: mi arriverà.
0: I due fratelli invece di litigare vengono a litigare con te.
1: Oh,
0: anche
1: i fratelli, penso anche ai tanti fan che hanno in Italia. Sto scherzando. E quindi adesso abbassiamo il tono, anche se insomma era molto
0: ed alziamo
1: sensuale,
0: sempre il volume della radio
1: che era molto notturno, oscuro, sensuale Isaac Hayes, ma adesso abbassiamo ancora di più la luce, entriamo nelle tenebre di Mark Lanegan, perché entrare in una canzone interpretata da lui vuol dire veramente entrare nelle tenebre, e anche in questo caso siamo nel mondo delle cover, su come venga reinterpretata una canzone. Già l'autore era un autore abbastanza diciamo oscuro, purtroppo anche depresso con i suoi problemi fra droga e alcol. Parliamo di Tim Hardin, non conosciuto come può essere stato all'epoca Bob Dylan, per carità, il più grande di tutti, ma anche che so, Tim Buckley o altri. Molto meno conosciuto Tim Hardin, che però ci ha lasciato delle canzoni meravigliose
0: e che comunque colloquiava molto con lo stesso Dylan, no?
1: Con lo stesso Dylan, esatto. E quindi ascoltiamo da un album che fu un omaggio proprio alla musica di Tim Hardin, ascoltiamo questa Red Balloon nella versione di Mark Lanegan. Quindi,
0: Reason to Believe, no, l'album è quello.
1: L'album si chiama Reason to Believe, che poi è il titolo di una canzone di Tim Hardin.
0: Bene, ce l'ascoltiamo.
1: Vai.

0: Che brano, Mark Lanegan, Reason to Believe, Red Balloon. Si è fatto il DJ, sentito?
1: Era più giovane. Mark Lanegan aveva la voce, diciamo, meno diciamo che metteva meno timore rispetto a quello che poi avrebbe fatto nel corso degli anni l'ex Screaming Trees, che poi la sapeva modulare, a dire la verità la sapeva modulare molto bene, la sapeva far rendere tenebrosa, ma la sapeva far rendere anche, diciamo, più dolce, come
0: sì, comunicativa, come più aperta. Meno dark, può essere.
1: Ed è veramente, insomma, un artista che ci manca molto, anche perché la sua morte è stato un qualcosa di improvviso e anche poco chiaro in qualche modo, però vabbè.
0: Questo è un album di cover, The Songs of
1: Tim Hardin,
0: un omaggio a Tim Hardin del 2013, se mi ricordo bene. Fuori dalla mia finestra mi guardano dall'alto, dammi una ragione, qualcosa in cui credere, un'altra stagione, starò seduto a piangere. E questo,
1: ma questo è il
0: pezzo di testo
1: di Reason to Believe, però del brano che abbiamo ascoltato?
0: Sì, penso di sì.
1: Perché dammi una ragione,
0: sì.
1: È Reason to Believe, no?
0: Something to Believe, è quella, sì. È quella. Però leggere un passo anche per la capacità lirica di songwriting di songwriter di Mark Lanegan, quello che volevo anche rendere, insomma.
1: Ok, e quindi Tim Hardin veramente è stato uno dei più grandi autori di canzoni che ci sono stati, uno dei più grandi cantautori. Come dicevo prima del brano, della versione di Mark Lanegan, non è stato molto conosciuto durante la sua vita, anche però è uno che è stato sempre molto apprezzato, diciamo, dai colleghi, dagli artisti, che hanno sempre fatto riferimento alle sue canzoni, che sono state negli anni riprese, appunto coverizzate, visto che è l'argomento di oggi, e le sue canzoni sono via via anche state riscoperte, e ha scritto delle cose veramente bellissime. La più famosa forse è quella che andremo ad ascoltare adesso, famosa fra virgolette, ma che è un punto di riferimento per intere generazioni. Quindi Tim Hardin la scrive negli anni 60, questa canzone che parla di amore, ma ovviamente dal suo punto di vista di uno come Tim Hardin è l'amore che continua a deludere, ma al quale continuiamo a cadere lo stesso, nonostante le delusioni. Quindi una canzone come lo erano molte di Tim Hardin, fragile, quasi sussurrata, viene un po' in mente dall'altra parte quello che avrebbe fatto Nick Drake, per dire, insomma, siamo su quel mood lì. E quindi ascoltiamoci questa meravigliosa Reason to Believe, lui è Tim Hardin, visto che prima abbiamo ascoltato una sua canzone, adesso l'originale suo.

0: Abbiamo una ragione per continuare a credere, quindi, perché l'amore, caro Stefano, è imprescindibile dalla natura umana. Non te ne dimentichi mai.
1: Mai.
0: Io voglio sapere questa gente che è in giro, che va a fare... Vabbè, andiamo.
1: Ho capito quello dovrei arrivare. In effetti non viviamo...
0: Il contrario dell'amore. C'è l'amore, esatto, perché c'è l'esatto, esatto, contrario. C'è l'odio,
1: non stiamo,
0: purtroppo,
1: vivendo in un bel periodo, insomma. Noi, come sempre, la bellezza delle cose, che sia in questo caso la musica o altro, riesce sempre a salvarci.
0: Diciamo
1: modo.
0: Che la musica, come tutte le belle arti, è significativa per il buon vivere di noi tutti esseri umani, e l'amore è anche pace, dai.
1: Sì. Peace, love. Peace and love.
0: Quindi, vabbè, andiamo, dai Stefano, che allora, dobbiamo concludere con Tim.
1: Tim.
0: Abbiamo concluso.
1: Abbiamo concluso con Tim. Passiamo ad un altro operatore.
0: Stavo per dire.
1: Non fare nomi.
0: Non faccio nomi. Stavo partendo. Beh, visto che Francesco Giustini, grazie ragazzi, troppo buoni, verrò a bussarvi alla porta.
1: Siamo
0: allora
1: qui.
0: Sei invitati. Noi ovviamente siamo qui.
1: Ovviamente. Allora, quindi Tim Hardin, grandissimo autore di canzoni, ma così come lo è stato sicuramente anche Jane Clark. Ricordiamo che lui è uno dei fondatori dei Byrds. E fra l'altro se n'è andato anche molto presto, a dire la verità, dal gruppo, però era, diciamo che è stato uno dei principali autori del gruppo. Le sue canzoni aveva dato quell'accento un po' introspettivo, spirituale al gruppo, che però ora sicuramente forse non andava d'accordo con David Crosby. Che è successo? Non lo so. Se
0: sì,
1: tu che sei più afferrato per la storia dei Byrds.
0: Ma non solo con David Crosby, ma anche con Roger McGuinn, no? Perché lui... All'inizio le canzoni, in pratica, a parte le cover di Mr. Tambourine Man, no? Quelle che in pratica fecero conoscere i Byrds e gli diedero una spinta e una fama notevole, le prime canzoni erano tutte di Gene Clark. Dopodiché gli altri due autori, altri due dei componenti dei Byrds, che sono Roger McGuinn, famoso perché adoperava la 12 corde modello Rickenbacker, e il grande David Crosby, iniziarono a scrivere anche loro. Lui era quello che scriveva di più, ma era anche quello che guadagnava di più, e gli altri due iniziarono ad andare più bene. Ma poi lui, più che l'etichetta...
1: Anche perché, come si diceva prima, i dischi si vendevano. A milioni. Quindi gli autori...
0: Ci furono un po' di contrattempi, ma io credo che, diciamo... Le cose possono prendere campo quando dentro di noi c'è, oltre lo scontro con gli altri, ci sono delle motivazioni profonde cui non riusciamo a venirne a capo, oppure uno stabilisce, sceglie per libera scelta, dire no, non sto più in questo gruppo perché non sono più interessato. Credo che Gene Clark abbia avuto dei motivi profondi dentro per non fare una vera scelta, anche poi se sembra che l'abbia fatta. Quindi, diciamo, dei problemi che aveva gli hanno impedito di continuare. Poi ritornò, no? Ci fu una sorta di reunion. Questo non toglie che è stato uno dei più grandi, sì, un pioniere del folk rock.
1: Sì, poi un grandissimo autore di canzoni, come
0: del country rock.
1: Come dicevo prima, nei testi, insomma, molta malinconia,
0: molta
1: spiritualità.
0: Malinconia.
1: Sì. Qualcosa che sicuramente lo elevava rispetto alla media che poteva esserci, no, alla media, al tipo di canzoni
0: al
1: che
0: tipo
1: c'erano
0: di canzoni,
1: all'epoca.
0: Sì.
1: Ascoltiamo un pezzo bellissimo, questa Icos, però con Gene Clark ci rimarremo anche dopo, a proposito di cover.

0: bene.
1: Bella, bella, molto bella questa Icos di Jane Clark. Le sue canzoni veramente sono sempre malinconiche, guardano indietro, un po' come a cercare qualcosa che si è perso per strada, però è una sensazione molto bella quella, quello che riesce a scrivere.
0: Quello che riesce, Jane Clark. Tu ti ricordi, no? Abbiamo parlato che si ritira addirittura durante una tournée già iniziata, prendeva via, insomma, perché poi soffriva degli ascensori, del volo degli aerei, aveva diverse fobie, quindi ecco perché era turbato un po',
1: sì,
0: mentalmente.
1: Lui era un autore straordinario, però molto tormentato.
0: Spesso è una prassi di questi autori che poi sono scomparsi velocemente, perché lui mi sembra che sia morto, che aveva intorno a 45-46 anni, che abbiano comunque qualcosa di, diciamo, non perfettamente normale, anche se normale è difficile definire, ora si fa così per dire. Ma tu te lo ricordi, noi in radio, a Radio Torre Petrarca, avevamo un album che era uscito poco prima
1: di Jane Clark?
0: Di Jane Clark.
1: È vero.
0: Hillman.
1: Chris Hillman.
0: Sì, c'era Hillman, Jane Clark, Hillman e Roger McGuinn. Che c'erano delle canzoni sempre folk. Molto radiofoniche, ritmi, belline proprio. Io mi ricordo, l'avevo fuso quell'album.
1: Che era anche un po' lontano, no, dal suo stile, perché in realtà lui è molto più, ho detto malinconico, diciamo, già 6 volte, però te la dico una,
0: diciamo,
1: volta,
0: più folk emozionale.
1: È vero, lui c'aveva anche molta, diciamo, molta psichedelia nelle sue ballate, insomma,
0: mentre nel gruppo
1: autore.
0: Mr. Tambourine stesso è un brano ritmico caratterizzato proprio dalla 12 corde Rickenbacker, che ha quel suono sfavillante, direi squillante. E quindi io mi ricordo quell'album del 79, insomma, l'avevo fuso perché mi piaceva molto e non era l'unico,
1: funzionava radiofonicamente, quindi.
0: Radiofonicamente sì, lo richiedevano all'epoca, poi sai, Radio Torre Petrarca, che tu lo sai, no? Partimo nel 1980, era uscito da poco, quindi ci richiedevano, insomma, diciamo, il meglio della produzione, ma anche di quella passata, anche di quella futura. Mi ricordo, mi toccava prendere la DeLorean, andare a prendere i dischi che sarebbero usciti 10-15 anni dopo, sto scherzando naturalmente.
1: Allora, quindi Jane Clark, grandissimo autore, e visto che oggi ci dedichiamo alle cover, dopo la pausa del notiziario ascolteremo proprio una cover di Jane Clark da parte dei Dismortal Coil, perché negli anni 80 ci fu questo super gruppo, e però nella versione di un brano di Jane Clark degli Dismortal Coil si va a sentire come diciamo il folk di Jane Clark, il folk psichedelico visionario di Jane Clark, diventa un dream pop quasi mistico, veramente una trasformazione. Ma questo è quello che hanno un po' fatto con tutti i brani che il collettivo ideato da Ivo Watts Russell ha fatto, quello che ha toccato, l'ha trasformato in questo.
0: Sì, l'etichetta discografica era servita proprio fuori di, per, diciamo, raccogliere gruppi, artisti che avessero uno stile, oggi è una parola abusata, sinergico, abbastanza simile, che dessero proprio l'idea di essere là fuori di.
1: Ovviamente adesso la canzone che ricordiamo più dei Dismortal Coil, la cover, è quella di Tim Buckley, Sound to the Siren, con la voce strepitosa di Elizabeth Fraser. Però rientreremo proprio con un brano di Jane Clark ripreso dai Dismortal Coil, che si chiama String of Strings, e la voce è quella di Dominic Appleton, che altri non è che il cantante e leader dei Breathless. Quindi
0: allora ci sentiamo, come si dice, dopo il giro di boa,
1: dopo i Dismortal Coil.
0: Benissimo, a dopo.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Strength of Strings, This Mortal Coil.
1: Tra l'altro questa non è una delle canzoni più famose di Gene Clark. Nel frattempo abbiamo ripreso, questo è il biplano.
0: Sì, sempre sino, sino al prossimo giro di, invece che di boa, è di pitone, di anaconda.
1: No, cioè, fino alla, come si dice?
0: L'extra time.
1: Fino alla fine, prima dell'extra time. Sì, fino alla fine dei tempi regolamentari.
0: Dei tempi regolamentari, poi il cartellino
1: e
0: rosso.
1: Poi abbiamo i supplementari.
0: Sì, abbiamo i supplementari. Dai, facciamo qualche minuto di extra time, quindi anche per oggi la parentesi di musica classica. Abbiamo ripreso con questo album dei Mortal Coil, di Mortal Coil, Filigree and Shadow, filigrana e ombra.
1: Sì, che poi era un doppio album. La caratteristica del
0: 86, 1986.
1: L'idea fantastica di Ivo, il creatore della 4ID, e quindi
0: Ivo, Watts, Russell,
1: che mise in, che sono tre.
0: Sì.
1: Quindi mise
0: tre
1: insieme
0: Ivo.
1: Mise insieme, a parte che insomma avere fare un'etichetta e poi chiamare Dead Can Dance, Cocteau Twins,
0: insomma
1: ce n'era tanti all'epoca, e ha caratterizzato un po' la musica, diciamo il dream pop, la musica dark degli anni 80. La cosa bella di questo collettivo This Mortal Coil era che lui faceva reinterpretare ai suoi artisti canzoni che considerava dimenticate, quindi brani che erano in qualche modo dimenticati, lui li faceva reinterpretare, quindi per dargli nuova vita. Perché non ti credere che Song to the Silence di Tim Buckley, quando loro la rifecero nel primo album Italy and Tears, non è che era così se la ricordavano in tanti. Tim Buckley è stato scoperto, riscoperto successivamente, insomma, quindi questo è stato molto bello, soprattutto sì, per la mia generazione.
0: Ma perché succede direi, se non dico spesso ma di frequente, può succedere nella vita dei grandi artisti che siano appunto riscoperti tramite una cover che fa un altro gruppo.
1: Esatto. Quindi l'idea di prendere le canzoni dimenticate e ridargli nuova vita, secondo me è stata una delle cose più geniali dell'intera decade degli anni Ottanta, almeno per quanto mi riguarda. A me mi ha fatto scoprire un sacco di cose belle che poi sono andato a ricercare nel tempo, perché ovviamente negli anni Ottanta ero molto giovane, non sapevo che Gene Clark era stato il fondatore dei Bears, cioè, l'ho scoperto dopo di Mortal Coil, cioè per dire
0: Stefano, nel 1980, fammi fare la battuta, mi sentivo molto giovane anch'io, ero meno giovane di te, ma nel complesso ero molto molto molto giovane anch'io. Siamo nel 2026.
1: Anche lo stesso Tim Buckley, sì, prima dell'84 sinceramente non è che io lo conoscessi, quindi vabbè, quindi grazie Ivo.
0: Se pensi che
1: grazie Ivo, che non è il nostro
0: che
1: direttore,
0: il nostro direttore chapeau,
1: mega direttore.
0: Pensare alla prima radio, a Radio Arizona, avevamo dischi di Nick Drake, c'erano molti di questi artisti, e dalle 20 in poi venivano passati sino a mezzanotte, qualche volta si faceva anche le 2 o le 3 del mattino a programmare questi generi musicali, rock. Sì.
1: Pensa che ad esempio uno dei tuoi artisti preferiti

0: appunto Dominic Appleton, Dominic, che abbiamo appena, alla cui voce abbiamo appena ascoltato, insomma, il circuito era quello della Foreign.
1: E l'album entrò nell'11 ottobre del 1986 nella classifica UK Independent Music. Per la cronaca, diamo anche questa notizia.
0: Non so se è entrato nella classifica italiana, io lo comprai, però ce l'ho ancora quel bel vinile doppio. Poi le copertine della Foreign erano dei capolavori.
1: Insomma. Dai, poi l'hai passato a Radio 3 Petrarca, è entrato tantissimo in classifica.
0: Esatto, vai. E quindi, fra i tanti artisti, visto che l'abbiamo già citato diverse volte, fra i tanti artisti che hanno ripreso i This Mortal Coil, ovviamente il più famoso è Tim Buckley, perché quello che hanno fatto con Tim Buckley è stato qualcosa, è stato un capolavoro, perché mettere la voce di Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins a riprendere Song to the Silence fu sicuramente stata una delle cose più belle che This Mortal Coil.
1: Anche perché la Fraser è uno dei punti di forza di This Mortal Coil.
0: Voce fantastica.
1: Spaziale, direi.
0: E quindi a Tim Buckley noi ci arriviamo, un passaggio un po' lungo che abbiamo fatto, però ci arriviamo, ma con un,
1: tutto ha un senso, no?
0: Con un disco
1: anche un senso unico volendo.
0: Con un disco bellissimo, questo Dream Letter, che è un album dal vivo in cui c'era il nostro amatissimo Thompson che gli suonava il basso accanto a lui, era tra l'altro uno dei musicisti che lo ha anche aiutato molto, insomma, a suonare in giro, perché Tim Buckley non era un personaggio molto semplice. Basta, insomma, guardare la fine che ha fatto. Perché
1: quanti, ce ne sono
0: troppo
1: di questi?
0: Era uno spirito troppo libero, però
1: sì,
0: aveva una voce incredibile. Forse solo il figlio Jeff poteva competere, sì, con la voce
1: tale
0: di
1: padre, forse tale figlio, come
0: e più
1: voce.
0: Aveva anche una fantasia musicale davvero senza confini. Dai, la stessa Song to the Silence è una canzone senza confini.
1: Stefano, posso interrompere? Certo. Volevo salutare un po' di gente collegata con noi su Facebook, sullo streaming. Antonella, quindi un saluto alla grande fotografa di Perugia, Antonella. Poi c'è anche Enrico e poi Francesco Giustini, che abbiamo salutato prima. Non so se sia all'ascolto Marcello Gostinelli,
0: facciamo
1: un salutone lui, quindi
0: nostro collega,
1: un programma pazzesco, ne abbiamo parlato quasi un'ora al telefono e io tra l'altro anch'io lo avevo ascoltato, diciamo, poco più di un anno fa, e m'era successo diverse volte e quindi ero rimasto molto colpito. Dai, in qualche modo tornerà, magari anche con programmi differenti, lo auguriamo, certo. Glielo auguriamo, e un grande saluto neanche a lui. Andiamo, scusa se sono interrotto, se no mi passava.
0: Non ci sono problemi, hai fatto bene, hai fatto molto bene. Quindi adesso andiamo a sentire la voce di Buckley in questo doppio dal vivo, che è un capolavoro, secondo me uno dei dischi più belli della storia della musica, in cui loro sono in tre, ma veramente la voce di Tim Buckley è ai massimi livelli, e questo brano canta come veramente se fosse un menestrello che attraversa i secoli, perché forse solo la sua voce è in grado di farlo.
1: E le canzoni si tingono anche un po' di jazz.
0: Esatto, grazie a Mr. Thompson.
1: Esatto, direi di ascoltiamo
0: Troubadour. Questa meravigliosa Troubadour.

0: Meraviglia delle meraviglie, la voce di Tim
1: dal vivo è una caratteristica che insomma,
0: ma infatti fatevi un bel regalo, compratevi questo doppio Dream Letters,
1: anche se risale al 1969, no?
0: Per forza. Sì, però è stato ripubblicato in varie vesti, però veramente per me è un capolavoro. E Tim Buckley, avete sentito cosa faceva con la sua voce?
1: Delle svisature, improvvisazioni vocali, veramente libera improvvisazione, molto jazz direi, ma oltre perché probabilmente nessuno sarebbe stato in grado di fare quelle cose, come hai detto te, tranne che forse il figlio.
0: Infatti, sai che il film sul figlio è al primo posto in Italia per i film di questa settimana, è una bella,
1: che noi documentario avevamo annunciato
0: bello,
1: che sarebbe uscito, no?
0: Esatto, è in questi giorni, è già passato il 17, 18, 19, se non sbaglio, quindi forse oggi l'ultimo, e per chi ci ascolta in diretta ovviamente. E va bene, quindi il grandissimo Tim Buckley, per riallacciarsi un po' al progetto di Immortal Coil, che ovviamente ha un po' fatto riscoprire a tanti la musica di Tim Buckley.
1: Un altro di quei nomi che hanno il mito che hanno aleggia, il mito,
0: È vero, lui a dire la verità è stato ricordato come un cantante politico, però lui diceva
1: che era un giornalista, da quel punto di vista.
0: Che aveva altro, perché sapeva scrivere e cantare anche canzoni molto malinconiche, canzoni d'amore, un po' come i grandi cantatori riescono a fare, perché possono parlare di politica, ma poi quando parlano di amore.
1: Sì, lui nei suoi testi, nelle sue canzoni, affrontava sia i temi di attualità che canzoni personali, quindi amore compreso.
0: Esatto. E ovviamente parliamo di però parliamo di Phil Ochs, che è nato nel 1940 e poi ha avuto una vita molto dolorosa, travagliata fra sindrome depressiva e alcolismo, morto suicida nel 1976, quindi morto molto giovane, però anche lui ha scritto veramente canzoni memorabili. Una di queste, fra le mie preferite, è questa dolcissima Flower Lady che andremo ad ascoltare.
1: Sì, che poi ha un'interpretazione,
0: questa ballata dolce.
1: Sì,
0: così,
1: forse ci conviene ascoltarla, magari commentarla.
0: Quindi Phil Ochs, questa è Flower Lady.

0: Allora Stefano, un'altra canzone lunghissima, come si dice quando si va dal barbiere, facciamo una leggera sfumatura.
1: Non taglio
0: una sfumatura, di solito non si fa. Flower, questo brano Lady, di Phil Oakes, che aveva una particolarità, era un brano lungo, oltre 5 minuti, quasi 6, che condensava molte parole, che ha condensato, quindi l'abbiamo ascoltato, in numerose strofe, 7 per la precisione, e senza mai ripetere il testo, tranne il ritornello che parla, quello che ripete, che nessuno compra i fiori da questa Flower Lady, che era la signora, quella che vendeva i
1: la fioraia.
0: È un istantaneo, sembra un po' astratta, particolare, che lui sente e vede in quel modo. Insomma, perché insomma, dice: gli amanti litigano, i poeti filosofeggiano, i soldati discutono con gli studenti e aleggia un'atmosfera generale di affare e malcontenti, e nel trambusto cittadino dell'epoca la fioraia viene praticamente ignorata e lasciata zoppicare verso casa senza aver venduto nulla. Probabilmente per Phil Oakes la fioraia simboleggia qualcosa di particolare.
1: Eh sì, sicuramente. E quindi, insomma, le sue canzoni politiche l'hanno fatto diventare famosa, conosciuto soprattutto per quello, però c'ha anche queste ballate così di storie più personali fino ad un certo punto, malinconiche. Però visto che Phil Oakes era un autore che parlava di pace, parlava di guerra, parlava di politica, adesso alla guerra ci arriviamo con un progetto molto bello della Child Records, che si chiama Help, ed è il volume 2, questo nuovo album collaborativo che è ispirato un po' alla storica uscita del 1995, si chiamava Help, a sostegno di War Child. War Child è una associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione e supporto specialistico per la salute mentale e protezione dei bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo, e quindi quanto ne abbiamo bisogno in questo momento.
0: Fra gli artisti, e quanto non ne abbiamo bisogno di conflitti,
1: però purtroppo ci sono, e quindi Warchild interviene.
0: Sembra che tutti i giorni ne parta uno nuovo, lasciamo perdere.
1: Gli artisti che hanno partecipato a questo album, quindi a questo progetto, sono gli Arctic Monkeys, Beth Gibbons, Damon Albarn, Depeche Mode, Fountain D.C., Wet Leg, tutti insieme per aiutare i bambini colpiti proprio dai conflitti. Insomma, Anna Calvi, Arlo Parks, poi quelli che ascolteremo dopo che non li diciamo, Beth for Lashes, poi ancora i Big Thief, Black Country New Road, Cameron Winter, Davel, insomma ce ne sono davvero tanti. Il progetto Help 2 porta avanti lo spirito quindi del vecchio album, ed è nato grazie ad una stretta collaborazione con gli Abbey Road Studios, registrato prevalentemente nel
0: ricordiamo
1: corso di questa straordinaria
0: che erano
1: settimana.
0: Gli studi dove i Beatles registravano, sono leggendari,
1: esatto, e quindi la natura collaborativa del processo di registrazione ha avuto anche numerosi momenti improvvisati nati in studio, e un po' riflette lo spirito di quest'album. I bambini hanno registrato la direzione artistica del progetto e sono stati seguiti dal regista al premio Oscar Jonathan Glazer, quindi insomma un progetto molto bello, ma un progetto anche in cui si trova tanta qualità, come ad esempio la versione di un brano che è vero che è stato scritto negli anni 50, ma chi lo ha fatto conoscere, lo ha portato il successo, gli ha dato una vita straordinaria, è stato Jeff Buckley. A proposito di Buckley, che è Lilac Wine, che è una canzone bellissima e che ovviamente ritroviamo nel disco, nell'album di debutto di Jeff Buckley, ma soprattutto le sue versioni dal vivo che erano strepitose. In questo album la si trova interpretata da due grandi artisti, una è Arui Aftab, questa artista che abbiamo programmato più volte qua nel Biplano, artista che fra l'altro lo scorso anno ha anche fatto uno dei dischi più belli dell'intera annata,
0: Night Rain,
1: fra musica orientale, musica jazz, musica pop,
0: sì,
1: mischia un
0: si
1: po'
0: è presa
1: tutto,
0: infatti due nomination ai Grammy
1: non a caso. E accompagnare lei c'è Beck, che lo sentiamo un po' alla produzione, un po' in sottofondo a suonare, però lo sentiamo un po' meno, però una gran bella versione di Lilac Wine da questo Warchild Help 2.

0: Come sarà stata questa atmosfera, Stefano? Favorita dal vino di Lillà, Lilac Wine.
1: Atmosfera molto minimale, notturna, questa di Aruj Aftab, artista pakistana che appunto partecipa a questa compilation, questo progetto War Child.
0: Help 2.
1: Che a proposito di guerra, insomma, lei è pakistana, anche il Pakistan in questi giorni è in guerra bombardando l'Afghanistan, insomma, quindi vabbè.
0: Comunque un buon lavoro, perché non l'ho ascoltato tutto perché è abbastanza, diciamo, corposo, ma insomma una buona parte, quindi ho apprezzato, e anche nella playlist del Deltaplano, del mio programma del martedì, ho programmato Depeche Mode, Ezra Collective, che qui sono presenti, e anche a Arlo Parks, insomma ci sono tanti artisti. Bella anche questo brano, bello, molto bello.
1: Sì, un brano appunto Aruj Aftab insieme a Beck, canzone che è vero che è stata scritta nel 1950, però è stato Jeff Buckley a renderla immortale. Quindi questo gli va assolutamente riconosciuto.
0: Saluto particolare anche a Michele.
1: Ciao
0: Michele. Ciao Michele, cari amici, non solo musica bella originale, temi profondi, attuali, universali, caratteristica che vi contraddistingue. Grazie Michele.
1: Grazie.
0: Sei un amico,
1: insomma. Forse per quello.
0: Sì, no.
1: Sto scherzando. Adesso arriviamo a quel pazzo di Morrissey, arriviamo anche a lui che ha pubblicato recentemente un nuovo album.
0: Ne ha superati 5, no?
1: Di cosa?
0: Per strada. Morrissey.
1: Ah sì, Morrissey. Ha superati più di 5. Ma Morrissey, che fra l'altro continua a fare concerti strepitosi, oppure non li fa per niente.
0: Però perché... qui c'è un assunto che caratterizza il nuovo lavoro, che dice: il trucco è una bugia.
1: Esatto, questo è il titolo is a lie. E dal vivo continua a fare veramente grandi concerti. L'ho visto qualche anno fa a Firenze, l'anno scorso a Lucca, sembra che sia stato strepitoso, a Bari o a Taranto, non ricordo, ha detto di aver fatto forse il concerto più bello della sua vita, i presenti confermano, pochi giorni fa a Milano, altro grandissimo concerto, poi in Spagna per rumori in strada, non ha dormito la notte, ha annullato il concerto. Cioè, questo è Morrissey, grandissimo artista, ma vabbè, va preso.
0: Ma insomma, così. Poi ha fatto di questo album, Make Up Is a Lie, il trucco è una bugia, è stato anche il primo singolo, che poi ce ne andiamo ad ascoltare, titolo provocatorio il suo volutamente, quindi
1: certo.
0: Altisonante la sua caratteristica, fin da subito, come al solito, accompagnato da una pioggia di critiche.
1: Sì, perché lui è ironico, sarcastico,
0: e quindi molti critici, ma non solo, hanno detto è il peggior brano, quando è uscito il singolo prima dell'anno, che Morrissey abbia mai fatto. Allora, io ho sentito 3 singoli, questo, Notre Dame e l'ultimo che è uscito qualche giorno fa. Devo dire, te l'ho detto nel fuori onda, che a me tutti e 3 mi sono piaciuti.
1: È sempre un piacere ascoltare Morrissey. E diciamo che questo album, questo brano nello specifico, che poi è il brano che dà il titolo all'album, Make Up Is a Lie, è proprio una critica alla superficialità sociale, che è un po' quello che ha sempre fatto, dai, anche con gli Smiths, con Calzoni Dolcissimi, raccontava delle cose velenose. Quindi
0: poi,
1: è sempre.
0: Anche
1: ma è quello che ci piace.
0: Quello
1: dai,
0: che ci piace. La gestazione di questo lavoro non è stata come al solito per quanto riguarda Morrissey, una caratteristica, quindi non è stato del tutto ortodosso. Era annunciato addirittura a dicembre del 2022 e si doveva chiamare Without Music the World Dies. Stato registrato nel 2023 nel sud della Francia, e poi ha cambiato anche il nome in quello che abbiamo detto. Lo stesso secondo singolo, Notre Dame, che è dedicato alla famosa cattedrale che qualche anno fa ha preso fuoco,
1: sì.
0: Comunque l'hanno del tutto restaurato. Non hai un'idea, perché poi lui è anche un po' visionario, un po' pazzo, no? Quindi ci aveva visto dietro le cospirazioni.
1: Un po' non lo so, comunque. Su questo un po'.
0: No, che... per noi è più vicino la Chiana, un Arno o una Chiana, insomma.
1: Ascoltiamolo Morrissey, quindi con questo Make Up Is a Lie.

0: feci in modo di appisolare. Sembra che dica, mi appisolai. Sto scherzando. Ah, il terzo singolo, quello che è uscito qualche giorno fa, si chiama The Monster of Pig Alley. Pensa un po'.
1: Sempre sarcastico.
0: Però, fra tutti i brani che ho citato e gli altri due singoli, tra cui questo che era il primo, la title track, la title song, che dir si voglia, è quello meno scuro, è quello che ha un taglio un po' più acustico e forse ricorda un po' più la media delle sue pubblicazioni, delle sue canzoni come stile.
1: Però senti dove no, arriva con la voce quando...
0: Sì, la voce è la sua, insomma.
1: Andiamo avanti, siamo quasi in chiusura. Gli ultimi due brani sono
0: L'abbiamo visto.
1: Gli ultimi due brani sono due ballate meravigliose. La prima, secondo me, sarà una delle canzoni più belle dell'intero anno, del 2026, perché è una delle canzoni più belle che Bonnie Prince Billy abbia realizzato. Veramente, per me questo brano è una meraviglia. Si chiama They Keep Trying to Find You ed è estratta dal nuovo disco We Are Together Again di Bonnie Prince Billy, un album che si rifà, Mauro diceva l'abbiamo visto dal vivo, in effetti questo album si rifà tantissimo all'atmosfera,
0: città
1: di
0: splendida, luogo splendido, sì, acustica incredibile, concerto magnifico,
1: l'auditorium San Francesco di Perugia credo sia uno dei posti più belli dove vedere i concerti, questo sono d'accordo. Quindi ha realizzato questo nuovo album che un po' arriva dalle cose che non erano entrate nel precedente disco, che secondo lui ci dicevano poco, però c'è anche altro materiale. Secondo me il disco è molto bello e questa canzone, ripeto, è una delle più belle che Bonnie Prince Billy abbia mai realizzato,
0: sì,
1: con il suo diciamo folk minimalista, però ascoltatela perché
0: ancora più intimo, se ne ritorna nel paese dove è nato, ritrova i vecchi amici anche musicisti, se ne circonda, riprende queste canzoni che erano venute fuori anche nella pubblicazione dell'album precedente che risale ad anno scorso.
1: L'anno scorso, sì, meno di
0: quindi,
1: un anno.
0: E ne esce fuori con We Are Together Again, veramente come hai detto te, con gli strumenti, la voce, tutto usato in maniera
1: minimale, molto scarna.
0: Dei Ceselli proprio.
1: Sì,
0: dei Ceselli. Qualcuno della critica potrebbe dire forse che dice ma è un po' noioso
1: va bene, va bene.
0: Come qualcuno della critica comunque dice ascoltatelo bene,
1: guarda che in questo brano, ora poi magari chi lo ascolta ce lo dirà, qui siamo ai livelli di I See a Darkness, forse la sua canzone più bella, quindi siamo lì.
0: Noi lasciamo la parola, o meglio la voce e la musica, a Bonnie Prince Billy. They Keep Trying to Find You.

0: così il nostro Billy, Prince Billy, se ne torna nella comunità dove è nato, dove c'ha i parenti musicisti, il cugino, la sorella dell'amico e tanti altri musicisti, e fa un album, guarda caso, che si chiama We Are Together Again, esatto. Siamo di nuovo insieme.
1: Una reunion,
0: e fa un album molto intimo, ma molto tranquillo, che comunica la bellezza. E io mi ricordo il concerto fu fantastico.
1: Fu veramente uno dei più belli.
0: Me lo aspettavo, ma fino a un certo punto. Sarà stata, come dire, oggi è la location, parola che riempie molto, qualche volta riempie anche bella, vabbè, lasciamo per. Però sarà, secondo me, è stata soprattutto la musica la qualità che è riuscito.
1: Sì.
0: Cercava
1: certo,
0: anche di dialogare. Purtroppo io capivo poco di quello che diceva, no?
1: Chi lo dice?
0: Però
1: quindi They Keep Trying to Find You è il brano che abbiamo ascoltato, ripeto, insomma, un brano molto molto emozionante, e resterà sicuramente fra le cose più belle di quest'anno questa canzone. Un altro artista dalla voce molto profonda, ma diciamo dalle ballate ancora. Oggi abbiamo ascoltato molti brani un po' notturni, ballate, vabbè. La mia vena malinconica viene sempre fuori quando devo scegliere le scalette, mi dispiace per te, ma così adesso devi beccare anche il nuovo Bill Callahan, che ha fatto un album che si chiama My Days of 58, che secondo me è un disco molto bello, anche questo grande album, sempre con la sua voce baritonale, questi testi sempre evocativi.
0: My Days of 58, così è il nome, i miei giorni del 58.
1: Esatto, per l'ex leader degli Smog. Allora, l'ascoltiamo quindi con questa città un po' perduta, no?
0: Lolly City, che è una città
1: dimenticata, perduta,
0: sì.
1: Fantasma, chi lo sa?
0: Sì, un po' fantasma, però probabilmente anche gli abitanti o chi ci va c'ha questo senso un po' di solitudine, forse non a caso sceglie una città così proprio perché rispecchia quello che sente dentro. Però rispecchia anche la grande voce e la grande musica che Bill Callahan riesce a comunicare, a trasmettere. Vi ricordiamo di rimanere in sintonia anche diciamo dopo il giro di Pitone, Anaconda, Boa, insomma, perché abbiamo l'Extra Time che riguarda la musica classica. Anche oggi un buon autore, una bella canzone, è un po' riduttivo sulla musica, è una bella opera, vai. Quindi Bill Callahan
1: una bella composizione,
0: il biplano, poi c'è l'Extra Time, rimanete in onda, a dopo. Biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19 con Stefano Fragai e Mauro Giovacchini su Radio Fly.

0: Ci siamo.
1: Ci siamo, quindi questo è l'Extra Time, lo spazio che dopo la fine del, diciamo, la trasmissione, diciamo, normale del biplano.
0: Che puntata è? Quarta, quinta?
1: Non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo neanche
1: io.
0: Vabbè, questa non è una puntata,
1: È una pillola del dopo programma, perché sì, è un Extra Time in cui noi dedichiamo
0: per il torcicollo, perché sì, ho il torcicollo.
1: Dedichiamo un piccolo spazio alla musica classica. Quest'oggi abbiamo un compositore finlandese che fra l'altro è famoso anche per una composizione che si chiama Finlandia.
0: Sibelius,
1: che è proprio nato nel 1865, non lo dire a Putin, ma nel 1865 la Finlandia era russa, era sotto l'Unione Sovietica, però vabbè, lasciamo perdere questo.
0: Mi è piaciuto un passo del nome dell'opera, Adagio di molto.
1: Allora, Sibelius è famoso per le sette sinfonie, per appunto Finlandia, per le valse triste, e anche per questo violino concerto, opera 47. E quindi chiudiamo con lui. Questo è uno dei brani credo più intensi.
0: Stefano, ho visto Agenzia Sprint in ascolto, quindi un saluto anche all'Agenzia Sprint.
1: È uno dei brani più intensi del repertorio romantico, questo adagio così lento, solenne, quasi sospeso, che sembra arrivare dal suo paese, dal nord, perché in questa musica sembra proprio di sentire la neve, le foreste, il silenzio, e quindi ci immaginiamo proprio quei territori finlandesi.
0: È un secondo movimento molto lirico, no? Un breve tema che parte con i clarinetti, gli oboi, poi introduce il tema principale suonato dal violino solista, poi c'è un accompagnamento di archi pizzicati, accompagnamenti dissonanti da parte degli ottoni per la prima parte di questo movimento, che viene dominato da questo, che ha poi in generale un carattere melodico. Successivamente l'orchestra entra con più decisione, più audace, oltre e dopo il tema introduttivo. Direi di partire, Stefano.
1: Sì, ascoltiamo quindi questo Adagio di molto dal violino concerto opera 47, veramente una delle melodie più belle che siano mai state realizzate e composte, e con questo chiudiamo il brano di oggi.
0: Ciao. Vi ringraziamo, a giovedì prossimo e al podcast che vi diremo fra poco. Va bene, ciao.

0: Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è riniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano.
2: Sì.
1: Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
2: Allora, nella mia testa, questo capito. Capisco che possa essere un problema, insomma, no. Però è così, ognuno ha la testa che si merita.
1: No, e questo è un complimento, l'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme. Cioè.
2: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale,
1: sì.
2: Perché cioè, non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana, cioè questa è una visione antropocentrica della questione.
1: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così, eh?
2: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
1: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
2: inizio
1: sono.
2: Dal cielo.
1: Dal cielo.
2: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
1: Non può capire questo commesso per caso.
2: È lui, il corvo.
1: No, ti sembra bello il corvo.
2: A me piace molto.
1: Vabbè, allora, sì. Diciamo che ha il suo fascino.
2: Che non è bello quel che è bello, è bello
1: quello
2: che
1: piace. È vero, brava Valentina.
2: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
1: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
2: Esatto, quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza, purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo, ma andiamo avanti. Che cosa

0: Li modifica per renderli pure più efficaci, sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo, insomma, diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
1: Sì, sì, mi sembra di aver seguito esperimenti di laboratorio con, sì, i corvi che vanno a aprire scatole, sanno aprire
0: bravissimo,
1: barattoli.
0: Bravissimo, vero? Esatto. C'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
1: in cattività, si può dire?
0: Esatto, che vivevano in cattività, e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi, e loro sono riusciti assolutamente a farlo, e non solo. I corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo, perché apprendono, esatto, apprendono osservando gli altri individui. E questa è una cosa molto importante, perché apprendere osservando è una forma di cultura.
1: Ho capito.
0: E quindi, ecco, non hanno libri e università,
1: però, diciamo così, riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche con, sì, con l'esterno in maniera ragionata.
0: Sì, ragionata, assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e associarli a esperienze positive o negative.
1: Quindi non bisogna, quindi non fate dispetti ai corvi, perché c'è il rischio,
0: attenzione,
1: che,
0: lo sai, io questa
1: altro
0: cosa,
1: che il film del corvo.
0: Questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle, perché una volta, ti racconto questo aneddoto, una volta allevai una gazza che arrivò ferita, molto piccola, una gazza ladra. Tra l'altro era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly, infatti
1: sento,
0: questa gazza la chiamai Fly.
1: Ma dai,
0: sì,
1: la gazza Fly,
0: sì.
1: No, ma questa me la dice ora, la,
0: sì,
1: gazza Fly,
0: sì,
1: no,
0: la chiamai Fly,
1: capata,
0: e quindi
1: volata,
0: lei,
1: sì.
0: Allora, l'ho allevata, è stato tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire, iniziava a uscire e a tornare, e ogni volta che io tornavo in macchina lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
1: No, troppo forte.
0: Sì. Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso...
1: Imbrancata.
0: Sì.
1: E ha dimenticato il finestrino.
0: Esatto.
1: Magari dava anche lo zuccherino.
0: Giusto,
1: no?
0: Giusto, perché questo era l'obiettivo.
1: Vabbè, insomma, un po' irriconoscente.
0: Però è andata avanti tantissimo tempo. Fly, sì.
1: Quindi a San Leo dovevamo passare la signora con la gazza sul,
0: no,
1: volante.
0: In realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato, perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché
1: Fly
0: voleva mangiare.
1: Gazza Fly, ma
0: sì,
1: che cosa mi fai?
0: Quindi mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
1: Mamma mia,
0: sì?
1: Birichina sta,
0: sì,
1: gazza,
0: era
1: Fly,
0: birichina, davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa fa.
1: Assolutamente sì.
0: E questi bambini mangiavano e lei...
1: Questa, lei andava lì.
0: Esatto.
1: E dicevano, andiamo dalla gazza della Valentina. Va,
0: sì,
1: bene, passiamo ad un altro animale che vediamo,
0: sì,
1: se è più interessante.
0: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, beh, questo
1: dove
0: ne
1: porto?
0: Avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il polpo,
1: quello del mare, lo so, c'ha 8 cervelli,
0: esatto,
1: nei tentacoli,
0: sì, appartiene ai molluschi. E il sangue blu.
1: E il sangue blu, ho,
0: sì,
1: studiato,
0: sì,
1: cioè, mi puoi mettere tra gli animali qui.
0: Sì, infatti lui è per forza è super intelligente,
1: sì,
0: perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli, e quindi ogni braccio diventa un cervello a sé, ha un cervello centrale praticamente, e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente, il laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono

0: dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
1: Bello.
0: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
1: Bene, bene.
0: E poi hanno il camouflage dalla sua parte.
1: Ma aspetta, il camouflage che cos'è?
0: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
1: Ah, capito.
0: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
1: Pure.
0: Certo.
1: Un amore alla carta vetrata, sì.
0: Sì.
1: Se poi, va bene, interessante. Però,
0: in base a chi hanno davanti, scelgono se essere piuma o se essere ferro.
1: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove li porti poi?
0: E adesso ti porto nella savana.
1: Profondi,
0: questi molto profondi. Adesso ti riporto in terra.
1: Oh là là, dove, sì. Che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi?
0: Qualcuno che non dimentica.
1: Allora.
0: Sì.
1: C'era anche il tasso che no, non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
0: Era il castoro.
1: Sì, ce n'era qualcuno, sì. Che non aveva una memoria. Non, cioè, comunque parliamo dell'elefante.
0: Però perché l'elefante, cioè, qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi Giuseppe sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è
1: allora, non li
0: facile.
1: Su, non parlare di topolini, poi magari mi scappano, che paura. No?
0: È vero.
1: Ma erano un po' di questi topolini.
0: Perché non hanno il concetto di dimensione. Quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
1: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano, no?
0: No, no,
1: cioè no. Che vedono un topo enorme.
0: Esatto.
1: Mamma mia. Insomma, sono intelligenti,
0: e
1: ma un
0: l'apprendimento
1: po'...
0: avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Okay. Infatti, nei branchi, le più importanti chi sono?
1: Le madri.
0: Le nonne.
1: Come le nonne, è una società matriarcale, io
0: sì,
1: sapevo.
0: Però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
1: Bene, comunque anche l'elefante.
0: E poi,
1: sì,
0: anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
1: Sì, che era metà
0: se esisteva veramente. Esatto, sì, però sì. Mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti, li vegliano, sembra tornano più volte sul luogo quindi, cioè, ora certo, noi diciamo lutto, non è
1: chiaro,
0: proprio
1: è
0: un lutto, perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però questo è, insomma, è un comportamento che loro hanno e sicuramente è un'emozione molto complessa quella,
1: esatto,
0: che provano.
1: Senti, in finale che cosa abbiamo?
0: In finale quello che impara a collaborare. Chiudiamo con lui, che ha il delfino, una caratteristica fondamentale per l'apprendimento.
1: È un mammifero prima di tutto.
0: È un mammifero,
1: non è un pesce.
0: Bravissimo.
1: Dopo 111 puntate, se qualcosa
0: è
1: non
0: è un mammifero marino dotato di denti. Perché
1: bisogna.
0: Gli abitanti del mare non sempre hanno idea.
1: Come no? Stegosauri che erano.
0: Vabbè, certo, sì. Allora ti do ragione.
1: Squali, scusa.
0: Ah, sì, però non tutti. Allora,
1: il piragna. Ora sai quanto te ne trovo?
0: Ma non è del mare.
1: E che è il piragna?
0: Nei fiumi.
1: Ho capito. Vabbè.
0: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento, che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, cioè, c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
1: È un richiamo,
0: è un nome, capito? Un nome, perché quindi ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
1: Senti, Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
0: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
1: Ah,
0: vedi?
1: La scuola,
0: gli animali,
1: degli animali
0: sono a scuola.
1: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
0: Esatto, e gli altri che ascoltano.
1: A me sembra che la cosa laggiù, la volpe,
0: la volpe
1: sia più
0: fa la furba,
1: mangia qualcuno comunque.
0: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
1: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Bravo.
1: Quella dei corvi è stata veramente bella. Sì,
0: vero, e infatti è proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta, proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio, per quanto riguarda la natura, significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza
1: che si fa.
0: E questa è una grande lezione anche per noi.
1: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111ª puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono in volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Radio Fly.
2: Rewind. Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie!
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo, perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato, e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio di oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
8: È 1:30.
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo, perché il tempo non è il solo fattore che determina determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato, e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza dei brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
9: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
10: Ma no.
9: Fly spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo, le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.